Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi.

0: Sono le 4:02.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 in punto.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.
2: Ti sei mai chiesto perché esiste il mare d'inverno? Per chi ha bisogno di guardarlo in silenzio? Non so perché, però mi capita spesso.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 24 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Potreste essere a una svolta molto importante della vostra vita professionale, ma dovete muovervi con cautela perché la situazione è molto delicata. Toro, preparatevi a riempire il carnet degli impegni mondani e a trascorrere una giornata con l'umore in ascesa. Professionalmente siete lanciatissimi con nuove opportunità. Gemelli, nel lavoro non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se valeva veramente la pena. Cancro, vi sentite piuttosto irrequieti in questi giorni, spesso siete addirittura insofferenti. I piccoli contrattempi, i disguidi, anche le più lievi incomprensioni con il partner vi mettono di cattivo umore. Leone, la giornata si annuncia impegnativa, ma per fortuna non è certo la fatica che può spaventarvi. La vostra abilità e il vostro senso del dovere sapranno prevalere contro ogni avversità. Vergine, tutto sta procedendo per il verso giusto, in special modo la vita affettiva. Ciò che farete insieme a chi amate avrà un gusto speciale oggi. Bilancia, non è un momento molto produttivo almeno sul piano materiale. Potreste dunque rendere un po' meno sul lavoro, forse a causa anche della scarsa motivazione. Scorpione, potete allargare i vostri orizzonti professionali e finanziari e pensare in grande. Tutti i progetti che avete elaborato in questo periodo potranno essere coronati da successo. Sagittario, gli astri vi riservano privilegi, portano novità, occasioni brillanti, entrate di denaro sostanziose. Se siete in coppia, vivrete l'amore come magica miscela di passione erotica. Capricorno, giornata decisamente positiva. Nel lavoro le carte che avete in mano sono buone. Giocate dunque la partita con accortezza e rilanciate pure. Acquario, oggi potreste risentire una persona che non sentite da un po'. Non fatevi prendere dall'entusiasmo. Questa persona potrebbe nascondere un interesse preciso nel volervi riavvicinare. Pesci, servono i preparativi per le prossime vacanze. Riuscirete a sbrigare le faccende che normalmente impegnano in questa fase senza avvertirne il peso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: Radio Verona. Dico.

0: favolose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Radio Verona.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

che sembravi così sincera. Eri brava a nascondere i tradimenti, a non farti leggere i lineamenti e i tuoi graffi sulla mia schiena. Cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona,

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Radio Verona.
1: Sono le 6:59.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: Un riposo conveniente di

0: La rete elettrica veronese, dopo i blackout registrati tra Borgo Trento e Golosine, con disagi anche a semafori e attività commerciali, questa mattina è previsto uno stop programmato dell'energia in via Lazzise per riparare un guasto. Disagi anche a Zevio, dove centinaia di famiglie sono rimaste senza corrente per circa 15 ore dopo il temporale di lunedì sera. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: La tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 24 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il caldo record fa scendere il livello del lago di Garda. In una settimana l'idrometro di Peschiera ha registrato un calo di quasi 10 centimetri, scendendo per la prima volta quest'anno sotto il metro. A pesare sono l'evaporazione, gli scarsi apporti del Sarca e il maggiore deflusso verso il Mincio per l'irrigazione. Intanto le previsioni indicano un'ulteriore intensificazione della canicola, con punte fino a 38 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. La cronaca ora con un altro grave incidente in parapendio. Ieri pomeriggio a Malcesine ha perso la vita uno svizzero di 37 anni precipitato subito dopo il decollo. Inutili i soccorsi, il servizio di Mario Pugliero.
2: La tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla zona di decollo del parapendio a Malcesine, una delle aree di volo libero più frequentate d'Italia, tanto più in queste giornate di cielo sereno con la possibilità di volare con la vista sul lago di Garda. Un turista svizzero di 37 anni è precipitato poco dopo le operazioni di inizio decollo, riportando traumi gravissimi. Sul posto è intervenuto l'elicottero di soccorso, affiancato dai tecnici del soccorso alpino e dai carabinieri. L'arrivo dei soccorritori è stato immediato, ma sono risultati vani tutti i tentativi di rianimare il 37enne. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiaco conseguente ai gravi traumi riportati nell'impatto. Sono state avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali cause che possono aver contribuito alla caduta. Giugno si conferma purtroppo un mese tragico. Ad inizio del mese a perdere la vita era stato un turista tedesco di 48 anni, decollato con il parapendio sempre dal Monte Baldo sopra Malcesine e precipitato per una ventina di metri a causa probabilmente di una improvvisa raffica di vento che gli ha fatto perdere il controllo del parapendio. Un altro incidente il 13 giugno, sempre sul Baldo. Un 47enne bresciano è precipitato poco dopo il decollo, riportando un trauma alla spalla e al torace.
0: Non ce l'ha fatta Antonio Cardus, il ragazzo di 15 anni di San Martino Buonalbergo, recuperato l'8 giugno dalle acque del Fibbio dopo un principio di annegamento. È morto ieri all'ospedale di Borgo Trento per le gravissime conseguenze della prolungata mancanza di ossigeno al cervello. Profondo il cordoglio della comunità, della scuola e della società calcistica San Martino Giovani, dove il giovane militava. Cadono le speranze dei genitori di Lucia Raso, la 36enne veronese morta nel novembre 2020 in Baviera, dove si trovava per raggiungere il fidanzato. Il GIP ieri ha disposto l'archiviazione del caso, accogliendo per la seconda volta la richiesta della procura. Il servizio di Silvia Beltrami.
3: Oltre due mesi di attesa, di speranza da parte dei genitori di Lucia, spezzata nel tardo pomeriggio di oggi. Il GIP Carola Musio ha disposto l'archiviazione del caso, come chiesto dal PM. Le motivazioni si conosceranno più avanti. Evidentemente però il GIP non ha dubbi sul fatto che nulla c'entri con la caduta mortale da questa finestra il fidanzato di Lucia, Cristian Treu, che era l'unico indagato. Lucia era andato a trovarlo nell'appartamento che lui divideva con altri giovani, i quali avevano riferito anche di un litigio pochi minuti prima della caduta della ragazza. I genitori della vittima si erano opposti per la seconda volta alla richiesta di archiviazione da parte del PM, auspicando l'apertura di un processo per fare piena luce sui fatti. Ma se la prima volta il GIP aveva ordinato altre indagini, in particolare una perizia sui telefoni di Treu e della Raso, caso per verificare i messaggi, l'acquisizione del materiale raccolto dalla polizia tedesca, l'audizione dei coinquilini e del fratello dell'indagato in merito a quanto egli gli riferì, l'acquisizione delle intercettazioni, dei dialoghi tra Christian e il padre nella sala d'attesa del comando provinciale dei carabinieri, ora non più. E così non ci sarà nessun processo. Il GIP

0: si è basato molto sull'analisi della caduta di Lucia, non attribuendola evidentemente a una spinta da parte di una seconda persona. Dunque, dal punto di vista procedurale non si può fare più niente, ma il legale della famiglia, Enrico Bastianello, vuole lo stesso parlare con i suoi consulenti. I genitori di Lucia non si danno comunque pace.
1: Momenti di grande apprensione ieri pomeriggio in un'azienda di San Giovanni Lupatoto, dove un lavoratore di 49 anni è stato colpito da un arresto cardiaco. Decisivo l'intervento dei colleghi, che hanno iniziato subito le manovre di rianimazione utilizzando il defibrillatore presente in azienda. L'uomo è poi stato stabilizzato dal personale del SUEM 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove resta ricoverato in gravi condizioni. L'emergenza casa, dal caro affitti al piano varato dal governo, giudicato insufficiente, è stata al centro della manifestazione organizzata ieri mattina dal Sunia in Piazza dei Signori a Verona. Nel servizio di Giovanni Salvatori, la segretaria del Sunia Verona, Lorisa Vaccari.
2: Bandiere in piazza, delegati in prefettura a parlare dell'emergenza casa. Come in tutti i capoluoghi del Veneto, anche il Sunia Verona, il sindacato degli inquilini della CGIL, ha manifestato contro il piano casa del governo e la situazione degli alloggi, che resta una delle vere emergenze del territorio. Il quadro è chiaro e impietoso, denuncia il Sunia. Gli affitti ai prezzi di mercato sono inaccessibili a molti dei salari attuali. Il patrimonio privato sfitto è enorme e di fatto blocca il mercato, mentre la misura del governo stanzia fondi in grado di ristrutturare solo il 30% di quelli pubblici oggi inutilizzabili. C'è poi una tendenza sottolineata dal sindacato. Il decreto prevede la vendita degli alloggi di edilizia pubblica, ma il ricavato servirà a ripianare il bilancio degli enti gestori e non ad acquistarne o ristrutturarne altri. Le ricadute riguardano non solo i ceti più fragili.
3: Sappiamo che ci sono in graduatoria da anni circa 2.000-2.400 famiglie che non avranno mai una risposta, perché attualmente ci sono 1.000 alloggi sfitti per i quali non ci sono sufficienti risorse per ristrutturazione.
2: Tra le proposte, il Sunia individua il coinvolgimento delle parti sociali, progetti strutturati di lunga durata e finanziamenti per costruire nuovi alloggi e mettere in utilizzo quelli esistenti, e un piano per l'enorme patrimonio privato sfitto.
1: Siamo adesso al traffico e poi alla viabilità.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento il traffico risulta scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura. Ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale possibili su via Galvani, via Binelunghe, via Forte Tomba, via Cadi Aprili, via Somma Campagna e via Fenilon. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Meteo.
1: Pressioni medio-alte interessano la regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico oggi ci attendono a Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma potrebbero esserci anche delle piogge nelle prossime ore. La temperatura massima raggiungerà i 36 gradi, la minima 25, venti deboli al mattino da est, al pomeriggio moderati da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA. Al momento a Verona abbiamo 26 gradi e il cielo è sereno.
12: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona Tempo Reale.
1: E buongiorno, ben ritrovati e ben ritrovate. Buon mercoledì 24 giugno, una giornata che ci accoglie nella morsa del caldo, con termometri sempre più in alto e con quella transizione verde di cui tutti parlano, ma che tra rinvii e scelte politiche non è ancora stata evidentemente attuata. Io sono Luca Del Ponte, questa è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, da lunedì a sabato dalle 7 alle 9. Il nostro numero WhatsApp è 335 60 11 610. Commenti, segnalazioni e domande sono sempre i benvenuti. Partiamo dalla politica internazionale, dove Giorgia Meloni prova ad abbassare i toni dopo gli attacchi di Donald Trump. La premier dice di essere rimasta colpita, ma invita a riportare il rapporto tra Italia e Stati Uniti su un terreno di normalità, ricordando che la politica estera non è, parole sue, Temptation Island. Sullo sfondo resta anche la partita dei quasi 15 miliardi del programma europeo SAFE. Bruxelles avverte che il tempo stringe e che l'Italia dovrà decidere entro un mese se partecipare oppure rinunciare a risorse che potrebbero essere redistribuite. Negli Stati Uniti lo stesso Trump deve fare i conti con un Senato che limita i poteri presidenziali sul conflitto con l'Iran e con sondaggi che lo danno in netto calo. Intanto da Gaza arrivano accuse pesanti e documentate da parte di una commissione indipendente delle Nazioni Unite che certifica il genocidio tuttora in atto soprattutto sui bambini, e Israele ovviamente che respinge tutto definendolo un rapporto calunnioso. In Europa fa discutere anche il blocco totale della rete ferroviaria tedesca, un guasto tecnico ha fermato per circa 2 ore la circolazione nazionale. Evidentemente forse le infrastrutture sempre più digitalizzate rischiano anche di essere maggiormente vulnerabili. Da New York invece arriva un segnale politico inatteso: i candidati sostenuti dall'area dei democratici socialisti conquistano le primarie e rilanciano una proposta alternativa ai tradizionali equilibri del Partito Democratico americano. E poi c'è il caldo, protagonista assoluto di questa settimana. Domani saranno 17 le città italiane da bollino rosso, aumentano gli accessi ai pronto soccorso e l'emergenza riguarda tutta l'Europa, scuole chiuse in Francia, fino a 45 gradi in Spagna, picchi attesi anche in Germania. L'Organizzazione Mondiale della Sanità parla oramai apertamente di emergenza sanitaria, mentre continuiamo a confrontarci con un clima che cambia più velocemente delle decisioni politiche necessarie per affrontarlo. Infine lo sport: ai mondiali di Inghilterra viene fermata a sorpresa dal Ghana, avanzano Croazia e Colombia, e Cristiano Ronaldo entra ancora una volta nella storia diventando il primo calciatore a segnare in 6 edizioni diverse della competizione. E dunque tra poco sfoglieremo insieme i quotidiani, ci fermeremo sulle notizie che riguardano più da vicino Verona e il Veneto e proveremo a capire cosa c'è dietro i titoli, perché l'informazione serve soprattutto a mettere ordine nella complessità. Rimanete con noi, si va avanti in tempo reale qui in diretta su Radio Verona.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
4: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
6: No, no, no, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago. Anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

La cabana di Rama alle 7:26 minuti, la nostra edicola che si apre come sempre con il giornale L'Arena, il taglio alto è dedicato al caldo che arriverà a 38 gradi, il rischio di blackout, il lago che ha i livelli minimi, il sovraccarico energetico e il surriscaldamento globale che si fanno sentire maggiormente in Europa, e poi non ne parliamo sulla pianura padana e sul lago di Garda. Anche in Francia sono messi molto male, perché per esempio poi si stanno anche diffondendo delle abitudini per cercare di sfuggire al caldo, delle abitudini quasi disperate, il fatto anche di lanciarsi nei corsi d'acqua da parte di persone più giovani è sicuramente un fenomeno dovuto proprio a questa situazione. E mi viene da lanciare una provocazione. Allora, la mia provocazione di oggi alle 7:27 minuti di questo mercoledì 24 giugno è questa: noi possiamo anche continuare a votare quei politici che frenano il Green Deal in Europa. L'importante è che dopo non ci andiamo a lamentare chiedendo sussidi, ristori allo Stato, ristori all'Europa, perché le coltivazioni appassiscono, perché ci sono dei problemi e tutte queste cose. Allora, se diciamo vuoi il tuo male, in un certo senso, dopo non te ne devi lamentare. Questa è la mia provocazione di oggi alle 7:27 e 34 secondi. Ci ho messo proprio meno di 30 secondi a darla. Comunque scriveteci pure i vostri messaggi, i vostri commenti al 335 60 11 610. Andiamo di spalla sul giornale L'Arena, la notizia di cronaca purtroppo che ci addolora tutti: non ce l'ha fatta Antonio, il ragazzino caduto nel Fibbio a San Martino Buon Albergo, Antonio Cardus, il quindicenne che poco più di 2 settimane fa, lunedì 8 giugno, era caduto nel fiume di San Martino Buon Albergo ed era stato recuperato con l'intervento anche di un agente della polizia penitenziaria fuori servizio che passava sul posto appunto ieri all'ospedale di Borgo Trento, è morto. Sono risultate troppo gravi le conseguenze della lunga e prolungata assenza di afflusso di ossigeno al cervello che aveva dovuto affrontare. Ancora di spalla, ma più centrale, il volo tragico ieri sul lago, e si tratta dell'ennesima morte in parapendio, il secondo in un mese sul Monte Baldo. Ancora sempre sul giornale L'Arena, il caso di Lucia Raso, con il giudice che archivia l'inchiesta dopo 4 anni di indagini. C'erano state anche 3 richieste di archiviazione. Ora si chiude l'inchiesta su Cristian Treo, indagato per la morte della fidanzata Lucia Raso, archiviazione disposta dal giudice Musio. E per quel che riguarda la salute pubblica, ma è sempre correlato poi al cambiamento climatico, a Villa Bartolomea il primo caso veneto del 2026 della West Nile è identificato appunto in questa località della Bassa Veronese. In ospedale un 60enne in via di guarigione, l'US 9 ha informato il sindaco. Ora partiranno ovviamente i consueti provvedimenti per cercare di contenere questo insetto. Così sul giornale L'Arena. Tra poco cominciamo anche a leggere le prime pagine degli altri quotidiani della nostra bellissima regione.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. La premier Meloni, intervistata il giorno della verità a Roma dal direttore del quotidiano Belpietro, ha dichiarato: non intendo continuare ad alimentare questo confronto con il presidente americano Trump. Il nostro lavoro bilaterale con gli Stati Uniti, ha aggiunto, deve tornare alla normalità. E secondo l'American Research Group, il tasso di gradimento del presidente Trump è precipitato al 30%, con un 66% degli americani che disapprova il suo operato. Il Senato a maggioranza repubblicana intanto approva la risoluzione per lo stop alla guerra in Iran, un voto simbolico che indica però uno strappo con la Casa Bianca. In Germania il traffico ferroviario è stato sospeso per circa 2 ore a causa di un problema tecnico, probabilmente legato al segnale di comunicazione. Dopo la grave interruzione del servizio ferroviario e poi ripresa la circolazione dei treni. I 2 attivisti italiani della flottiglia per Gaza, da 1 mese in carcere in Libia, sono stati rilasciati e oggi faranno rientro in Italia, lo annuncia su ex il ministro degli esteri Tajani. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Nella seconda giornata del gruppo K del Mondiale, il Portogallo batte 5-0 l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro. Nello stesso gruppo la Colombia accede ai 16esimi battendo il Congo 1-0. Nel gruppo L finisce a reti bianche la sfida tra Inghilterra e Ghana, che salgono entrambe a quota 4 punti. Nello stesso girone va a 3 punti la Croazia, che batte il Panama 1-0. Ed è tutto, a più tardi.
0: Viabilità.
2: Si sono formate le prime code sulla 22 del Brennero, siamo in carreggiata sud e le code sono di 4 km, questo per traffico intenso tra Carpi e l'allacciamento con la A1, mentre invece in città il traffico rimane sostenuto ma ancora sostanzialmente scorrevole. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Jerry Calà per Seat prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

La nostra edicola che prosegue alle 7.42 minuti di questo mercoledì 24 giugno su Radio Verona Tempo Reale. Primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo, i titoli degli altri quotidiani della nostra regione. Sul Corriere del Veneto, ma anche un po' su tutti gli altri, AFA, bollino rosso e allerta idrica. A Padova a rischio il termovalorizzatore, l'assessore Elisa Venturini: bisogna aprire le dighe subito. Allarme per Venezia e Verona, il peggio atteso nel weekend, due anziani ricoverati, una è grave. Ma c'è anche spazio per la legge sul fine vita, una legge che avanza grazie alle cure palliative, il testo del centrodestra. Ieri la Corte Costituzionale ha ascoltato in audizione 11 malati terminali, tra cui il veneto Roberto Frigo. Sul tema del fine vita in Veneto la legge avanza piano, con le prime convergenze nel centrodestra, grazie al tema del potenziamento delle cure palliative. E ancora, parlando di regione, lista d'attesa e tecnologia, dalla regione arrivano 44 milioni con l'obiettivo di dare la priorità ai più fragili. Di che cosa si tratta? Lista d'attesa, dalla regione arriva un aiuto del valore di 44 milioni di euro, 12 milioni sono destinati all'abbattimento dei tempi per le visite e gli esami, altri 32,2 milioni serviranno a potenziare strutture e tecnologie, per esempio con l'acquisto di TAC, risonanze e PET. Le liste d'attesa sono il problema più denunciato dai cittadini e il motivo per cui l'8% dei veneti alla fine rinuncia a curarsi, quando invece c'è la possibilità. L'abbiamo sentito anche a Verona, anche se non si è capace di farlo da soli, tramite lo sportello alla Casa della Salute di Veronetta, di poter sostenere l'esame, la visita privatamente e poi di farsi rimborsare appunto dalla ULS o dalla AOI se ha disatteso i tempi di attesa prescritti dal medico. Andiamo adesso sugli altri quotidiani. Andiamo sul Mattino di Padova. La coppia pestata, un giallo ad Abano, una donna in fin di vita e il marito con ferita in stato confusionale, l'ipotesi di una lite coniugale, nessuno li ha visti per due giorni, a dare l'allarme il figlio, ieri è stato anche sentito dai carabinieri. Anche qui caldo record e trombe d'aria verso il razionamento dell'acqua. Andiamo sulla tribuna di Treviso. Non so perché non mi si sono aperti tutti questa mattina i giornali che avevo scaricato. Noi abbiamo un sistema molto elettronico e informatico di visura appunto dei giornali. Tribuna di Treviso: schianto, un morto e 5 feriti, tragedia ieri a Trevignano, scontro tra due auto all'incrocio, la vittima è un 65enne di Vedelago, un'Audi rovesciata in mezzo alla strada, distrutta l'altra macchina, le persone ferite sono gravi. Questo è quello che troviamo questa mattina sulla tribuna di Treviso. Tra poco diamo lettura anche degli altri quotidiani, non ce li siamo persi, basta riprenderli in qualche maniera, ce la facciamo questa mattina.

0: The Kid Laroi con Pieces su Radio Verona, la nostra edicola. Abbiamo recuperato anche gli altri quotidiani che mancavano all'appello. Io una volta mi arrabbiavo molto quando non funzionava tutto alla precisione. Adesso ho imparato un po', come dire, a lasciare andare le cose. Ed eccolo qua. Allora, la Nuova Venezia, Mose a rischio senza pulizia, il blocco dei 300 milioni destinati al pagamento delle imprese mette in difficoltà anche i piani di manutenzione delle paratoie. Se i tempi si allungano c'è il pericolo di danneggiare la struttura, quindi non c'è soltanto la grana dei finanziamenti per concludere e gestire il Mose. In quel delicato risico che è il completamento e la gestione della grande opera destinata a salvare Venezia, una partita decisiva è quella che riguarda la manutenzione delle paratoie. La preoccupazione degli esperti è che ogni rallentamento, come quello ora provocato dallo stallo dei 300 milioni di euro che dovranno ora essere sbloccati per pagare le imprese, possa a cascata riversarsi anche sulla conservazione e quindi sul funzionamento delle paratoie stesse, allungando ulteriormente i tempi. Anche sulla Nuova Venezia, i danni del meteo, fulmini e blackout, le conseguenze del caldo. Andiamo sul Giornale di Vicenza: temporali, danni e blackout, paura per un fulmine in casa, Vicenza più calda di Palermo, afa e maltempo. E poi un articolo interessante che è una ripresa dalla Nuova Venezia, ma che viene rilanciato e spiegato bene dal Giornale di Vicenza questa mattina. De Berti attacca, la TAV è in ritardo per colpa di Vicenza. Allora, cosa dice De Berti? Se fosse stato rispettato il progetto iniziale, che prevedeva che l'alta velocità andasse direttamente da Verona a Padova, oggi avremmo l'intera opera finanziata e forse anche già realizzata. C'è una responsabilità politica da parte di chi ha voluto modificare il progetto e farlo passare per Vicenza. Il raddoppio della Maerne-Castelfranco e l'elettrificazione delle linee Vicenza, Schio e Cerea, Isola della Scala sono stati definanziati perché servivano risorse per finanziare l'attraversamento di Vicenza, senza considerare che i cittadini vicentini per i prossimi 10 anni vedranno i sorci verdi dal punto di vista della mobilità. Lo schiaffone, figurato si intende, al capoluogo berico arriva dalla veronese Elisa De Berti, consigliera regionale delegata alle infrastrutture, che così è intervenuta appunto in un'intervista, si ricorda, a Il Mattino di Padova. E poi ovviamente si guarda anche all'aspetto politico di queste dichiarazioni e comunque ormai la frittata è fatta, si potrebbe dire così. Gli altri quotidiani invece, andando sul Corriere della Sera, quindi per quel che riguarda i fatti nazionali e internazionali, molti quotidiani puntano appunto su queste abitudini che si stanno prendendo a Parigi. Il caldo torrido blocca l'Europa, in Francia il caso dei 40 annegati, appunto la fotonotizia ritrae proprio questi giovani che si tuffano nella Loira. Immaginatevi voi, oltretutto insomma non è che sia proprio un fiume pulitissimo, quindi insomma anche questo fa un po' pensare.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
6: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
7: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. Il caldo record mette sotto pressione la rete elettrica veronese dopo i blackout registrati tra Borgo Trento e Golosine, con disagi anche a semafori e attività commerciali. Questa mattina è previsto uno stop programmato dell'energia in via Lazzise per riparare un guasto. Disagi anche a Zevio, dove centinaia di famiglie sono rimaste senza corrente per circa 15 ore dopo il temporale di lunedì sera. Tra pochi secondi tutta l'attualità.
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 24 giugno, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il caldo record fa scendere il livello del lago di Garda. In una settimana l'idrometro di Peschiera ha registrato un calo di quasi 10 centimetri, scendendo per la prima volta quest'anno sotto il metro. A pesare sono l'evaporazione, gli scarsi apporti dal Sarca e il maggiore deflusso verso il Mincio per l'irrigazione. Intanto le previsioni indicano un'ulteriore intensificazione della canicola, con punte fino a 38 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. La cronaca ora con un altro grave incidente in parapendio. Ieri pomeriggio a Malcesine ha perso la vita uno svizzero di 37 anni, precipitato subito dopo il decollo. Inutili i soccorsi. Il servizio di Mario Puliero.
5: La tragedia nel primo pomeriggio di oggi sulla zona di decollo del parapendio a Malcesine, una delle aree di volo libero più frequentate d'Italia, tanto più in queste giornate di cielo sereno con la possibilità di volare con la vista sul lago di Garda. Un turista svizzero di 37 anni è precipitato poco dopo le operazioni di inizio decollo, riportando traumi gravissimi. Sul posto è intervenuto l'elicottero di soccorso, affiancato dai tecnici del soccorso alpino e dai carabinieri. L'arrivo dei soccorritori è stato immediato, ma sono risultati vani tutti i tentativi di rianimare il 37enne. Il decesso sarebbe avvenuto a causa di un arresto cardiaco, conseguente ai gravi traumi riportati nell'impatto. Sono state avviate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali cause che possono aver contribuito alla caduta. Giugno si conferma purtroppo un mese tragico. Ad inizio del mese a perdere la vita era stato un turista tedesco di 48 anni, decollato con il parapendio sempre dal Monte Baldo sopra Malcesine e precipitato per una ventina di metri a causa probabilmente di una improvvisa raffica di vento che gli ha fatto perdere il controllo del parapendio. Un altro incidente il 13 giugno, sempre sul Baldo. Un 47enne bresciano è precipitato poco dopo il decollo, riportando un trauma alla spalla e al torace.
3: Non ce l'ha fatta Antonio Cardus, il ragazzo di 15 anni di San Martino Buonalbergo, recuperato l'8 giugno dalle acque del Fibbio dopo un principio di annegamento, e morto ieri all'ospedale di Borgo Trento per le gravissime conseguenze della prolungata mancanza di ossigeno al cervello. Profondo il cordoglio della comunità, della scuola e della società calcistica San Martino Giovani, dove il ragazzo militava. Cadono le speranze dei genitori di Lucia Raso, la 36enne veronese morta nel novembre 2020 in Baviera, dove si trovava per raggiungere il fidanzato. Il GIP ieri ha disposto l'archiviazione del caso, accogliendo per la seconda volta la richiesta della procura. Il servizio di Silvia Beltrami.
6: Oltre due mesi di attesa, di speranza da parte dei genitori di Lucia, spezzata nel tardo pomeriggio di oggi. Il

0: Caro Lamusio ha disposto l'archiviazione del caso come chiesto dal PM. Le motivazioni si conosceranno più avanti, evidentemente però il GIP non ha dubbi sul fatto che nulla c'entri con la caduta mortale da questa finestra il fidanzato di Lucia, Christian Treu, che era l'unico indagato. Lucia era andato a trovarlo nell'appartamento che lui divideva con altri giovani, i quali avevano riferito anche di un litigio pochi minuti prima della caduta della ragazza. I genitori della vittima si erano posti per la seconda volta alla richiesta di archiviazione da parte del PM, auspicando l'apertura di un processo per fare piena luce sui fatti. Ma se la prima volta il GIP aveva ordinato altre indagini, in particolare una perizia sui telefoni di Treu e della Raso per verificare i messaggi, l'acquisizione del materiale raccolto dalla polizia tedesca, l'audizione dei coinquilini e del fratello dell'indagato in merito a quanto egli gli riferì, l'acquisizione delle intercettazioni, dei dialoghi tra Christian e il padre nella sala d'attesa del comando provinciale dei carabinieri, ora non più, e così non ci sarà nessun processo. Il GIP si è basato molto sull'analisi della caduta di Lucia, non attribuendola evidentemente a una spinta da parte di una seconda persona. Dunque, dal punto di vista procedurale non si può fare più niente, ma il legale della famiglia, Enrico Bastianello, vuole lo stesso parlare con i suoi consulenti. I genitori di Lucia non si danno comunque pace.
1: Siamo adesso allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
2: Buongiorno Luca, sarà molto probabilmente Bella Coccia per la prima cessione eccellente del mercato del Verona, probabilmente già entro fine mese, entro una settimana, entro la fine del bilancio, 30 giugno la data limite entro cui il Verona deve concludere quella che è una cessione di livello, come sarà evidentemente quella di Bella Kocap, ormai da tempo, anche dopo l'infortunio, fuori dal disegno del Verona, dichiaratamente cedibile dopo il riscatto dell'Hellas dalla Southampton per 4,5 milioni. Verona che valuta Bella Kocap a 10 milioni, una valutazione accettata a grandi linee dal Venezia. Venezia che proverà ad includere anche Bradaric e Montipò in una trattativa comunque per adesso concentrata semplicemente e soprattutto su Bella Coccia, per Verona che in cambio come parziale contropartita soprattutto tecnica ha chiesto Kolarč la scorsa stagione 18 partite e un gol con il Venezia. Ed è tutto per lo sport.
1: Grazie Alessandro De Pietro, adesso le previsioni del tempo.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona. Meteo.
1: Pressioni medio-alte interessano la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato, con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico oggi ci attendono a Verona cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma anche delle piogge nelle prossime ore. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima 25, i venti che saranno al mattino deboli da nord-est, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
9: Radio Verona Flashback.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadegli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 24 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Potreste essere a una svolta molto importante della vostra vita professionale, ma dovete muovervi con cautela perché la situazione è molto delicata. Toro, preparatevi a riempire il carnet degli impegni mondani e a trascorrere una giornata con l'umore in ascesa. Professionalmente siete lanciatissimi con nuove opportunità. Gemelli, nel lavoro non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se valeva veramente la pena. Cancro, vi sentite piuttosto irrequieti in questi giorni, spesso siete addirittura insofferenti. I piccoli contrattempi, i disguidi, anche le più lievi incomprensioni con il partner vi mettono di cattivo umore. Leone, la giornata si annuncia impegnativa, ma per fortuna non è certo la fatica che può spaventarvi. La vostra abilità e il vostro senso del dovere sapranno prevalere contro ogni avversità. Vergine, tutto sta procedendo per il verso giusto, in special modo la vita affettiva. Ciò che farete insieme a chi amate avrà un gusto speciale oggi. Bilancia, non è un momento molto produttivo almeno sul piano materiale. Potreste dunque rendere un po' meno sul lavoro, forse a causa anche della scarsa motivazione. Scorpione, potete allargare i vostri orizzonti professionali e finanziari e pensare in grande. Tutti i progetti che avete elaborato in questo periodo potranno essere coronati da successo. Sagittario, gli astri vi riservano privilegi, portano novità, occasioni brillanti, entrate di denaro sostanziose. Se siete in coppia, vivrete l'amore come magica miscela di passione erotica. Capricorno, giornata decisamente positiva. Nel lavoro le carte che avete in mano sono buone. Giocate dunque la partita con accortezza e rilanciate pure. Acquario, oggi potreste risentire una persona che non sentite da un po'. Non fatevi prendere dall'entusiasmo. Questa persona potrebbe nascondere un interesse preciso nel volervi riavvicinare. Pesci, servono i preparativi per le prossime vacanze. Riuscirete a sbrigare le faccende che normalmente impegnano in questa fase senza avvertirne il peso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: La seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Io sono Luca Del Ponte, questa è Radio Verona. Il carcere di Montorio continua ad essere uno dei punti più critici del sistema penitenziario veneto. A fronte di una capienza di circa 315 posti, i detenuti presenti superano quota 630, con un sovraffollamento che sfiora il 200%. Da ieri fino a domani la Camera Penale Veronese ha proclamato 3 giorni di astensione dalle udienze per denunciare una situazione definita non più sostenibile, per chiedere interventi immediati sulle misure alternative alla detenzione e sui ritardi della magistratura di sorveglianza. L'iniziativa è stata aperta dallo spettacolo di Alessandro Anderloni con la voce registrata di un detenuto della scuola di teatro del carcere e da una raccolta fondi per acquistare condizionatori destinati ai reparti detentivi. Ne parliamo questa mattina con Barbara Sorgato, avvocata penalista del Foro di Verona, patrocinante in Cassazione, componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane e da anni impegnata sul tema dei diritti umani. Oggi rappresenta uno dei riferimenti nazionali dell'avvocatura penalista sul tema del carcere. Buongiorno intanto, avvocata Sorgato, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Ecco, allora, senta avvocata, lo sciopero nasce da numeri impressionanti, oltre 600 detenuti in una struttura pensata per poco più di 300. Perché ritenete che si sia arrivato ad un punto di non ritorno?
1: Ma perché la richiesta di interlocuzione ormai con il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, quindi l'Ufficio di Sorveglianza di Verona, ormai dura da mesi, se non più di un anno. Per queste problematiche che lei ha elencato, ed in particolare i lunghi tempi di attesa per la concessione delle misure alternative alla detenzione, magari poi spiegherò di che cosa si tratta. Sì. Avevamo già mesi fa proclamato uno stato di agitazione che però non ha portato alcun risultato
0: perché
1: proprio sul piano dell'interlocuzione.
0: Ecco, perché si aspetta così tanto? Perché questi tempi di attesa?
1: È perché noi questo lo vorremmo capire, tanto è vero che abbiamo chiesto anche i dati statistici disaggregati per magistrato per capire dove si incaglia la procedura, quali sono le problematiche e anche offrire un nostro contributo alla risoluzione. Però non c'è mai stata data la possibilità di una vera interlocuzione, dell'apertura di un tavolo su quale confrontarsi per comprendere le problematiche. L'ha detto lei, abbiamo un tema per esempio di sovraffollamento che è del 200%, no? Nel carcere di Montorio ci sta più del doppio delle persone che ci dovrebbero stare. Voi immaginate, soprattutto con questo caldo, quali possono essere le condizioni. Certo. Allora, se la detenzione è la pena che viene combinata, ed è la privazione della libertà la pena, tutto il resto è qualcosa che non può essere inflitto, è una pena ulteriore che non è ammissibile che venga inflitta, no?
0: Sì, un conto è la pena, un conto è arrivare a dei livelli che non dico che
1: rasentano le condizioni disumane.
0: Ecco, esatto,
1: condizioni disumane ecco. che la nostra sì. Costituzione non consente. Vieta. E anche le carte sovranazionali, l'Italia è stata condannata nel 2013 per le condizioni disumane delle carceri. E siamo vicini a quei livelli, ecco. Quindi potrebbe esserci una nuova condanna da parte della CEDU, della Corte Europea
0: per risolvere questo problema si dovrebbe puntare sulle misure alternative, sugli affidamenti in prova. Che cosa significa tutto questo nella vita di un detenuto, ma anche per la sicurezza della collettività?
1: Certo, significa scontare per esempio la parte finale della propria condanna all'esterno del carcere, svolgendo attività lavorativa, e questo consentirebbe quella risocializzazione che è prevista dalla nostra Costituzione, perché non dimentichiamo che la nostra Costituzione dice che la finalità della pena è quella rieducativa, cioè se si entra in carcere si deve fare un percorso all'interno del carcere, questo deve portare chi è detenuto ad uscire con maggiori possibilità con diverse prospettive rispetto a quelle che lo hanno condotto in casa.
0: Ecco, la vulgata,
1: il tema della sicurezza.
0: La sicurezza, adesso non dico, perché la vulgata popolare dice, insomma, entri in carcere ed esci peggio di come sei entrato, no? Cioè, questa a livello
1: è la verità. Ma noi, quello che io vorrei spiegare è che noi della società cosiddetta civile non possiamo dimenticarci del carcere, cioè buttate via la chiave. È un'affermazione che diciamo, non porta a nessun risultato, perché se noi vogliamo parlare di sicurezza e di recidiva, è dimostrato che chi conclude il proprio percorso carcerario con un affidamento in prove, quindi con la possibilità di stare fuori e di lavorare, ha meno possibilità di ricadere nel crimine rispetto a chi percorre tutta la sua condanna dentro al carcere. Chi sconta tutta la sua pena dentro al carcere. Quindi le misure alternative servono anche, hanno anche una finalità sociale, quella dell'abbattimento della recidiva.
0: Senta, però,
1: lei capisce, uno tenuto in carcere con queste condizioni esce che
0: sì,
1: dire,
0: certo.
1: quali opportunità diverse ha rispetto a quelle che aveva quando entrava.
0: Sì, sì. Si punta anche molto alle misure alternative perché non si costruiscono più carceri, però.
1: Ma il tema, questo però è un tema di politica governativa, cioè noi gli avvocati dell'Unione non possiamo farci carico di questo,
0: no,
1: noi
0: immagino,
1: segnaliamo. Sicuramente costruire nuove carceri sicuramente sarà una soluzione al problema del sovraffollamento, ma io mi domando quanto ci vorrà costruire nuove carceri.
0: Sì,
1: e poi anche come, cioè come sì, vengono. Sì. Perché il detenuto deve avere non solo uno spazio che è stabilito, ovvero anche dalla Corte Europea, non è un'idea nostra di avvocati penalisti, deve avere uno spazio vitale, non so come dire, all'interno del carcere, ma poi oltre allo spazio, e quindi stanno per esempio in quattro dove dovrebbero stare in due, c'è il tema per esempio del caldo d'estate, del freddo d'inverno, ci sono carceri che non hanno l'acqua calda,
0: certo.
1: C'è il tema del trattamento, perché se si vuole rieducare una persona bisogna avere un progetto di trattamento, di rieducazione, ci vogliono le persone che se ne occupino.
0: Ecco, avvocato Assolgato, ci stanno scrivendo in molti, io non so se riesco a leggere tutti i messaggi, dice un nostro ascoltatore, dice sarà un discorso populista, ma se si trovano miliardi di euro per le armi è possibile che non si trovino i soldi per costruire nuove carceri. Poi un altro ascoltatore che dice, che chiede anzi, di questi detenuti quanti hanno già ricevuto una condanna, ecco, non scusa, le leggo alcuni messaggi. Sì.
1: Allora, l'affidamento in prova riguarda i detenuti condannati, poi c'è una quota di detenuti che sono in carcere in misura cautelare, quindi ancora in attesa di una condanna definitiva. Però qui il tribunale di sorveglianza è un tribunale che si occupa dell'esecuzione della pena, quindi stiamo parlando solo di persone condannate in via definitiva a una pena detentiva.
0: Avvocato, in chiusura, anche velocissimi perché il tempo passa, io le faccio un'obiezione che molti ascoltatori ci stanno scrivendo: se il carcere è pieno e chiediamo più misure alternative, perché poi vediamo persone già denunciate più volte tornare subito in strada? C'è un problema di leggi, di carenze di organico, di organizzazione, di strutture, insomma, come si può garantire insieme il rispetto dei diritti dei detenuti e la sicurezza dei cittadini?
1: Ma allora, rispetto ai diritti dei detenuti è collegato anche alla sicurezza dei cittadini. Ripeto, se si rispettano i diritti dei detenuti, perché la concessione di una misura alternativa è prevista dalla legge sulla base di determinati requisiti e viene stabilita da un giudice, da un tribunale, che è il tribunale di sorveglianza, quindi le regole ci sono, devono essere rispettate. E ripeto, è statisticamente dimostrato che chi conclude il proprio percorso detentivo in misura alternativa, quindi fuori dal carcere,
0: certo,
1: magari
0: sì,
1: iniziando un'attività lavorativa, più difficilmente tornerà a commettere quel reato che lo ha portato in carcere. Quindi c'è un tema di abbattimento della recidiva e quindi di maggiore sicurezza.
0: Avvocata Sogato, chiarissimo, ricordiamo anche questa vostra iniziativa, la raccolta fondi per l'acquisto di condizionatori per il carcere di Montorio, e pensate che si aprirà a questo punto un tavolo con Venezia, con il Tribunale di Sorveglianza?
1: Ma guardi, questo non lo so, però le posso dire che il presidente della Camera Penale Veronese, l'avvocato Stefano Gomiero, è stato convocato, mi pare la settimana scorsa, al CSM, al Consiglio Superiore della Magistratura, in prima commissione, che è quella commissione che si occupa delle incompatibilità e dei trasferimenti per incompatibilità, per capire quali fossero le ragioni che hanno portato a questa astensione. Ed è stato convocato anche dalla presidente della Corte d'Appello di Venezia, la dottoressa Rigoni. Quindi speriamo che questo serva per aiutare a un confronto per la soluzione di questi problemi.
0: E questa è certamente una notizia. Grazie quindi all'avvocata Barbara Sorgato di essere stata con noi, componente della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Le auguriamo una buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie, buona giornata anche a voi e buon lavoro.
0: Questa è Radio Verona.
2: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it. Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
16: Verona Notizie.
17: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua. Aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta l'Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria e fa sapere che negli ultimi 4 anni di caldo sono morte 200.000 persone. Un incendio divampato in tarda serata Colle Pardo nel Frusinate è costato la vita a una pensionata di 92 anni. Per cause ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri, le fiamme hanno distrutto l'abitazione al secondo piano dello stabile dove la donna risiedeva da sola. I senatori americani hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto. Un voto simbolico che però fa infuriare Donald Trump. Una risoluzione insensata e insignificante. La Deutsche Bahn ha sospeso il traffico ferroviario in tutta la Germania a causa di un problema tecnico, a quanto pare determinato da gravi interferenze nel sistema radio. Lo ha riferito il portavoce dell'azienda ferroviaria tedesca, spiegando che lo stop ha interessato tutto il territorio della Repubblica Federale. I mondiali di calcio, ora la Croazia conquista la prima vittoria superando il Panama per 1-0. Stesso risultato nell'altro match della notte italiana. La Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo. L'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria travolgendo l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi.
16: Meteo.
0: Le previsioni oggi a Verona: cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata con qualche pioggia nelle prossime ore, temperatura massima fino a 36 gradi.
16: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
5: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.
9: E dunque lo abbiamo sentito, ma lo avvertiamo sulla nostra pelle, magari non proprio in queste primissime ore, ma tra poco, il grande caldo che avanza sulla nostra pianura, sul lago che è ai minimi storici e la rete elettrica che è messa a dura prova anche con dei blackout sempre più frequenti. Per capire che cosa sta succedendo e che cosa succederà nelle prossime ore, ci colleghiamo con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni, collegato con noi. Buongiorno Alessandro, grazie di essere con noi.
10: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno.
9: Allora, che cosa sta succedendo in questi giorni e per quanto ne avremo ancora?
10: Sta succedendo quello che vediamo attorno a noi da una settimana e che studiamo sulla nostra pelle, ondata di caldo dalle caratteristiche non record, perché non abbiamo toccato temperature da primato. Però è vero che questa ondata di caldo ha una caratteristica che potrebbe diventare record, cioè la durata. Ne avremo ancora per diversi giorni, per almeno una settimana, forse anche qualcosa in più. Questa mattina i modelli previsionali sono un po' più accorti rispetto a ieri. Tra mercoledì e giovedì della prossima settimana l'alta pressione dovrebbe andare in crisi e questo potrebbe portare ad un tramonto della canicola insopportabile in atto, anche se, voglio dire, andiamo incontro a luglio, più che un tramonto della canicola potrebbe essere solo una pausa e perderemo comunque entro una settimana 4-5 gradi, non aspettiamoci una rinfrescata da maggio.
9: Sì.
10: Poi ecco un dato su cui riflettere: questa volta l'ondata di caldo non si è accanita solo con l'Italia. Ieri in Francia abbiamo sfiorato 40 gradi a Parigi, città come Nantes, Poitiers, Tours hanno toccato i 42 gradi e per quelle zone sono circa 17 gradi in più rispetto alla media. È un record là veramente speculare, la Francia del centro nord ha temperature notoriamente più basse rispetto a noi, di almeno 5-6 gradi durante l'estate, quindi già arrivare a 30-32 gradi non è così semplice per loro, arrivare a 42 è un primato circolare, temperature mai registrate. Il caldo si è impadronito anche dell'Inghilterra meridionale, 33-34 a Londra, 33 gradi in Danimarca, 36 gradi nel nord della Germania e in Olanda. E questa volta l'onda calda si è accanita con tutto il continente, la parte centro-occidentale. L'Italia ne è rimasta un po' ai margini, sì, ma abbiamo pur sempre raggiunto anche ieri a Verona i 35 gradi e mezzo, 36 gradi in città, quindi temperature notevoli. Facciamoci l'abitudine, anzi pochi giorni e l'onda calda rilancia, nel senso che da venerdì a lunedì prossimo la temperatura salirà ulteriormente anche da noi. Domenica e lunedì prossimo ci porteremo sui 38 gradi.
9: Allora, brevemente, lo so che tu sei un esperto meteo, ma ti chiedo quali sono gli accorgimenti che possiamo così accogliere su di noi, attuare, mettere in atto se non abbiamo un condizionatore a portata di mano? Che cosa possiamo fare per sentirci più freschi?
10: L'errore che molti fanno è quello di lasciare aperte le finestre per far circolare l'aria. Se fuori la temperatura è di 34 gradi, quei 34 gradi entrano in casa e non se ne vanno più. Quindi durante le ore centrali del giorno, dalle 9:10 del mattino fino alle 9 di sera, le finestre devono rimanere chiuse.
9: Ecco.
10: Perché il caldo altrimenti entra in casa, abbiamo 29, 28, 30 gradi, se poi ce ne sono 36, quei 36 poi entrano in casa attraverso le correnti e non se ne vanno più.
9: Ecco.
10: Purtroppo 20 giorni fa le nostre case erano ancora fresche, perché freschi erano i muri.
9: Certo,
10: adesso
9: certo.
10: I muri si sono scaldati e quindi non c'è sostanzialmente più scampo. Lo scampo arriva lasciando aperte le finestre di notte, anche lì con le zanzare eccetera, però con le zanzaniere l'importante
9: certo.
10: È tenere chiuso di giorno e aperto di notte.
9: Benissimo, io prendo atto di questo consiglio che ci hai dato, grazie a Alessandro Azzoni per essere stato con noi, per averci spiegato un po' che cosa ci aspetta nei prossimi giorni, e non sono buonissime notizie, e magari insomma se la passa meglio chi è al mare può fare frequenti bagni. Ti auguriamo una buona giornata e un buon lavoro, Alessandro.
10: Grazie anche a voi, ciao Luca.
9: Questa è Radio Verona.

0: E Verona in questi giorni non è soltanto città d'arte o meta turistica, è una delle capitali mondiali della ricerca oncologica. Alla Gran Guardia sono infatti riuniti gli scienziati del Consorzio Internazionale sul Genoma del Cancro, un progetto che da 18 anni sta cambiando il modo di conoscere e curare i tumori. La nuova frontiera infatti non è più soltanto leggere il DNA delle cellule malate, ma mettere insieme informazioni genetiche, storia clinica e risposta alle terapie per arrivare ad una medicina sempre più personalizzata. Ne parliamo questa mattina con il professor Aldo Scarpa, direttore di ARCnet, il centro di ricerca dell'Università di Verona che coordina la partecipazione italiana al Consorzio Internazionale sul Genoma del Cancro e che rappresenta un punto di riferimento mondiale nello studio dei tumori del pancreas. Benvenuto, professor Scarpa, grazie di essere con noi.
1: Grazie mille, grazie a voi.
0: Allora, professore, fino a pochi anni fa si parlava di tumore al polmone, al seno oppure al pancreas come malattie ben definite. Oggi la genomica ci dice che ogni tumore è in realtà un insieme di sottotipi diversi, una rivoluzione che può fare la differenza. Qual è a questo punto il ruolo del progetto Argo nello sviluppo delle nuove terapie?
1: Assolutamente, lei ha spiegato benissimo lo stato dell'arte, proprio ciò che è accaduto in tutti questi 18 anni dalla nascita di questo consorzio. In realtà è esattamente questo, cioè noi oggi sappiamo che i tumori sono riconoscibili in base alle anomalie molecolari che hanno dentro e nel corso di questi anni qui sono stati sviluppati un gran numero di nuovi farmaci che hanno permesso di aggredire in maniera specifica questi sottotipi di tumore. E l'Argo vuole mettere insieme le storie di 100.000 pazienti, almeno di diverse etnie in giro per il mondo, per riuscire a mirare ancora meglio queste cose, cioè rifinire con ulteriori tipi di analisi, non solo genomiche, le caratteristiche dei tumori, ma appunto confrontarle con quelle che sono le caratteristiche sia delle persone, dei pazienti veri e propri, sia in realtà della risposta alla terapia, dell'eventuale insorgenza di resistenza o quant'altro, per riuscire a mirare sempre meglio e riuscire a rendere sempre più precise le forme di terapia e anche immaginare modalità di prevenzione o quantomeno di diagnosi precoce.
0: Ecco, perché Verona, professore, è il centro italiano di riferimento per la ricerca sul tumore del pancreas, una proprio delle neoplasie più difficili da trattare. Lei ha parlato anche di risultati incoraggianti sul gene KRAS presente nella grande maggioranza dei casi.
1: KRAS, KRAS, sì, sono il 90%. Sì. Ma guardi, è una battaglia antica, si è tentato di colpire diverse anomalie, diversi geni, qualcosa è sempre riuscito, con KRAS era stato veramente difficilissimo. Questa volta, proprio quest'anno, nel congresso mondiale di oncologia medica è stato annunciato appunto il risultato di dell'utilizzo di alcuni farmaci, uno in particolare che riesce a colpire questa anomalia. Non risolve il problema, ma è la prima volta, cioè diciamo, si è aperto uno spiraglio e noi sappiamo che al di là dobbiamo allargare questo spiraglio e riusciremo a trovare sicuramente delle modalità per aggredire anche questo tipo di tumori in maniera molto più efficace.
0: Certo,
1: però è stata una chiave di volta incredibile, perché abbiamo immaginato per decenni che non c'era modo di colpire questo tipo di anomalia.
0: Sì, infatti, insomma, era una diagnosi piuttosto brutta, insomma, no, quella del tumore al pancreas. Brutta per usare un eufemismo, insomma, ecco, infausta, diciamo. E invece questi farmaci aumentano di gran lunga le percentuali di sopravvivenza.
1: In questo momento sì, siamo già contenti di questo, perché è uno spiraglio che ci rende fiduciosi, veramente, come mai prima, di riuscire a trovare delle strade.
0: Ecco, professore, in ultima analisi, quando sentiamo parlare di intelligenza artificiale, medicina personalizzata, spesso immaginiamo appunto scenari futuristici, quanto è vicino in realtà il giorno in cui il paziente riceverà una terapia scelta, ecco, non soltanto in base all'organo colpito, ma alla precisa firma genetica del suo tumore? È una prospettiva del domani o dell'oggi?
1: No, questo già succede da un bel po' di anni. Diciamo che dal 2008, quando è nato questo consorzio, al 2018, nei 10 anni successivi, sono state fatte un sacco di scoperte. L'industria tecnologica ci ha permesso di mettere a punto metodi diagnostici più sofisticati e l'industria farmaceutica ha prodotto farmaci contro queste anomalie.
0: Sì.
1: Per cui già succede questo. Sta succedendo. Dobbiamo rifinirlo meglio. e riuscire a colpire tutti i tumori possibili, sì, ovviamente, e quindi non è un, è un futuro già presente, dobbiamo rifinirlo ancora di, sì, più, e cercare di accelerare la, la, la messa in opera di questo, che deve prevedere la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, ovviamente.
0: Certo, è importantissimo.
1: Però diciamo siamo fiduciosi. L'intelligenza artificiale centrale di sicuro sarà un modo per accelerare i processi, per rifinire meglio le, diciamo, la, l'analisi dei dati che vengono prodotti e poi applicati appunto specificamente, si spera, ai singoli pazienti.
0: Professore, davvero complimenti. Abbiamo parlato con il professor Aldo Scarpa, direttore di ARCnet, il centro di ricerca dell'Università di Verona che coordina la partecipazione italiana al consorzio internazionale sul genoma del cancro, appunto punto di riferimento mondiale nello studio dei tumori del pancreas. Grazie di essere stato con noi, professore. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie a voi. Buona giornata.
0: Questa è Radio Verona.
2: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
3: Chiama Antismog in Vicenza, è l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Ca' di David.
7: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
10: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Con il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo, io sono Luca Del Ponte, adesso le ultime news locali con me e poi torna Nadia De Nicolò con il giravoce.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati, maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Brescia contro un presunto traffico illecito di rifiuti.

0: Alla redazione da Luca Del Ponte. Il caldo record mette sotto pressione la rete elettrica veronese dopo i blackout registrati tra Borgo Trento e Golosina, con disagi anche a semafori e attività commerciali. Questa mattina è previsto uno stop programmato dell'energia in via Lazzise per riparare un guasto. Disagi anche a Zevio, dove centinaia di famiglie sono rimaste senza corrente per circa 15 ore dopo il temporale di lunedì sera. Giù anche il livello del Garda. In una settimana l'idrometro di Peschiera registrato un calo di quasi 10 centimetri, scendendo per la prima volta quest'anno sotto il metro. A pesare sono l'evaporazione, gli scarsi apporti dal Sarca e il maggiore deflusso verso il Mincio per l'irrigazione. Intanto le previsioni indicano un'ulteriore intensificazione della canicola, con punte fino a 38 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Non ce l'ha fatta Antonio Cardus, il ragazzo di 15 anni di San Martino Buonalbergo, recuperato l'8 giugno dalle acque del Fibbio dopo un principio di annegamento. È morto ieri all'ospedale di Borgo Trento per le gravissime conseguenze della prolungata mancanza di ossigeno al cervello. Profondo cordoglio della comunità, della scuola e della società calcistica San Martino Giovani, dove il ragazzo militava. L'emergenza casa, dal caro affitti al piano varato dal governo, è stata al centro della manifestazione organizzata ieri mattina dal Sunia in Piazza dei Signori a Verona, nel servizio di Giovanni Salvatori, la segretaria del Sunia Verona, Lorisa Vaccari.
1: Bandiere in piazza, delegati in prefettura a parlare dell'emergenza casa. Come in tutti i capoluoghi del Veneto, anche il Sunia Verona, il sindacato degli inquilini della CGIL, ha manifestato contro il piano casa del governo e la situazione degli alloggi, che resta una delle vere emergenze del territorio. Il quadro è chiaro e impietoso, denuncia il Sunia. Gli affitti ai prezzi di mercato sono inaccessibili a molti dei salari attuali. Il patrimonio privato sfitto è enorme e di fatto blocca il mercato, mentre la misura del governo stanzia fondi in grado di ristrutturare solo il 30% di quelli pubblici oggi inutilizzabili. C'è poi una tendenza sottolineata dal sindacato. Il decreto prevede la vendita degli alloggi di edilizia pubblica, ma il ricavato servirà a ripianare il bilancio degli enti gestori e non ad acquistarne o ristrutturarne altri. Le ricadute riguardano non solo i ceti più fragili.
2: Sappiamo che ci sono in graduatoria da anni circa 2.000-2.400 famiglie che non avranno mai una risposta, perché attualmente ci sono 1.000 alloggi sfitti per i quali non ci sono sufficienti risorse per ristrutturazione.
1: Tra le proposte, il Sunia individua il coinvolgimento delle parti sociali, progetti strutturati di lunga durata e finanziamenti per costruire nuovi alloggi e mettere in utilizzo quelli esistenti, e un piano per l'enorme patrimonio privato sfitto.
0: Una nuova pista ciclabile prende forma a Verona. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità del primo tratto tra via Marotto a San Michele Extra e Castelvecchio, previsto dal piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento vale oltre 1.100.000 euro, finanziato con fondi europei e comunali. L'avvio dei lavori è previsto nel 2027. Scoppia la polemica sulla gestione dei rifiuti a Verona dopo la conferma del consiglio di amministrazione di Amia. Il centrodestra attacca, sostenendo che la città sia più sporca e chiedendo una riorganizzazione dei servizi. Il presidente Roberto Becchis replica, rivendicando l'aumento della raccolta differenziata, salita dal 53 al 60% in 2 anni, e difende il percorso di riforma avviato dall'azienda. Primo caso umano di West Nile virus del 2026 in Veneto è stato individuato a Villa Bartolomea. Si tratta di un uomo di 60 anni ricoverato ma in via di guarigione. L'ULS 9 e il comune hanno rafforzato le misure di prevenzione e invitano i cittadini ad eliminare i ristagni di acqua e a proteggersi dalle punture di zanzara. Quel pasticciaccio della proroga della carta di identità cartacea rischia di creare disagi a chi viaggia, anche se il documento resterà valido in Italia fino alla scadenza. Dal 3 agosto non sarà più utilizzabile per l'espatrio nei paesi europei. Per questo il Comune di Verona apre lunedì 29 giugno, senza appuntamento, lo sportello a Digetto per il rilascio della carta di identità elettronica ai residenti ancora in possesso del vecchio documento. Uno sguardo alla borsa, con l'Europa che si prepara ad un avvio cauto e il petrolio poco mosso. È tutto, ora il traffico.
3: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Brescia-Padova verso Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso.

0: 24 tra Brescia Est e Desenzano, sulla 22 del Brennero sono 4 in carreggiata sud, i chilometri di coda per traffico tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Non ci sono segnalazioni in città, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 24 giugno 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Potreste essere a una svolta molto importante della vostra vita professionale, ma dovete muovervi con cautela perché la situazione è molto delicata. Toro, preparatevi a riempire il carnet degli impegni mondani e a trascorrere una giornata con l'umore in ascesa. Professionalmente siete lanciatissimi con nuove opportunità. Gemelli, nel lavoro non sciupate alcune occasioni, anche quelle che sul momento dovessero sembrarvi meno allettanti. Si vedrà sulla lunga distanza se valeva veramente la pena. Cancro, vi sentite piuttosto irrequieti in questi giorni, spesso siete addirittura insofferenti. I piccoli contrattempi, i disguidi, anche le più lievi incomprensioni con il partner vi mettono di cattivo umore. Leone, la giornata si annuncia impegnativa, ma per fortuna non è certo la fatica che può spaventarvi. La vostra abilità e il vostro senso del dovere sapranno prevalere contro ogni avversità. Vergine, tutto sta procedendo per il verso giusto, in special modo la vita affettiva. Ciò che farete insieme a chi amate avrà un gusto speciale oggi. Bilancia, non è un momento molto produttivo almeno sul piano materiale. Potreste dunque rendere un po' meno sul lavoro, forse a causa anche della scarsa motivazione. Scorpione, potete allargare i vostri orizzonti professionali e finanziari e pensare in grande. Tutti i progetti che avete elaborato in questo periodo potranno essere coronati da successo. Sagittario, gli astri vi riservano privilegi, portano novità, occasioni brillanti, entrate di denaro sostanziose. Se siete in coppia, vivrete l'amore come magica miscela di passione erotica. Capricorno, giornata decisamente positiva. Nel lavoro le carte che avete in mano sono buone. Giocate dunque la partita con accortezza e rilanciate pure. Acquario, oggi potreste risentire una persona che non sentite da un po'. Non fatevi prendere dall'entusiasmo. Questa persona potrebbe nascondere un interesse preciso nel volervi riavvicinare. Pesci, servono i preparativi per le prossime vacanze. Riuscirete a sbrigare le faccende che normalmente impegnano in questa fase senza avvertirne il peso. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, una buonissima giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.
13: Radio Verona gira voce.
14: Gira voce.
13: Radio Verona flashback.

0: Rebecca Ferguson, Nothing Real But Love. Che canzone. E buongiorno, buon mercoledì, bentrovati. Siete con Nadia De Nicolò, grazie al nostro Luca Del Punte per averci accompagnati finora con tantissima informazione e tempo reale. Dopo il flashback, dopo questo successone senza tempo, si inizia la lunga mattinata da vivere insieme, insieme fino alle ore 14 con tutto ciò che riguarda il nostro territorio, ovvero le notizie quelle più belle da condividere, gli aggiornamenti, ma non solo, anche le curiosità che noi giungono dall'Italia e dal mondo. Vi ricordo subitissimo la nostra app, basta cercare Radio Verona e ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare, scappando dal caldo, sì, perché tra poco parliamo anche del caldo record storico, bisogna per forza. E il sito internet radioverona.it, stessissimo utilizzo, potete ascoltarci in streaming. Poi vi devo ricordare anche il 335 60 11 610, il numero WhatsApp per interagire con noi. Ci sono le pagine social, Instagram, Facebook, dove vedere un attimino tutto ciò che postiamo, mettere un pollicione all'insù, un like, un cuoricino. Leo Gassman, Girasole.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove.

0: 24 minuti, tra poco torniamo con il nuovo singolo di Marco Mengoni, Angelina Mango, Canto d'amore.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
8: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22.30.
9: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
10: Radio Verona, giravoce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Bello anche il video del nuovo singolo di Angelina Mango e Marco Mengoni. Torniamo subito in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Agli atti del processo dell'omicidio di Giulia Tramontano, secondo la Cassazione, ci sono elementi per dimostrare che l'idea di Impignatiello di uccidere Giulia incinta di 7 mesi fosse già emersa molti mesi prima del 27 maggio 2023. Lo scrive la Cassazione nel motivare la sentenza con cui ha disposto un appello bis per valutare la premeditazione che era stata esclusa. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato con 50 voti a favore e 48 contrari per una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di martedì a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno all'una di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri erano 15, oggi 16, domani 17, temperature roventi nelle grandi città. Tutta l'Europa soffre il caldo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Il mondiale di calcio ora, la Croazia conquista la prima vittoria superando Panama per 1-0, stesso risultato nell'altro match della notte italiana, la Colombia batte la Repubblica Democratica del Congo, l'Inghilterra pareggia 0-0 contro il Ghana, mentre il Portogallo ottiene la prima vittoria e travolge l'Uzbekistan di Cannavaro 5-0. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
4: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto 1000 drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
4: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
6: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 399 TAEC 587. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Sindrome di Shakira su Radio Verona, 9:46 minuti. Ancora ben trovati, buona mattinata a tutti e quanti voi. Caldo da record, davvero storico quello che stiamo vivendo. Il lago di Garda si è abbassato ai minimi storici. Il weekend sarà, ahimè, ancora più caliente. Sì, perché le temperature potrebbero giungere a 38-40 gradi anche nel nostro territorio. Pomeriggi in media 35 gradi da una settimana. Quindi, che cosa è accaduto? Fortissima evaporazione e progressivo aumento anche dell'erogazione al mincio per esigenze agricole. Questi gli ingredienti che ha fatto sì che ci sia stata una forte diminuzione del livello delle acque del Garda, calato in una settimana di quasi 10 centimetri, che non sono pochi, 10 centimetri per un lago, portandosi per la prima volta nell'anno al di sotto del metro all'idrometro di Peschiera, quello ufficiale proprio del bacino. Il dato è lontano dalla grande secca del 2023 con 45 centimetri appena, ma con l'estate che sta prendendo il via potrebbe essere un campanello d'allarme. Fa davvero tanto caldo nel nostro territorio, continuerà a farlo nel weekend. Noi continuiamo a parlarne tra pochissimo. Subito Fred De Palma, Anitta e Mischilla insieme, altra grande hit per l'estate targata 2026.

0: Imagine Dragons con Elisa Bird, 9:54 minuti, ancora buon mercoledì a tutti quanti voi. Temperature che dicevo pian piano si alzeranno fino ad arrivare praticamente ai 40 gradi di domenica, cioè se vi capita di vedere le previsioni anche online, vedrete questo sole non rosso ma di più, temperature davvero caldissime quelle di domenica 28, e si continuerà anche lunedì, poi pian piano durante il corso della prossima settimana potrebbero scemare ma leggermente, non aspettiamoci chissà che fresco. Tra poco torniamo, prima dell'informazione, con DJ Samuel Danzel.
1: Ci sono giorni che ricorderai per sempre: la comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

DJ Samuel su Radio Verona, canzone che ci porta verso un altro ampio spazio informativo curato da Luca Del Ponte. Scopriamo quindi tutto ciò che è accaduto non

0: Bentrovati e bentrovate, maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Brescia contro un presunto traffico illecito di rifiuti tessili, sequestri per circa 12 milioni di euro, hanno interessato anche beni e immobili in provincia di Verona. Secondo gli investigatori, oltre 26.000 tonnellate di scarti sarebbero state stoccate in capannoni, trasformate in discariche abusive o esportate illegalmente in Turchia. 20 gli indagati. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 24 giugno, ancora una buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Il caldo record mette sotto pressione la rete elettrica veronese dopo i blackout registrati tra Borgo Trento e Golosine, con disagi anche a semafori e attività commerciali. Stamani è previsto uno stop programmato dell'energia in via Lazzise per riparare un guasto. Disagi anche a Zevio, dove centinaia di famiglie sono rimaste senza corrente per circa 15 ore dopo il temporale di lunedì sera. Giù anche il livello del Garda. In una settimana l'idrometro di Peschiera ha registrato un calo di quasi 10 centimetri, scendendo per la prima volta quest'anno sotto il metro. A pesare sono l'evaporazione, gli scarsi apporti dal Sarca e il maggiore deflusso verso il Mincio per l'irrigazione. Intanto le previsioni indicano un'ulteriore intensificazione della canicola, con punte fino a 38 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Una nuova pista ciclabile prende forma a Verona. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità del primo tratto tra via Marotto a San Michele Extra e Castelvecchio, previsto dal piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento vale oltre 1.100.000 euro, finanziato con fondi europei e comunali. L'avvio dei lavori è previsto nel 2027. Scoppia la polemica sulla gestione dei rifiuti a Verona dopo la conferma del consiglio di amministrazione di Amia. Il centrodestra attacca, sostenendo che la città sia più sporca e chiedendo una riorganizzazione dei servizi. Il presidente Roberto Becchis replica, rivendicando l'aumento della raccolta differenziata, salita dal 53 al 60% in 2 anni, e difende il percorso di riforma avviato dall'azienda. Domani alle 14.30 educatrici e insegnanti dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali terranno un presidio sulle scalinate di Palazzo Barbieri. La funzione pubblica CGL Verona denuncia una gestione del personale che favorisce precarietà e disservizi e contesta il diniego, definito senza precedenti, dell'assemblea sindacale all'esterno del municipio. Primo caso umano del West Nile virus del 2026 in Veneto, è stato individuato a Villa Bartolomea. Si tratta di un uomo di 60 anni ricoverato ma in via di guarigione. L'ULS 9 e il comune hanno rafforzato le misure di prevenzione e invitano i cittadini ad eliminare i ristagni d'acqua e a proteggersi dalle punture di zanzara. Quel pasticciaccio della proroga della carta di identità cartacea rischia di creare disagi a chi viaggia, anche se il documento resterà valido in Italia fino alla scadenza. Dal 3 agosto non sarà più utilizzabile per l'espatrio nei paesi europei. Per questo il Comune di Verona apre lunedì 29 giugno, senza appuntamento, lo sportello Adigetto per il rilascio della carta di identità elettronica ai residenti ancora in possesso del vecchio documento. È tutto, adesso le previsioni del tempo. Le prossime news locali invece tra meno di un'ora alle 11. Buona mattinata.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da Amia con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per oggi, mercoledì 24 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato con qualche annuvolamento in più la sera. Nello specifico, oggi a Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, ma

0: Avremo anche delle piogge nelle prossime ore. La temperatura massima raggiungerà i 36 gradi, la minima 25, venti deboli al mattino da nord-est, al pomeriggio da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

anche i giovanotti e si fa bello per te su Radio Verona, 10:17 minuti in apertura di un'altra ora da vivere insieme con me, che sono Nadia De Nicolò. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. 335 60 11 610, se volete scriverci, interagire con noi. Arriva anche Mika, It's My House.

0: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

anche Raff che è tornato. Stupidi ragazzi, 10 e 26 minuti, questa è Radio Verona, ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia insieme fino alle 14. Vi ricordo che dalle 14 alle 17 poi con voi ci sarà Desi, a seguire è l'appuntamento con il nostro Matteo Sambugare dalle 19 come sempre Fuori Gioco, l'appuntamento sportivo da vivere insieme in queste calde serate e on air praticamente dal hotel centrale di Verona, l'hotel Scaligero, il Due Torri, con il nostro Alessandro Di Pietro sempre pronto con tutti i suoi ospiti. Ci sono tantissimi appuntamenti da vivere nel nostro territorio in queste calde serate, alcuni anche in quota, ad esempio la Sagra di Bosco Chiesa Nuova. Ne parliamo insieme tra pochissimo. Subito arriva Gwen Stefani, Hello World.

0: di Gwen Stefani, 10:29 minuti. Bosco Chiesanuova ospita uno degli eventi più attesi dell'estate in Lessinia. A partire da dopodomani, dal 26 fino al 28 di giugno, torna la tradizionale sagra di Bosco Chiesanuova, manifestazione che animerà il centro del paese con queste belle giornate dedicate alla gastronomia, alla musica live e a tante attività pensate per tutte le età. Manifestazione che, come dicevo, prenderà il via il prossimo venerdì con l'apertura degli stand gastronomici alle 18:30 e poi si continuerà. Il palco ospiterà tantissime serate live, tanti concerti, tante esibizioni. Sabato 27 la festa proseguirà con una nuova apertura di chioschi sempre alle 18:30 e la sera ancora tanta musica, ma non solo, si ballerà anche con funk, disco, house e groove. Domenica 28 giugno sarà la giornata conclusiva dell'evento, che si aprirà già al mattino con le forme della creatività, con un mercatino dedicato all'artigianato e al fatto a mano, per poi proseguire ovviamente stand gastronomici aperti a pranzo e a cena e poi tanta tantissima musica. Tra gli appuntamenti in programma anche l'esibizione di ginnastica ritmica delle atlete dello Sporting Club della Lessinia. La serata finale sarà animata dalla musica di una tribute band di Zucchero Sugar Fornaciari, seguita poi dall'estrazione della lotteria e da un concerto dedicato ai grandi successi degli 883. Noi ora torniamo in redazione per scoprire cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Prima i pugni nella testa, poi con le forbici in mano la minaccia di conficcargliele in testa. È successo a Padova nella serata di lunedì in un'abitazione in zona Guizza. La donna è riuscita a fuggire in strada e a chiamare il 112. Alla fine la procura ha disposto l'allontanamento d'urgenza dalla casa di un 51enne padovano che era già stato ammonito dal questore per violenza domestica. Continuano le indagini per ricostruire cos'è accaduto lunedì sera a Milano, quando l'agente della polizia locale Francesco Imprezzabile ha perso la vita mentre a bordo della sua moto di servizio stava inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. L'uomo al volante è stato arrestato per fuga pericolosa e indagato a piede libero per omicidio stradale. Per ore il traffico ferroviario è rimasto sospeso in tutta la Germania nella serata di ieri a causa di un problema tecnico di grossa portata legato al crollo del segnale radio. Solamente intorno all'una di notte tra martedì e mercoledì i primi treni hanno ripreso a circolare. Il calciomercato: Gennaro Gattuso è il nuovo allenatore della Lazio. L'ex CT ha firmato un contratto biennale. Il Ravenna invece ha comunicato ufficialmente l'ingaggio del brasiliano Ronaldinho, classe 1980, per la stagione sportiva 2026-27. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida.

0: Aglio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità. Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Sun in the sky.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Magie TS insieme alle 10:54 minuti su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Buon mercoledì, siete sempre in compagnia di Nadia insieme fino alle 14. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo, tutti i giorni, da lunedì alla domenica. Basta risolvere il cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano e così facendo potrete scoprire la lettera del giorno e comporre poi alla fine il codice settimanale giorno dopo giorno. Quindi registratevi o loggatevi sul sito l'arena.it, inserite la soluzione e partecipate così alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. Con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete anche accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per 2. Giocate e buona fortuna!
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
6: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile...
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 11:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna.

0: circa 15 ore dopo il temporale di lunedì sera. Giù anche il livello del Garda, meno 10 cm a Peschiera, per la prima volta quest'anno sotto il metro. A pesare sono l'evaporazione, gli scarsi apporti dal Sarca, il maggiore deflusso verso il Mincio per l'irrigazione. Prevista una ulteriore intensificazione della canicola con punte fino a 38 gradi tra il weekend e l'inizio della prossima settimana. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 24 giugno, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Brescia contro un presunto traffico illecito di rifiuti tessili. Sequestri per circa 12 milioni di euro hanno interessato anche beni e immobili in provincia di Verona. Secondo gli investigatori, oltre 26.000 tonnellate di scarti sarebbero state stoccate in capannoni, trasformati in discariche abusive o esportate illegalmente in Turchia. 20 gli indagati. Una nuova pista ciclabile prende forma a Verona. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità del primo tratto tra via Marotto a San Michele Extra e Castelvecchio, previsto dal piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento vale oltre 1.100.000 euro, finanziato con fondi europei e comunali. L'avvio dei lavori è previsto nel 2027. Intanto è polemica sui tempi di assegnazione degli impianti sportivi comunali per la stagione 2026-27. Il centrodestra veronese, con Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, denuncia ritardi che stanno creando incertezza per centinaia di associazioni e famiglie e chiede al Comune criteri chiari e tempi certi per la programmazione delle attività. Primo caso umano di West Nile virus del 2026 in Veneto, è stato individuato a Villa Bartolomea. Si tratta di un uomo di 60 anni ricoverato ma in via di guarigione. L'ULS 9 e il comune hanno rafforzato le misure di prevenzione e invitano i cittadini ad eliminare i ristagni d'acqua e a proteggersi dalle punture di zanzara. Quel pasticciaccio della proroga della carta di identità cartacea rischia di creare disagi a chi viaggia, anche se il documento resterà valido in Italia fino alla scadenza dal 3 agosto, infatti non sarà più utilizzabile per l'espatrio nei paesi europei. Per questo il Comune di Verona apre lunedì 29 giugno, senza appuntamento, lo sportello Adigetto per il rilascio della carta di identità elettronica ai residenti ancora in possesso del vecchio documento. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Grazie per averci seguito, buona mattinata.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro, zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
7: Radio Verona.
1: Radio Verona, gira voce. Radio Verona, flashback.

0: pinguini tattici nucleari, la storia è infinita. Siamo tornati indietro di qualche anno sulla prima unica radio di Verona, pinguini tattici nucleari, che invece presenziano con la loro ultima hit l'apice della classifica nazionale nelle ultime settimane. Presenzia l'apice ma di un'altra classifica dei parchi più belli di tutto il vecchio continente, il Parco Giardino Sigurta, una location splendida, ricca anche di alberi secolari, e con questo caldo un bel giretto al Parco Giardino Sigurta potrebbe essere davvero un'ottima idea. Con noi abbiamo la dottoressa Roberta Gueli, proprio per parlare del parco e dei tanti tantissimi eventi che ci aspettano in questa apertura che stiamo vivendo, targata 2026. Buongiorno Roberta.
1: Buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori.
0: Ben ritrovata, 600.000 metri quadrati di verde, Parco Giardino Sigurta, due passi da Verona, vicinissimo a Valeggio sul Mincio, tantissimi eventi. Incominciamo a parlare di questa esposizione davvero particolare che sta piacendo tantissimo a sia grandi che bambini, che possiamo vivere per praticamente gran parte dell'estate. Ci sono queste 162 opere colorate che raffigurano diversi animali, che ci fanno anche un po' pensare, perché magari quando si è nel parco si ha quella bella sensazione di libertà, il voler godersi la natura, ma in realtà ci sono anche tanti ospiti e questa esposizione ci riporta proprio mentalmente al fatto che non siamo soli nel parco, giusto Roberta?
1: No, infatti abbiamo queste bellissime opere che, come dicevi tu, abbracciano tutta l'estate, saranno in esposizione fino al 17 settembre. Sono opere del collettivo Cracking Art, realizzate in plastica rigenerata, riciclata, quindi è un recupero, e raffigurano animali. Sono molto grandi, sono coloratissime, con colori fluorescenti, molto accesi per l'estate, e ogni visitatore si può riconoscere nel suo animale preferito, sostanzialmente. Quindi c'è una domanda che ognuno di noi si può porre: a quale animale mi rappresenta, quale assomiglia. Diamo per questo delle mappe in ingresso dove aiutiamo, diciamo, i visitatori a riconoscersi nel proprio animale totem, come dicono gli artisti del collettivo che ha realizzato le opere.
0: Che è un'opera che ci fa anche un po' pensare, perché effettivamente non sempre ci alziamo al mattino dicendo ma che animale mi sento? Cioè, può essere anche variabile, magari un giorno ti senti davvero leone e un giorno assolutamente no, giusto Roberta?
1: Sì, assolutamente. Qui abbiamo elefanti, chiocciolone giganti, rane, la marmotta, però diciamo, su questa mappa che diamo, come dicevo, a tutti i visitatori, ci sono tutte le qualità, i difetti o semplicemente le caratteristiche di ciascun animale, e ognuno si può riconoscere, però può anche essere modulare oppure non trovare proprio l'animale azzeccato che più ci rappresenta. E ricordiamolo che questo obiettivo del collettivo Cracking Art è appunto porre l'attenzione tra diciamo l'uomo originario, naturale, e il mondo artificiale, quindi una specie di loro obiettivo di mettere luce, di fare un focus su questo aspetto molto importante.
0: Importantissimo, e inoltre fa scoprire anche questa iniziativa ai bambini le varie caratteristiche di ogni animale, che spesso e volentieri magari non vengono neanche studiate, neanche a scuola, comunque difficilmente si parla in famiglia delle varie caratteristiche di ogni animale, quindi è anche un evento molto bello anche per i più piccini, che senz'altro si divertiranno anche a giocare un pochino con queste opere d'arte.
1: Vero, quindi un aspetto educativo sicuramente, quindi di formazione, di far conoscere animali anche che non vivono chiaramente al parco, ma anche in varie zone del mondo. E anche vedo tanti gres, tanti centri estivi che stanno arrivando qui al parco e giocano proprio con le opere, le toccano, le ammirano, si avvicinano, e quindi, perché sono molto belle, molto colorate, quindi diventa proprio un momento ludico ma anche didattico, formativo.
0: Concordo pienamente. Non è l'unico grande evento, vabbè, questa è una grande esposizione, a dire il vero, che riguarda il Parco Giardino Sigurta, perché come ogni anno ci sono tante opportunità da vivere al parco, alcune davvero importantissime. Una riguarda la musica, giusto Roberta?
1: Stiamo lavorando a un grandissimo concerto lirico che sarà Stelle della Lirica, ormai è tantissimi anni che ospitiamo questo concerto, diciamo in collaborazione con Arti Mestieri Valeggio e con il Comune, lo IAT di Valeggio sul Mincio. Appuntamento a lunedì 17 agosto, i biglietti saranno in vendita fra qualche giorno, e richiamerà cantanti di prestigio come Marco Berti. Avremo un'orchestra di 40 elementi e quest'anno una grande novità, un coro lirico con 40 cantanti, quindi sarà veramente una serata magica sotto il cielo d'agosto e veramente molto apprezzata dagli appassionati, ma anche da chi vuole vivere una serata diversa.
0: Ed è un appuntamento dedicato a un pubblico un pochino più adulto, e passiamo sì. all'appuntamento che si terrà proprio una quindicina di giorni dopo, i primi giorni di settembre, dedicato ai più giovani, ma non solo, anche chi sì. è giovane dentro, giusto?
1: A tutti, sì, sì, dai bambini a chi è meno giovane, bisogna essere un po' appassionati di fumetti, anime, manga, dal mondo fantasy in generale. Torna il cosplay, il magico mondo del cosplay, 20ª edizione al parco, quindi compleanno importantissimo, e quest'anno tripla data, 3 giorni di cosplay, 4, 5, 6 settembre, e quindi tanta musica, sfilate, animazione, Giorgia Vecchini tornerà, che è un po' la madrina dell'evento, Giorgio Vanni che farà un concerto trascinante la domenica, e quindi è proprio un evento che anche lì richiama il mondo della fantasia abbinato alla natura del parco, perché è un evento che richiama migliaia di cosplayer in ogni edizione.
0: Migliaia davvero, perché stavo leggendo che negli scorsi anni si è arrivati anche a 5.000, quindi sì. non sono assolutamente pochi, praticamente ovunque ci si girava c'era sì, l'opportunità sì, di ammirare.
1: Confermo.
0: Grazie Roberta, gentilissima come sempre, noi verremo a trovarti ovviamente al Parco Giardino Singortaio. Ti ringrazio fin d'ora per il tuo preziosissimo tempo che hai speso con noi e ti auguro un ottimo lavoro, perché tu sei di lavoro, sei in quel del Parco Giardino Singortaio. Come si sta all'ombra al parco? C'è un po' di venticello?
1: Sì, si sta abbastanza bene, okay. In queste giornate storiche del parco, come dicevamo all'inizio, è un po' rifugio climatico, c'è tanta ombra, tanti alberi, quindi si può soprattutto nelle prime ore del mattino trovare un po' di refrigerio.
0: Un po' di refrigerio. Un abbraccione, grazie,
1: grazie
0: alla dottoressa Roberta Guerri del Parco Giardino Sigurtà, ritrovata in onda on air in diretta su Radio Verona. Ancora buon lavoro Roberta.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
2: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it. Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
12: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
13: e ben ritrovati, è Conto alla Rovescia.
14: Grande attesa per la partita di questa sera.
15: Siamo già qui
16: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
15: Live dal territorio, tutto il giorno.
17: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
15: Radio Verona aumenta l'informazione.
18: Uno spettacolo come non si era mai visto.
15: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
16: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
15: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: DJ Porno, 11:30 minuti ancora, buon mercoledì a tutti quanti voi, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo in Italia e nel mondo, seguire un altro top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Gianni Alemanno è uscito dal carcere romano di Rebibbia. Camicia blu, pantaloni neri, è stato accolto da circa 100 sostenitori. Esco da innocente, ho conosciuto una realtà terribile, le sue prime parole da uomo libero. L'ex sindaco di Roma era detenuto nel penitenziario dalla sera del 31 dicembre del 2024. Un voto inopportuno e privo di significato. Trump critica aspramente il Senato a maggioranza repubblicana che ha votato ieri contro il Taiwan. Con 50 voti a favore e 48 contrari, i senatori hanno approvato una risoluzione che limita i poteri di guerra del presidente in Iran e chiede la fine del conflitto, a meno che non ci sia l'autorizzazione del Congresso. Diversi attacchi ucraini hanno provocato blackout a Sebastopoli, nella Crimea occupata dalla Russia, e in tutti i distretti della parte della regione ucraina di Kherson, controllati dai russi. L'Ucraina prende regolarmente di mira questo territorio di importanza logistica con attacchi missilistici e droni. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso, dalle 15 di ieri si passa a 16 oggi, temperature roventi nelle grandi città che si difendono varando ordinanze a tutela dei lavoratori esposti e dei più fragili, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Il tennis a pochi giorni di ritorno a Wimbledon da campione in carica, Jannik Sinner ha raccontato a Vogue le settimane trascorse lontano dal circuito. Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ma le prime partite saranno delicate da dover gestire, ha detto. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: tutto sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Herman Meta insieme Irrecuperabile, la cantano proprio così, 11:49 minuti. Lui è più che recuperabile, anzi ci parla di grandi novità che riguardano...
1: Quante R hanno loro? Irrecuperabile.
0: Sì, è bellissimo, dai, sono fortunati che nessuno dei due pizzica la R comunque, perché se no non so cosa ne sarebbe venuto fuori.
1: Irrecuperabile.
0: Allora, accantoniamo per un attimo la nostra soap opera, la nostra telenovela.
1: Oggi c'è un'ufficialità.
0: Ma fa parte. Aspetta, perché abbiamo due serie in onda. Di
1: Finite tutte e due. Allenatore di S fatto, però adesso iniziano tutti gli episodi relativi al calciomercato. Quindi fino al 1° settembre ne abbiamo, non ti preoccupare, cara Nadia. Però oggi si è chiusa un'altra mini telenovela che non è mai stata telenovela. È arrivata 20 minuti fa, mezz'ora fa, l'ufficialità del primo acquisto del Verona, che ha un nome un po' strano e dei capelli particolari. Si chiama Leorat Bega e ha dei riccioli giganteschi. È un giocatore svizzero di origini kosovare che è stato ingaggiato per 3 anni, quindi ha firmato fino al 29 fino al 30 giugno 2029. È arrivata l'ufficialità ieri, aveva fatto le visite mediche, sembrava dovesse essere ufficializzato ieri sera, invece no, perché al giorno d'oggi bisogna prima mettere lo spoiler sui social e dopo
0: ma è bravo.
1: E bisogna vedere, perché nella Serie B svizzera nella Serie B svizzera sì, di Serie B italiana è ancora un filino meglio, ha delle buone prospettive. Non è un bimbo, comunque ha 23 anni suonati nel calcio, vuol dire che insomma non sei più giovane, però è uno che si fa riconoscere in campo. Quindi primo acquisto, oggi poi ci sono altri incontri che riguardano insomma giocatori di un profilo un po' diverso. Soprattutto c'è un incontro con Venezia per cedere Bella Kotschap, ma vi aggiorniamo poi con tutti i nostri appuntamenti
0: nel corso della giornata e non solo. Grazie Davide Carotto, grazie mille al nostro Davide. Arriva Charlie Puth, Loser.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
6: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
7: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Torna Luca Del Ponte, pronto a raccontarci tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona, ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale completata dalle ultime di sport e della viabilità.
1: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati. Maxi operazione della direzione distrettuale antimafia.

0: cronache dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
1: È mercoledì 24 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Disagi stamani sull'autostrada A4 dove un tamponamento tra una Mercedes con targa tedesca e un mezzo pesante ha provocato 5 km di coda in direzione Verona all'altezza di Soave. Nell'urto il camion ha perso parte del carico sulla carreggiata, sul posto la polizia stradale, nessuna persona è rimasta ferita. Una nuova pista ciclabile prende forma a Verona. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità del primo tratto tra via Marotto a San Michele Extra e Castelvecchio, previsto dal piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento vale oltre 1.100.000 euro finanziato con fondi europei e comunali. L'avvio dei lavori è previsto nel 2027. Domani alle 14.30 educatrici e insegnanti dei nidi e delle scuole di infanzia comunali terranno un presidio sulle scalinate di Palazzo Barbieri. La funzione pubblica CGIL Verona denuncia una gestione del personale che favorisce precarietà e disservizi e contesta il diniego, definito senza precedenti, dell'assemblea sindacale all'esterno del municipio. Primo caso umano di West Nile virus del 2026 in Veneto è stato individuato a Villa Bartolomea. Si tratta di un uomo di 60 anni ricoverato ma in via di guarigione. L'ULS 9 e il comune hanno rafforzato le misure di prevenzione e invitano i cittadini ad eliminare i ristagni d'acqua e a proteggersi dalle punture di zanzara. Quel pasticciaccio della proroga della carta di identità cartacea rischia di creare disagi a chi viaggia. Anche se il documento resterà valido in Italia fino alla scadenza, dal 3 agosto non sarà più utilizzabile per l'espatrio nei paesi europei. Per questo il Comune di Verona apre lunedì 29 giugno, senza appuntamento, lo sportello Adigetto per il rilascio della carta di identità elettronica ai residenti ancora in possesso del vecchio documento. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Luca, adesso è ufficiale, Leort Bega è un nuovo giocatore del Verona, contratto in scadenza con il Nyonè in Svizzera con 3 anni di contratto al Verona, centrocampista di piede destro, bloccato da tempo da Sean Sogliano che ben presto ha superato la concorrenza del Mantova, giocatore eclettico, passato dal Servette, dal Friburgo, giocatore di sostanza, pedina che sarà centrale in quello che sarà il nuovo Verona di Marco Baroni. Per il resto si lavora in uscita soprattutto per Bella Kotschap, secondariamente anche per Baug. Per Bella Kotschap la valutazione di 10 milioni da parte del Verona, Bella Kotschap a cui è interessato soprattutto il Venezia, continua l'interesse anche del Bologna che si è piuttosto soffuso in questo momento nei confronti di Baug. Bologna che prima di andare su Baug deve prima cedere dall'Inca. Ed è tutto per lo sport.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Radio Verona. Viabilità.
1: Al momento sulla 4 Milano-Venezia situazione critica in entrambe le direzioni. Verso Venezia 10 km di coda per un incidente tra Desenzano e Somma Campagna, chiusi gli ingressi di Peschiera e Sirmione sempre in direzione di Venezia. Verso Milano 9 km di coda per un incidente tra Montebello e Verona Est. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: Radio Verona Flashback.

On Your Mind, 12:16 minuti, inizia un'altra ora da vivere insieme, anche quest'oggi insieme fino alle ore 14, siete con Nadia De Nicolò e questa è Radio Verona. Torniamo nel 2019, estate 2019, con The Colors, lo di pensare male.

0: di Annika The Colors con il loro sound ci accompagnano per l'estate, anche nel 2019, con la voce di Elodie. 12:20, ancora buon mercoledì. Il 103esimo Arena di Verona Opera Festival si arricchisce di una terza produzione, il Nabucco, dramma corale per eccellenza di Verdi, che debutterà dopodomani, il 26 giugno alle 21:15, per ben 10 serate con grandissime voci internazionali. Una bella notizia che riguarda l'Anfiteatro Scaligero. Tra poco torniamo con Samurai J, Ossessione.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19:30 alle 23. Il nostro menù ricco micifico vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
2: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

successo. Ossessione Samurai J, versione originale, quella di Sanremo, poi c'è anche quella in spagnolo. 12:27, ancora buon mercoledì a tutti quanti voi. Tra poco parliamo delle acque più pulite d'Europa e l'Italia fuori dalla top 5. In ogni caso l'Italia resta la meta preferita di tutti gli europei. Tra poco tutti i dettagli, subito estate 2024, Mammut tutta gold.

0: un po' che non ci regala qualche bella novità. È tutta gold dal 2024 alle 12:30 minuti su Radio Verona. Le acque di balneazione del vecchio continente, quelle europee, confermano livelli di qualità molto molto elevati secondo gli ultimi dati diffusi dall'Agenzia Europea dell'Ambiente. Noi come Italia siamo in top 10, ma non in top 5, perché nelle prime posizioni ci sono altri stati. Le acque di balneazione sono davvero ottime, il quadro generale è positivo per il 96% dei siti controllati e quindi acque eccellenti o comunque buone. Rimane però una differenza tra acque marine e quelle interne, con laghi e fiumi generalmente più esposti agli effetti di quello che è l'inquinamento, ovviamente essendo più piccoli. La graduatoria vede la Lituania al 10° posto davanti a Malta, mentre l'Italia occupa l'8ª posizione con l'89,8% dei siti valutati come eccellenti, quindi una buona posizione anche se non siamo tra le prime. A salire l'acqua della Germania, poi la Danimarca, Lussemburgo e Austria, che si distingue soprattutto per l'elevata qualità delle acque interne, che come diciamo invece solitamente sono quelle più inquinate, invece in Austria assolutamente no. Sul podio Bulgaria e Grecia, entrambe caratterizzate da percentuali molto elevate di siti eccellenti. A guidare la classifica è però Cipro, unico paese a ottenere il massimo risultato. Tutti i siti monitorati hanno ricevuto una valutazione comunque di qualità buona o eccellente, confermando comunque l'isola di Cipro al vertice europeo per la balneabilità, quindi Cipro vince in assoluto, ma non possiamo lamentarci. A proposito d'Italia, torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo. E a proposito d'Italia, tra poco continuiamo a parlare di Italia, di location per le vacanze, perché l'Italia è la meta preferita da tutti gli europei.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. L'ex primo cittadino di Roma Gianni Alemanno è uscito dal carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico di influenze per abuso d'ufficio. Ho fatto un anno e mezzo da innocente, non dovevo stare qua, ha dichiarato Alemanno all'uscita dal carcere. Oggi l'incontro con il generale Roberto Vannacci. Primo caso di Ebola in Francia dall'inizio dell'attuale epidemia è confermato dal Ministero della Salute. Il paziente risultato positivo è un medico umanitario di ritorno da una delle zone in cui circola il virus nella Repubblica Democratica del Congo. L'uomo è stato subito affidato a un ospedale specializzato e si trova in condizioni stabili. Donald Trump attacca il Congresso dopo l'approvazione da parte del Senato di una risoluzione che chiede la cessazione delle operazioni militari contro l'Iran senza una preventiva autorizzazione parlamentare. Il presidente americano ha definito il voto, passato con 50 sì e 48 no, inopportuno e privo di significato. Il caldo non dà tregua, aumentano in Italia le città da bollino rosso. Ieri erano 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città, ma è tutta Europa a soffrire il caldo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara l'ondata di calore in Europa un'emergenza sanitaria. Il calcio, il Chelsea è vicino a chiudere per Marco Palestra. Nonostante l'incontro tra i nerazzurri e l'agente del giocatore Lucci, al quale è stata formalizzata l'offerta da 2,5 milioni a stagione, c'è il sorpasso dei Blues, che hanno offerto il doppio al ragazzo e una percentuale sulla futura rivendita all'Atalanta. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
4: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Cari, 12:45 minuti. La nostra penisola resta la meta preferita degli europei. Secondo un ulteriore studio condotto proprio da Confturismo Confcommercio, l'Italia è la meta preferita degli europei, indicata dal 54% degli intervistati come proprio la meta top, quella dove ci si vuole assolutamente andare per una vacanza. E turismo che è molto importante per il nostro paese. Non è solo un'ipotesi, ma è proprio una certezza confermata anche dai viaggiatori stessi. Secondo questo studio, che è stato da poco pubblicato, l'Italia è la meta preferita degli europei, indicata da tantissimi intervistati, da oltre il 50%, da più della metà, dal 54% degli intervistanti abitanti nel vecchio continente. Il gradimento è particolare, molto molto alto tra gli spagnoli. Agli spagnoli piace tantissimo l'Italia, i polacchi e i cittadini dell'Europa del sud e centro orientale. Le mete preferite sono le grandi città storiche, in cima alla lista per il 46% degli intervistati. Seguono musei, siti archeologici e esperienze non gastronomiche. Nonostante lo status di capitale della moda, i turisti non scelgono l'Italia per lo shopping, così come per i locali notturni, le discoteche, il genere di intrattenimento, ma più che altro per tutto il lato culturale della nostra penisola. In cima alla lista delle destinazioni preferite dei viaggiatori europei, dopo l'Italia, ci sono la Spagna, scelta dal 51% degli intervistati, la Grecia, scelta dal 46%, e la Francia, scelta dal 41%. Completa la top 5 la Croazia, però in questo caso la classifica è vinta proprio dall'Italia. Arriva Eve, Meet Me in the Dark.

0: Radio Verona, Radio Verona.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: favola, da un quadro ti mirò. Hai cancellato dal mio spettro la parola.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
4: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: No, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
10: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella, sopra il lago, prima del cielo.
11: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui.
15: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
14: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Federico Rossi, non è mai troppo tardi. Arriva Luca Del Ponte, prontissimo con l'informazione locale della Prima Unica Radio di Verona, edizione completata anche dalla viabilità. A seguire un altro flashback, un altro salto nel passato e poi ancora insieme fino alle ore 14, fino all'arrivo di Desi.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Verona resta in allerta rossa per il caldo, come conferma il Ministero della Salute. Temperature e condizioni meteo rappresentano un rischio per tutta la popolazione, con particolare attenzione ad anziani, fragili e bambini. Ne parliamo tra pochi istanti assieme all'attualità.

0: Ci accompagnerà almeno fino alla settimana prossima, un mese di giugno che passerà alla storia come uno dei più torridi. Solo un breve periodo più fresco è all'orizzonte, spiega il previsore meteo Alessandro Azzoni nel servizio di Francesca Pellegrini.
1: I modelli cominciano a intravedere da lontano la fine dell'onda calda, o perlomeno una sua attenuazione. Solo tra martedì e mercoledì prossimo, il peggio però deve ancora arrivare, perché nel fine settimana è prevista una forte recrudescenza delle correnti africane. Questa volta toccherà al nord Italia. Fino ad oggi l'abbiamo un po' scampata, nonostante i 35-36 gradi, però ieri a Parigi hanno sfiorato i 40, nella valle della Loira 42 gradi.
2: Temperature secolari per quelle zone. In Valpadana, da noi, nei prossimi giorni si dovranno aggiungere altri 2 o 3 gradi. Fino a venerdì avremo 35-36 gradi durante il giorno, sabato 37, domenica 38, con notti tropicali con 26-27 gradi e solo all'alba scenderanno a 25. La rottura dell'equilibrio tra mercoledì e giovedì, quando invece sono previsti forti eventi temporaleschi con vento, grandine, che potrebbero provocare pesanti danni.
1: Il Garda sta perdendo tra 1 e 2 centimetri al giorno, non è quello attuale un livello record. Certo è che in una settimana, poco più, abbiamo perso circa 10 centimetri di livello, e all'inizio di un'estate, perché siamo solo all'inizio dell'estate, non è un bel andare, anche perché ovviamente i fiumi padani hanno bisogno di molta acqua per esigenze irrigue. Non piove bene da una ventina di giorni, c'è moltissima evaporazione, il sole è forte, quindi ecco, non siamo di fronte ad una stagione dal punto di vista pluviometrico così felice.
0: Il comune rinnova l'invito ad evitare le ore più calde, idratarsi e prestare particolare attenzione ad anziani e persone fragili. L'amministrazione ricorda inoltre la presenza di oltre 100 oasi climatiche tra biblioteche, centri civici, musei e parchi, dove trovare refrigerio. L'assessora sociale Luisa Ceni.
3: Vediamo dei grandi passi avanti, vediamo che le persone rinascono all'interno di questi centri, dove vengono proposte le attività più disparate, ricordo gestite da associazioni di volontariato, quindi con grande impiego di forze di volontari, di persone che si mettono a disposizione della comunità e rendono la vita veramente diversa, fanno cambiare il passo alle persone.
0: Archiviazione definitiva per il caso di Lucia Raso, la 36enne veronese che ha perso la vita nel novembre 2020 in Baviera, dove era andata a trovare il fidanzato. Silvia Beltrami.
4: Oltre 2 mesi di attesa, di speranza da parte dei genitori di Lucia spezzata, il GIP Carola Musio ha disposto l'archiviazione del caso come chiesto dal PM. Le motivazioni si conosceranno più avanti, evidentemente però il GIP non ha dubbi sul fatto che nulla c'entri con la caduta mortale da questa finestra il fidanzato di Lucia, Cristian Treu, che era l'unico indagato. Lucia era andato a trovarlo nell'appartamento che lui divideva con altri giovani, i quali avevano riferito anche di un litigio pochi minuti prima della caduta della ragazza. I genitori della vittima si erano opposti per la seconda volta alla richiesta di archiviazione da parte del PM, auspicando l'apertura di un processo per fare piena luce sui fatti. Ma se la prima volta il GIP aveva ordinato altre indagini, in particolare una perizia sui telefoni di Treu e della Raso per verificare i messaggi, l'acquisizione del materiale raccolto dalla polizia tedesca, l'audizione dei coinquilini e del fratello dell'indagato in merito a quanto egli gli riferì, l'acquisizione delle intercettazioni, dei dialoghi tra Cristian e il padre nella sala d'attesa del comando provinciale dei carabinieri, ora non più. E così non ci sarà nessun processo. Il GIP si è basato molto sull'analisi della caduta di Lucia, non attribuendola evidentemente a una spinta da parte di una seconda persona. Dunque, dal punto di vista procedurale non si può fare più niente, ma il legale della famiglia, Enrico Bastianello, vuole lo stesso parlare con i suoi consulenti. I genitori di Lucia non si danno comunque pace.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito ATV.com.
9: verona.it gli orari e le

0: 9 zone servite dalle linee notturne.
1: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
3: Radio Verona.
4: Viabilità.
5: Al momento sulla 4 Milano-Venezia, verso Venezia, sono 7 km di coda per traffico intenso tra Desenzano e Peschiera. In direzione opposta, verso Milano, permangono 10 km di coda per un incidente tra Montebello e Verona Est. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
4: Radio Verona, flashback.

0: bravissima Paola Iezzi, superstar, lei la sorellina di Paola e Chiara su Radio Verona, quando sono già le 13:13, questa è la prima unica radio di Verona, siete sempre accompagnati da Nadia De Nicolò con noi, e sì, c'è Alessandro Del Rico con tante novità, buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno. Oggi, non tutti lo sanno, ma è il primo giorno degli orali di maturità. Ogni regione decide autonomamente e a Verona sono partiti proprio quest'oggi. Io sono andato a scuriosare, perché poi su Telearena vi devo dare relazione di cosa è accaduto quest'oggi a Verona. Insomma, la storia non cambia. Io l'ho fatta, non sto a dire quanti anni fa, ma parecchi, la maturità, e anche se cambiano le meccaniche, anche se cambiano le materie, anche se cambiano tantissime cose, alla fine è sempre quello, si studia incessantemente, si entra dentro sapendo di conci o perlomeno convinti di non sapere nulla, poi piano piano le cose vengono fuori, la paura si stempra, si capisce che la commissione non è lì per con la bacchetta per fare una valutazione severa, ma per metterti a tuo agio, per permetterti che venga fuori quello che sai, e alla fine si esce fuori rilassati, contenti, il mostro non è più tale, insomma. Davvero ogni anno, anche se le formule cambiano, la dinamica di quello che accade nell'orale di maturità è sempre la stessa, quindi bottiglie di spumante, prosecco per l'occasione, pronte a essere stappate, fiori per le ragazze, e quindi è sempre tutto uguale, ma sempre tutto bellissimo con questi ragazzi che possono davvero incominciare oggi, i pochi fortunati che hanno già sostenuto l'esame mentre altri andranno addirittura a luglio, questi ragazzi possono già incominciare le vacanze e sarà sicuramente per loro una grande estate. A te.
0: Un momento davvero emozionante, grazie al nostro Alessandro Del Rico, sempre pronto con tutti gli aggiornamenti che riguardano il nostro territorio, in questo caso anche l'Italia, perché sì, riguarda tutta la nostra penisola. Ed Sheeran ora sulla prima unica radio di Verona con Martin Garrix, Repeat It.

0: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
10: No, no, no, e adesso?
11: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
10: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
12: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Tutto insieme, tutto con te alle 13:30 minuti sulla prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati, un'ultima mezz'ora da vivere insieme, poi con voi ci sarà la voce di Daisy. Tra poco parliamo di una bella visita guidata che potremo vivere a Isola della Scala tra 4 giorni, il prossimo 28 di giugno. Ci sono tante opportunità sul nostro territorio, data la bella stagione, ovviamente clima permettendo, perché fa sempre più caldo. Subito torniamo in redazione e scopriamo cosa sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale di Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Le basi in Italia hanno svolto un ruolo massiccio a sostegno dell'operazione Epic Fury in Iran, con 500 aerei USA decollati dal territorio italiano in un quadro europeo che ha visto tra le 4.000 e le 5.000 missioni di volo. Lo ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte, intervistato oggi a Fox News. Il Pakistan, che funge da mediatore sul memorandum di pace tra USA e Iran, afferma che i colloqui telefonici tra i due paesi riprenderanno la prossima settimana. Si tratta di una pausa temporanea e le trattative proseguono, ha detto il portavoce del Ministero degli Esteri pakistano, che avrebbe indicato martedì come possibile data di inizio dei colloqui. L'ex primo cittadino di Roma, Gianni Alemanno, è uscito dal carcere dopo quasi 18 mesi di detenzione a seguito della condanna per traffico di influenze per abuso d'ufficio. Ho fatto un anno e mezzo da innocente e non dovevo stare qua, ha dichiarato Alemanno all'uscita da Re Bibbia. Oggi l'incontro con il generale Roberto Vannacci. L'ondata di caldo estremo che ha colpito il Regno Unito insieme al resto d'Europa entra oggi in uno dei giorni peggiori, con la previsione di temperatura record in questo periodo dell'anno, fino a un massimo di 39 gradi. È in vigore l'allerta rossa, quella più elevata, in cui si segnalano gravi rischi per la salute in alcune parti dell'Inghilterra meridionale. Lo sport, con un comunicato, Ducati ha salutato il pilota più vincente della sua storia. Borgo Panigale e Bagnaia si separano a fine stagione dopo 8 anni. Che viaggio incredibile, ha scritto la casa italiana. Non dimenticherò mai quello che siamo stati insieme. La lettera da brividi di Pecco su Instagram. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: di lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
3: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Bachelor Times, nuovo singolo, 13:45 minuti. Quante novità in questo periodo, quante belle novità discografiche per l'estate 2026. Un appuntamento da non mancare invece, ci spostiamo un pochino, andiamo a Isola della Scala, è quello del 28 giugno. C'è una bella possibilità per fare una bella camminata insieme. Domenica 28 giugno c'è un nuovo appuntamento con le visite culturali sul territorio nel comune di Isola della Scala e ci sarà la possibilità di visitare tre siti storico-culturali che rappresentano la cultura, la storia, le tradizioni della pianura veronese. Appuntamento in piazza Martiri della Libertà a partire dalle 16 del pomeriggio, quindi si camminerà in serata quando non farà troppo caldo. Appuntamento con Viviamo la Bassa, trovate tutte le informazioni online. Restiamo a sud del nostro territorio, a San Bonifacio invece torna il Festival Profumo d'Opera il 1 luglio con Opera sotto le stelle, la grande lirica ritorna a suonare nei luoghi della sua storia. Mercoledì 1 luglio alle 21 il Parco della Motta di San Bonifacio ospiterà Opera sotto le stelle, un appuntamento prestigioso del Festival Profumo d'Opera, progetto culturale che negli anni ha saputo affermarsi come una delle iniziative più significative per la valorizzazione del legame tra il territorio di San Bonifacio e l'opera nazionale. Un'altra bellissima opportunità da segnare assolutamente in agenda per tutti gli amanti ovviamente dell'opera. Mara Satteo.

Claude su Radio Verona, 13:53 minuti, siamo giunti saluti, no vi devo abbandonare, ma ci ritroviamo domani come sempre dopo l'informazione delle ore 9 per vivere insieme la mattinata della prima e unica radio di Verona. Tra poco con voi ci sarà la nostra Daisy, come al solito accompagnata anche dai nostri inviati sul territorio, dei nostri giornalisti sempre prontissimi ad aggiornarci in tempo reale su tutto ciò che accade, sulle notizie più fresche, quelle proprio dell'ultima ora. Vi ricordo che dalle 17 con voi ci sarà il nostro Matteo Sambugareo a farvi compagnia, dalle 19 fuori gioco, oggi è mercoledì, quindi on air in diretta dall'hotel 2 Torri di Verona. Concludiamo la grande The Weeknd, Can Feel My Face.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, strada statale Verona Legnago.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti anti-smoking licenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza, 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
9: Sono le 14 in punto.
10: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
11: Verona Top News.
12: Bentrovate e bentrovati. Maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Brescia contro un presunto traffico illecito di rifiuti tessili. Sequestri per circa 12 milioni di euro hanno interessato anche beni e immobili in provincia di Verona. Secondo gli investigatori, oltre 26.000 tonnellate di scarti sarebbero state stoccate in capannoni trasformati in discariche abusive o esportate illegalmente in Turchia. 20 gli indagati. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
13: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
12: È mercoledì 24 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Disagi stamani sull'autostrada A4 dove un tamponamento tra una Mercedes con targa tedesca e un mezzo pesante ha provocato 5 km di coda in direzione Verona all'altezza di Soave. Nell'urto il camion ha perso parte del carico sulla carreggiata. Sul posto la polizia stradale, nessuna persona è rimasta ferita. Una nuova pista ciclabile prende forma a Verona. La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità del primo tratto tratto tra via Marotto a San Michele Extra e Castelvecchio, previsto dal piano urbano della mobilità sostenibile. L'intervento vale oltre 1.100.000 euro finanziato con fondi europei e comunali. L'avvio dei lavori è previsto nel 2027. Domani alle 14.30 educatrici e insegnanti dei nidi e delle scuole di infanzia comunali terranno un presidio sulle scalinate di Palazzo Barbieri. La funzione pubblica CGIL Verona denuncia una gestione del personale che favorisce precarietà e disservizi e contesta il diniego, definito senza precedenti, dell'assemblea sindacale all'esterno del municipio. Primo caso umano di West Nile virus del 2026 in Veneto è stato individuato a Villa Bartolomea. Si tratta di un uomo di 60 anni ricoverato in via di guarigione. L'ULS 9 e il Comune hanno rafforzato le misure di prevenzione e invitano i cittadini ad eliminare i ristagni d'acqua e a proteggersi dalle punture di zanzara. Quel pasticciaccio della proroga della carta di identità cartacea rischia di creare disagi a chi viaggia. Anche se il documento resterà valido in Italia fino alla scadenza, dal 3 agosto non sarà più utilizzabile per l'espatrio nei paesi europei. Per questo il Comune di Verona apre lunedì 29 giugno, senza appuntamento, lo sportello Adigetto per il rilascio della carta di identità elettronica ai residenti ancora in possesso del vecchio documento. È tutto, grazie dell'ascolto.
14: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
15: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
14: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
16: Serata in centro zero stress?
17: Certo, con i nuovi bus notturni.

grosso attorno. Spero stiate passando, insomma, un buon pomeriggio. Ormai il pensiero di tutti noi, insomma, dobbiamo ammetterlo, è vola dritto là al mare, alle spiagge, al profumo di salsedine e al relax sotto l'ombrellone. Ma a proposito di spiaggia, tra pochissimo vi racconterò una storia incredibile. Pensate che c'è un posto dove sul bagnasciuga c'è un muro che divide rigidamente gli uomini dalle donne, se avete capito bene. Maschi da una parte, femmine dall'altra. Ma non vi anticipo altro perché ve lo dirò tra pochissimo. Restate lì, restate lì. Subito dopo la musica, quindi vi dico dove si trova questa spiaggia e soprattutto perché questo muro è ancora in piedi. Noi invece non alziamo il muro, ma alziamo il volume con Cioffi e Noemi. Farfalle nello stomaco. Restate con noi su Radio Verona. Ciao da Daisy, in compagnia mia fino alle ore 17.

punto di domanda, no? Dove si trova e perché esiste questa benedetta spiaggia con il muro che separa gli uomini dalle donne? Allora, allacciate le cinture perché facciamo un salto a Trieste, nello storico stabilimento della Lanterna, che tutti chiamano, così diciamo affettuosamente, il Pedocin. Non è una trovata pubblicitaria, diciamo, dell'ultimo secondo, nemmeno una restrizione moderna, perché è un muro che in realtà è stato costruito nel 1903, quando praticamente Trieste era ancora sotto l'impero austro-ungarico. All'inizio lo avevano fatto proprio per evitare, sapete, insomma, un po' di robe un po' spurcaccione, no? Atti quindi contrari al decoro. Ma la cosa incredibile è che 123 anni dopo, cioè nel 2026 ad oggi, quel muro è ancora lì in piedi ed è l'unico caso rimasto in tutta Europa. Quindi provate a immaginare la scena, no? Arrivate all'ingresso, pagate il biglietto e poi, clac, le strade si dividono. Marito da una parte, moglie dall'altra, ognuno con il suo bagnasciuga, le sue docce, i suoi spogliatoi. Ci si rivede dopo al parcheggio a fine giornata, miau! Ma sapete qual è la parte più, diciamo, divertente, più strana forse? Che non solo nessuno si lamenta, ma i triestini lo difendono con le unghie e con i denti, e le donne

cioè senza che nessuno ci critichi, e anche gli uomini sono contenti perché stanno tra di loro, insomma, in relax, problemi zero a quanto pare. Ma voi amici che cosa ne pensate? Vi piacerebbe una spiaggia così? Con un muro che divide le donne dagli uomini? Dai, ditemelo al 335 60 11 610 e riflettete ascoltando Manu Ciao su Radio Verona.

0: stamattina ho incontrato proprio una signora che mi ha detto sorry, scusi, lo sento. Una signora che le ho detto, ma caspita, ma lei è in forma smagliante, ma sta benissimo. Sì, ha detto, dormo bene, digerisco bene, sto bene. E dico, allora qual è il suo segreto? Fai, il mio segreto è puntini, puntini, puntini. Ve lo dico dopo, restate con noi su Radio Verona, tra poco Roxanne con Arizona Zervas.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossi Moto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
2: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora. A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club a San Martino Buonalbergo Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo.
5: Ehi, perché tutta questa fretta?
4: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo.
5: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
6: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: No, no, no, e adesso?
8: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inserisci sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: bellezza questa canzone. Dolcissima giornata a tutti voi e anche ad Antonio che ci ha mandato il suo WhatsApp al 335 60 11 610. Ma non manchiamo di salutare la signora Paola che ci ha svelato il segreto della sua eterna giovinezza. Allora, qual è il segreto? Una passeggiata serale, perché anche lei lo ha detto, migliora la digestione e anche il sonno. Ma attenzione, perché riduce i picchi glicemici. Sono andata a guardare su un sito che si chiama Run Lovers, che si occupa proprio di corse, insomma camminate, passeggiate. Accelera lo svuotamento gastrico, quindi se avete mangiato troppo va giù tutto, e abbassa il famoso cortisolo, il nemico numero uno in assoluto di questo periodo. Qualsiasi cosa facciate o diciate, parlate con un personal trainer, guardate i reel su Facebook, di cosa parlano? Del cortisolo. Quindi se riusciamo ad abbassare sto benedetto cortisolo, stiamo meglio, digeriamo meglio e dormiamo anche meglio. Quindi dicevamo, camminare alla sera, anche una mezz'oretta, vero? Non è che bisogna fare due ore. Quindi regola la glicemia, perché dopo cena diciamo che ottimizza quella che è la sensibilità insulinica e riduce questo picco degli zuccheri nel sangue che poi ci fa venire fame, ci fa arrabbiare, ci fa innervosire, eccetera eccetera. Supporto digestivo, un altro male del secolo. Se voi andate in farmacia c'è un mondo appeso al muro e tutti quanti Malox, Trilox, Stomaching, eccetera eccetera, tutti proprio relativi alla difficoltà di digestione, che è anche tanto legata non solo al fatto magari di mangiare un po' troppo, di mangiare cose un po' pesanti, ma anche dallo stress. Quindi il movimento favorisce questa motilità gastrica in modo meccanico e quindi accelera anche i processi digestivi. Poi la transizione parasimpatica, ma che cos'è? Che cos'è? Insomma, diciamo che c'entra sempre sto benedetto cortisolo, ecco. Quindi questa andatura lenta che riduce il cortisolo attiva i sistemi di recupero del corpo. Prevenzione del maledetto reflusso di cui abbiamo parlato, Malox, Trilox, Stomaching e Gastrolin. E poi è un'abitudine che comunque dice bisogna farla, sarebbe buona cosa, cosa buona e giusta. Bastano quindi 15 minuti costanti per trasformare la serata in una transizione, diciamo, biologica verso il riposo, ma soprattutto anche è un modo poi di socializzare, perché si incontrano persone, si fanno due chiacchiere. E io credo che l'amicizia sia veramente la più bella medicina, la più importante medicina che esista. Ma è importante anche sapere che cosa succede nel mondo e in Italia, e lo scopriamo subito grazie alla GR Nazionale d'Estero qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Mark Rutte, segretario generale della NATO, in un'intervista a Fox News ha parlato del sostegno dato dall'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran. Ha quindi rivelato che per supportare la missione Epic Fury dall'Italia in particolare sono decollati 500 aerei statunitensi. Polemico Giuseppe Conte che chiama subito Meloni in aula. L'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno ha lasciato questa mattina il carcere di Rebibbia dopo quasi 18 mesi di detenzione. Io esco ed innocente, ha detto l'ex primo cittadino dopo aver varcato la soglia del penitenziario. Ad accoglierlo decine di sostenitori e manifestanti. Oggi l'incontro con Vannacci. Il caldo non dà tregua e aumentano in Italia le città da bollino rosso, ieri 15, oggi 16, domani 17. Temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Ma è tutta Europa a soffrire il caldo e l'OMS dichiara l'ondata di calore un'emergenza sanitaria. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gabriele Popovic, il 18enne arrestato con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato per l'incidente a Senago nel Milanese. È costato la vita a tre giovani. Il ragazzo però ha voluto rendere una breve dichiarazione spontanea per chiedere scusa alle famiglie delle vittime. Motori, dopo 8 stagioni, Ducati e Pecco Bagnaia si separano, l'addio annunciato è stato ufficializzato poco fa. Nel futuro di Bagnaia c'è l'Aprilia del team ufficiale al fianco di Marco Bezzecchi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Passengers, Speedy Lai Gonzales, se lo ricorderanno bene gli amici della Italo Disco, era il 1979, erano i Passengers. E non è di passaggio, ma è qui per una breaking news la nostra Silvia Beltrami. Buongiorno.
1: Ciao,
0: Silvia.
1: Buongiorno.
0: Di cosa ci parli oggi, Silvia?
1: Vi parlo dei 30 anni della Ronda della Carità. Tutti la conosciamo, questa associazione che appunto da 30 anni dà da mangiare a chi non ce l'ha, ai senza tetto, agli extracomunitari. È nata proprio 30 anni fa, spiegavano questa mattina, da un gruppo di cittadini, 4-5, che hanno iniziato a fare la pasta da portare ai senza tetto che dormivano in stazione. Da lì si è allargata e oggi ci sono 514 volontari che appunto fanno un po' di tutto, perché oltre a portare i pasti in giro ci sono le colazioni da fare al rifugio 2, c'è il corso di alfabetizzazione, insomma fanno tantissime cose. Bene, la Ronda della Carità compie 30 anni, li festeggerà sabato a Villa Venier con un concerto con sul palco Alberto Bertoli, che farà un emozionante duetto virtuale con il papà Pierangelo Bertoli. Il titolo è bellissimo, perché il titolo della serata è Canterò le mie canzoni per la strada, ed è quello che magari è proprio insito nello spirito, no, della Ronda della Carità, che però ha un sogno in occasione dei 30 anni, dare vita a una nuova casa. Si chiama Casa Ronda, l'ha già acquistata la Ronda della Carità, questa casa in via Pacinotti. Vogliono ovviamente sistemarla, servono soldi, perché vogliono fare proprio una casa di accoglienza. Ecco allora che lanciano un appello, insomma, alla generosità dei veronesi, di enti e istituzioni, per poter mettere a regime questa casa, che farà anche da co-housing, cioè da ospitalità per una decina di persone, oltre che ad avere altri servizi indispensabili per l'igiene e la pulizia dei senza tetto.
0: E tu, Silvia, che ti occupi di queste cose, sai quanto Verona è generosa?
1: Assolutamente sì, cioè, ci sono anche tanti pregiudizi, devo dire la verità, nei confronti di questa associazione, perché da tanti è vista anche come un'associazione che crea sporcizia, perché queste persone mangiano spesso, lasciano il resto, i rimasugli in strada, però insomma fanno tante cose molto belle, e c'è anche tanta gente che grazie proprio alla Ronda riesce proprio a rifarsi una vita alla fine.
0: Certo, il cibo poi è veramente qualcosa di estremamente,
1: certo,
0: primario.
1: Assolutamente.
0: Grazie Silvia per le tue sempre belle notizie importanti per quanto riguarda proprio il lato umano della nostra vita, e quindi sono sempre cose di cui dobbiamo pensare e riflettere e farci un esamino di coscienza e pensare: ma quanto siamo fortunati. Daddy Fryer su Radio Verona.

7, ma vi sentite stanchi? Vi sentite un po' incavolati col mondo? Bene, sappiate che non è colpa vostra, non è colpa di nessuno, c'è qualcuno che ha una colpa, è bella grossa, ed è il caldo. Quindi se vi è capitato di percepire questa strana urgenza di litigare con qualcuno, soprattutto col termostato, voglio dire, oppure anche con il mondo intero, perché no? Sappiate che non state perdendo il controllo della vostra mente, perché c'è proprio una spiegazione biologica precisa dietro questa temporanea mutazione caratteriale. Si chiama caldo in realtà, perché noi abbiamo come una specie di climatizzatore, no, dentro, che lavora per mantenere proprio la temperatura basale intorno ai famosi 37 gradi. Quindi quando la temperatura esterna sale, l'organismo poveretto deve lavorare e deve raffreddarsi in qualche maniera, quindi attraverso la sudorazione o la vasodilatazione periferica è una gran faticaccia per noi e anche un po' di incavolamento, ecco, e serve un sacco di energia per fare questa cosa. Il cuore pompa più veloce, e il sangue che corre di qua e di là, e questa sensazione è proprio una sensazione di spostatezza che non è pigrizia, non è oh, non ho voglia di fare niente oggi, è proprio l'energia che si sta consumando a causa proprio della fine del carburante. Quindi bisogna cercare di bere, questo si sa è importante, perché il corpo quando consuma energia si disidrata anche. Bere, perché pensate che dicono appena si sente lo stimolo della sete vuol dire che siamo già disidratati da un po', quindi bisognerebbe bere a petit sur, a piccoli sorsi, sempre, diciamo, spesso e volentieri. La risposta dell'organismo lo sapete qual è? Il cortisolo, ormoni dello stress e adrenalina. Quindi mettiamoci l'anima, una sul cuore, una e una sul cortisolo, esatto. Allora, una cosa che invece ci tenevo a dirvi sempre riguardo a questo sono proprio i sintomi, che tante volte capita che noi li scambiamo per qualcosa di più brutto, e cioè oddio mi sta venendo un infarto. Allora, di solito i sintomi sono questi: questa lieve cefalea tensiva, difficoltà a vederci un po' bene, si vede un po' tutto offuscato come se ci fosse la nebbia, poi incavolatura improvvisa, ecco, aumento della frequenza cardiaca oppure sensazione di calore diffuso, ecco, magari con anche un po' di nausea. Non spaventatevi, è il caldo, quindi fermatevi. Sapete cosa dovete fare? Entrate in un bel negozio, che là c'è sempre l'aria condizionata manetta, e se la commessa vi dice per caso: signora, vuole che le faccia vedere qualche cosa? E se no, guarda cara, sono qui perché devo assolutissimamente mantenere la mia temperatura basale.

0: Sexy Ladies, anche io mi sento un po' sexy lady e mi vedo, mi immagino su una Skoda Fabia Your Way mentre sto andando verso il mare per prendere il via in una crociera MSC per due. È un sogno? No, potrebbe essere una realtà. Sapete come fare? Ve lo spiego dopo, perché c'è un modo per vincere sia la Skoda Fabia che la crociera, ma ve lo dico dopo.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, brindisi assicurato.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
7: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
8: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
9: No, no, no, e adesso?
10: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
9: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona.

0: spazio alle notizie locali, quindi restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate, bentrovati. Verona resta in allerta rossa per il caldo, come conferma il Ministero della Salute. Temperature e condizioni meteo rappresentano un rischio per tutta la popolazione, con particolare attenzione ad anziani, fragili e bambini. Ne parliamo tra pochi istanti assieme all'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 24 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Città alla ricerca di refrigerio dalla morsa del caldo che ci accompagnerà almeno fino alla settimana prossima, un mese di giugno che passerà alla storia come uno dei più torridi. Solo un breve periodo più fresco è all'orizzonte, spiega il previsore meteo Alessandro Azzoni nel servizio di Francesca Pellegrini.
6: I modelli cominciano a intravedere da lontano la fine dell'onda calda, o perlomeno una sua attenuazione, solo tra martedì e mercoledì di prossimo. Il peggio però deve ancora arrivare, perché nel fine settimana è prevista una forte recrudescenza delle correnti africane. Questa volta toccherà al nord Italia. Fino ad oggi l'abbiamo un po' scampata, nonostante i 35-36 gradi, però ieri a Parigi hanno sfiorato i 40, nella valle della Loira 42 gradi.
7: Temperature secolari per quelle zone. In Valpadana, da noi, nei prossimi giorni si dovranno aggiungere altri 2 o 3 gradi. Fino a venerdì avremo 35-36 gradi durante il giorno, sabato 37, domenica 38, con notti tropicali con 26-27 gradi e solo all'alba scenderanno a 25. La rottura dell'equilibrio tra mercoledì e giovedì, quando invece sono previsti forti eventi temporaleschi con vento, grandine, che potrebbero provocare pesanti danni.
6: Il Garda sta perdendo tra 1 e 2 centimetri al giorno, non è quello attuale un livello record. Certo è che in una settimana, poco più, abbiamo perso circa 10 centimetri di livello, e all'inizio di un'estate, perché siamo solo all'inizio dell'estate, non è un bell'andare, anche perché ovviamente i fiumi padani hanno bisogno di molta acqua per esigenze irrigue. Non piove bene da una ventina di giorni, c'è moltissima evaporazione, il sole è forte, quindi ecco, non siamo di fronte ad una stagione dal punto di vista pluviometrico così felice.
5: Il comune rinnova l'invito ad evitare le ore più calde, idratarsi e prestare particolare attenzione ad anziani e persone fragili. L'amministrazione ricorda inoltre la presenza di oltre 100 oasi climatiche.

0: Silvia Beltrami.
1: Oltre due mesi di attesa, di speranza da parte dei genitori di Lucia spezzata, il GIP Carola Musio ha disposto l'archiviazione del caso come chiesto dal PM. Le motivazioni si conosceranno più avanti, evidentemente però il GIP non ha dubbi sul fatto che nulla c'entri con la caduta mortale da questa finestra il fidanzato di Lucia, Christian Treu, che era l'unico indagato. Lucia era andato a trovarlo nell'appartamento che lui divideva con altri giovani, i quali avevano riferito anche di un litigio pochi minuti prima della caduta della ragazza. I genitori della vittima si erano opposti per la seconda volta alla richiesta di archiviazione da parte del PM, auspicando l'apertura di un processo per fare piena luce sui fatti. Ma se la prima volta il GIP aveva ordinato altre indagini, in particolare una perizia sui telefoni di Treu e della Raso per verificare i messaggi, l'acquisizione del materiale raccolto dalla polizia tedesca, l'audizione dei coinquilini e del fratello dell'indagato in merito a quanto egli gli riferì, l'acquisizione delle intercettazioni, dei dialoghi tra Christian e il padre nella sala d'attesa del comando provinciale dei carabinieri, ora non più. E così non ci sarà nessun processo. Il GIP si è basato molto sull'analisi della caduta di Lucia, non attribuendola evidentemente a una spinta da parte di una seconda persona. Dunque, dal punto di vista procedurale non si può fare più niente, ma il legale della famiglia, Enrico Bastianello, vuole lo stesso parlare con i suoi consulenti. I genitori di Lucia non si danno comunque pace.
0: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: Radio Verona.
10: Meteo.
0: Le previsioni per domani, giovedì 25 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, e a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata con qualche addensamento serale ma senza piogge. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima 24, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio moderati sempre da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
8: Radio Verona, flashback.

Il concerto all'Arena, bellissimo, c'era un sacco di gente, ma soprattutto venivano anche dalle sue zone, quindi dall'Inghilterra e dalla Scozia. Bella lì. E io ci sono andata con cosa? No, ci andrei magari, ecco, se potessi vincere la Skoda Fabia Your Way, ma magari il fortunato sarà uno di voi. Come bisogna fare quindi per vincere questi ricchi premi che adesso vi elencherò? Non dimenticate quindi di partecipare a Vinci l'Estate. Che cos'è? È il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Avete tempo, però neanche troppo, dovete darvi da fare, Più si gioca e meglio è, più si vince. Come partecipare? Semplicissimo. Dal lunedì alla domenica quindi risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ma cosa c'è in palio, Daisy? Di tutto e di più. Allora, ogni settimana in palio 4 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno da spendere nei supermercati Martinelli, non male. E poi, se giocate almeno 8 settimane su 13, potete accedere alla super estrazione finale con questi due premi straordinari. Quasi quasi gioco anch'io. Quindi con questi premi straordinari c'è la Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due. Cosa dovete fare, amici? Giocate! E io vi auguro, e tutta Radio Verona e tutta l'Arena vi augura buona fortuna. Da 0 a 100, baby.

0: canzone, il tuo profumo di Arisa, che tra l'altro sarà a Verona il 30 giugno per una data del suo nuovo Summer Tour. Il concerto dove starà? Beh, insomma, gli amanti di Elisa e di Arisa lo sapranno sicuramente al 100%. Comunque io ve lo dico, è al Teatro Romano alle ore 21:30. Tra l'altro, durante la serata Arisa porterà sul palco i brani più famosi che hanno segnato proprio la sua carriera. Ve la ricordate quando a Sanremo cantava Sincerità con gli occhialini? C'era un personaggio completamente diverso. Poi canterà La Notte, Controvento, oltre appunto ai brani del suo nuovo progetto discografico Fotomosse. Quindi magari la vedremo girare per il centro in Piazza Bra, a, non so, con gli amici, a bere un caffè da qualche parte in uno dei nostri bar storici del centro. Tra poco su Radio Verona Christine and the Queens con Girlfriend. Restate con noi, con Daisy, fino alle ore 17.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
3: Stand gastronomici aperti dalle 19:30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
2: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Anti-Smoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
6: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Anti-Smoking Vicenza.
7: Soffri di dipendenze? Anti-Smoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Anti-Smoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita. È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
9: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

quelle canzoni davvero rilassanti e rinfrescanti che servono in questo momento, ma quello che serve di più sicuramente è bere. Voi siete dei patiti della bottiglietta o dei patiti del rubinetto? Allora pensate che in Italia circa il 70-77% della popolazione beve regolarmente l'acqua del rubinetto, che noi chiamiamo simpaticamente l'acqua del sindaco. Allora è considerata una pratica sicura, economica, sottoposta a controlli severi da parte delle autorità sanitarie come l'ASL, insomma, per garantirne la potabilità. Allora, chi sceglie di bere l'acqua del sindaco, l'acqua del rubinetto, perché lo fa? Lo fa principalmente, me lo dicono da questa indagine, per determinati motivi che sarebbero questi. La prima, la sicurezza, perché appunto i parametri, abbiamo detto, sono rigorosi, certificati dall'Istituto Superiore di Sanità. Poi praticità e risparmio, perché non richiede trasporto pesante ed è molto più economica rispetto all'acqua in bottiglia. Sapete quando si va al supermercato, no? Che si prendono, ma quasi quasi prendo 12 bottiglie, no? E poi arriviamo a casa che abbiamo un mezzo metro di braccio in più, non importa. D'estate direi che è anche un pochino più difficile, un po' meno pratico portare tutto quel peso. E poi c'è sempre il discorso di questa sostenibilità, perché riduce drasticamente il consumo di plastica e anche le emissioni di CO2. Noi invece continuiamo con le nostre emissioni radiofoniche.

0: essere informati e sapere che cosa succede nel mondo, in Italia e in Europa. E lo facciamo subito grazie al GR Nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha parlato del sostegno dato all'Europa all'azione militare degli Stati Uniti contro l'Iran e rivelato che dall'Italia sarebbero decollati 500 aerei statunitensi. Una versione che potrebbe essere in conflitto con quella del governo che ha sostenuto di aver negato l'uso della base militare di Sigonella. Chiesti chiarimenti alla Premier Meloni. Dopo un mese di detenzione legale in Libia, gli attivisti italiani Leonarda Dina Alberizia e Domenico Centrone sono stati liberati. Ad annunciarlo è la delegazione italiana della Global Sumo de Flotilla. I due sono atterrati da Tunisi all'aeroporto di Roma Fiumicino, mentre il ministro Tajani respinge le critiche politiche. Il caldo non dà tregua e aumentano in Italia le città da bollino rosso. Oggi sono 16 con temperature roventi nelle grandi città come Milano, Roma, Torino, Venezia e Bologna. Aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Domani riunione d'emergenza al Ministero, annuncia il ministro Schillaci. Villa Certosa, la celebre residenza in Gallura di Silvio Berlusconi, è stata acquistata dalla dinastia reale del Qatar per 350 milioni di euro. Ad anticipare la notizia, la Nuova Sardegna e il Corriere della Sera, che avevano rivelato come la trattativa fosse arrivata alle battute finali. La villa era stata messa in vendita inizialmente per 500 milioni di euro. La MotoGP, dopo l'addio a Bagnaia Ducati, ha annunciato Pedro Acosta che dal 2027 correrà in rosso al fianco di Marc Marquez. Lo spagnolo si aggiunge all'elenco di piloti che hanno guidato la rossa di Borgo Panigale nella top class del moto mondiale, un club di cui fanno parte campioni del calibro di Stoner, Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Dovizioso e Capirossi. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

You Up, quindi una canzone molto hot, bollente, sexy, caliente. E con il caldo, ragazzi, condizionatori sempre accesi e bolletta che sale, ai ai ai. Ma cosa bisogna fare quindi per risparmiare un pochettino sulla bolletta? Perché caspiterina, ormai l'estate è iniziata e le temperature sono quelle che sono, quindi abbiamo tutti acceso il condizionatore. Se negli anni precedenti magari abbiamo cercato di fare un po' di musina e dire ma no dai, ce la posso fare, quest'anno è veramente impossibile. Allora questo potrebbe far crescere ulteriormente le bollette estive, che già sono piuttosto bollenti secondo diciamo le analisi che ci sono in giro su internet. Quindi un condizionatore dual split in classe A+, utilizzato per 8 ore circa al giorno, ci costerà in bolletta 146 euro per i 3 mesi estivi. Ovviamente a peggiorare la situazione c'è il fatto che a causa insomma delle situazioni che nel mondo insomma che stanno cadendo adesso, le tariffe quest'anno sono più alte del 4% rispetto all'estate scorsa. E oggi quindi è importante utilizzare proprio nel modo giusto il condizionatore, anche perché se usato male la spesa potrebbe lievitare di qualcosa come il 90%. Quindi guardando un po' su internet ho trovato un po' di info che potrebbero essere utili, ecco. Ovviamente se state valutando di acquistare un nuovo condizionatore fate attenzione all'etichetta energetica, quindi classi più efficienti A+, ecco, così da ridurre i consumi. Allora se voi avete non so una classe A+ e comprate un A con 3+, si abbassano i costi fino a, dicono, al 49%, insomma non sarebbe mica niente male. Poi non bisognerebbe usare solo la modalità raffreddamento, perché i condizionatori moderni hanno anche il deumidificatore o la funzione sleep, quindi per risparmiare un 10-13%. Poi pianificare, ecco, per chi ha il timer si può programmare insomma per non lasciare l'aria condizionata accesa H24. Ma questo è importante, occhio alla temperatura, perché insomma non serve ricreare il polo nord in casa per combattere il caldo estivo, anzi poi quando si esce lo sbalzo di temperatura è così forte che si rischia di stare male e ti viene mal di panza, vero? Ecco, nel migliore delle ipotesi anche. Quindi impostare una temperatura troppo bassa fa male alla salute ma anche ai portafogli. Allora il valore ideale, sappiate che si aggira intorno ai 24-26 gradi, mi raccomando, quindi dicono, si raccomandano addirittura mai superiore ai 6-8 gradi rispetto all'esterno. Quindi in teoria noi dovremmo

c'è stasera o nelle prossime sere? Il profumo dell'estate veneta, queste sagre ovunque, feste, e andiamo un po' a guardare anche quelle che sono fuori porta, non guardiamo solo quelle a Verona, anche se ce n'è una veramente molto importante. Quindi l'estate in tutto il Veneto entra nel vivo, a qualcuno piacerà anche andare fuori porta, no? E quindi andiamo un po' a guardare che cosa c'è. Preparate quindi le forchette, ecco dove andare per unire folklore, ottima cucina del territorio, magari un fresco calice di vino locale. Ah, dove andiamo? A Rovigo, a Canaro, c'è la festa dei Beagle al Tork, tutte le sere fino a domenica 28 giugno a Canaro, che è in provincia di Rovigo. Se c'è un formato di pasta che grida Veneto a ogni morso sono proprio i bigoli. Mamma mia, io ho già la acquolina in bocca, accidenti. Vabbè, sono così, mi lascio andare anch'io a questa pratica del cibo, mi piace. Poi c'è la sagra di San Lorenzo a Padova, è tutte le sere fino al 5 luglio, e che cos'ha di particolare? Diciamo che vi porta il sapore del mare veneziano o ciosotto, come volete voi, direttamente a Padova. Piatto forte, branzino, chioggiotto ai ferri e la classe

0: Pietro e Paolo, che è arrivato al numero 313, anche un numero che porta fortuna, porta bene. Da venerdì 26 giugno a lunedì 29 nel centro di Villa Franca. Non è una semplice sagra, a dire la verità, ma proprio è un pezzo di storia che taglia il traguardo, come vi ho detto, delle 313 edizioni. Quindi centro storico di Villa Franca si anima per 4 serate consecutive in occasione del patrono, unendo quindi enogastronomia locale, spettacoli e anche mercatini. Il piatto forte, le grigliate accompagnate dalla peara, sapete, questa salsa buona a base di pane, pepe, come se piovesse, ecco, con i vini delle colline moreniche. Perché merita questa festa? Perché c'è la cornice del castello, è vero, e poi questo centro storico che offre quindi un'atmosfera suggestiva unica, perfetta per passeggiare dopo cena tra gli stand espositivi, dare un'occhiata e fare la famosa passeggiata dopo cena di cui parlavamo dopo, che aiuta a digerire ma anche aiuta a fare un bel riposino, una bella nannina.
1: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora!
2: Oh Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58B a Verona, strada per Cadi David.
3: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno, e non

Me Wait è birichina la regia, però perché ci mette tutte queste canzoni che fanno venire voglia di andare in vacanza o di mandare in vacanza qualcuno, tipo i nostri figli. Cosa dite, in un bel Grest? Ma perché quando pensiamo al Grest pensiamo solo ai bambini?

0: notizie locali con il GR. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. Maxi operazione della direzione distrettuale antimafia di Brescia contro un presunto traffico illecito di rifiuti tessili. Sequestri per circa 12 milioni di euro hanno interessato anche beni e immobili in provincia di Verona. Secondo gli investigatori, oltre 26.000 tonnellate di scarti sarebbero state stoccate in capannoni trasformati in discariche abusive o esportate illegalmente in Turchia. 20 gli indagati. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 24 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Disagi stamani sull'autostrada A4, dove un tamponamento tra una Mercedes con targa tedesca e un mezzo pesante ha provocato 5 km di coda in direzione Verona, all'altezza di Soave. Nell'urto il camion ha perso parte del carico sulla carreggiata. Sul posto la polizia stradale, nessuna persona è rimasta ferita. Una nuova pista ciclabile.

0: deputati dell'assemblea sindacale all'esterno del municipio. Primo caso umano di West Nile virus del 2026 in Veneto è stato individuato a Villa Bartolomea. Si tratta di un uomo di 60 anni ricoverato in via di guarigione. L'ULS 9 e il Comune hanno rafforzato le misure di prevenzione e invitano i cittadini ad eliminare i ristagni d'acqua e a proteggersi dalle punture di zanzara. Quel pasticciaccio della proroga della carta di identità cartacea rischia di creare disagi a chi viaggia. Anche se il documento resterà valido in Italia fino alla scadenza, dal 3 agosto non sarà più utilizzabile per l'espatrio nei paesi europei. Per questo il Comune di Verona apre lunedì 29 giugno, senza appuntamento, lo sportello Adigetto per il rilascio della carta di identità elettronica ai residenti ancora in possesso del vecchio documento. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
0: Le previsioni per domani, giovedì 25 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, e a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata con qualche addensamento serale ma senza piogge. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima 24, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio moderati sempre da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti, e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
6: Radio Verona Flashback.

Saturday Night per il disco Flashback. Parlavamo di campi estivi per adulti. Infatti questo richiamo del campo estivo non è più un'esclusiva di chi porta lo zaino dei Pokémon, ma è il nuovo mantra di chi lo zaino lo riempie di voglia di giocare. Si chiama kid adulting, cioè si tratta del diritto al gioco, modo per anche disconnettersi e da quelle che sono le quotidianità un po' pesantucce, no? Sai, lavoro, problemi con persone, eccetera, eccetera. E quindi dare sfogo a quella spensieratezza che credevamo sepolta sotto anni di carriera, cose di casa, problematiche. Scusa, non ce la faccio, non ho tempo, è la classica frase che abbiamo magari ripetuto tante volte. Il fenomeno dei campi estivi per adulti non è più una cosa per pochi. Secondo un recente articolo che è stato pubblicato su The Economist, la popolarità di questi ritiri è esplosa negli ultimi anni. Pensate che nel 2025 una piattaforma ha registrato un aumento del 350% nelle ricerche per questo tipo di vacanze. Dagli Stati Uniti all'Europa ce n'è per tutti i gusti e quindi è una bella novità, insomma, perché cambia il modo di vedere le vacanze, un modo per socializzare, qualcosa di estremamente diverso. Ma vi

Rosy mi scrive: ma dove sono questi campi estivi, questi grass per adulti? Allora, andiamo a vederne un paio di veramente particolari. C'è il Camp Social negli Stati Uniti, voi direte un po' lontano, sì, però è, diciamo così, lungimirante per quanto riguarda le esperienze nei boschi, cosa che facciamo comunque anche noi, vero, in Lessinia, dove però vige la regola ferrea di non guardare lo schermo, dimenticare le email, buttare via computer, tablet, laptop, quello che volete, niente, niente, solo natura incontaminata. Poi c'è il Camp Chateau in Francia, e anche questo è particolare perché è un esempio di successo virale. Si trova nel sud della Francia, è un campo esclusivamente femminile e che ha generato, pensate, una lista d'attesa di oltre 10.000 persone, vendendo i posti per la stagione successiva in soli 7 minuti. Cosa c'è qui? Donne che dai 20 ai 70 anni cercano quindi uno spazio sicuro, privo di giudizi, occhi indiscreti, e lì si dedicano a yoga, arte e degustazioni di vino. Ma a Verona che cosa succede? O meglio, in Italia? Diciamo che la situazione è diversa, ancora non ha preso piede, però sono tantissime le iniziative che ci sono nei nostri comuni. Infatti, non so, spesso proprio anche contro la solitudine, è un presidio contro la solitudine, molti comuni del veronese come Verona organizzano delle vacanze per i senior, quindi ritiri alle terme, weekend in resort.

0: è un modo per stare insieme e sconfiggere questo brutto spauracchio, brutto e cattivo, che si chiama solitudine.
1: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossimoto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino a 500 euro di sconto. Rossimoto, in via Forte Tomba 58.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
2: E quale sarebbe la solita merenda?
3: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
4: Chiama Antismoking Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
5: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 30 46 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 30 46 88.
6: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
8: No, no, no, e adesso?
9: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.

parlando del festival, che anche quest'anno si comporrà di 3 serate, ciascuna dedicata a una diversa fascia di età, quindi una serata per i bambini, una per i giovani e l'altra per gli adulti. Si inizia sabato, cioè giovedì 25 giugno, che sarà appunto un appuntamento dedicato alle famiglie, ai più piccoli. E cosa succede? Allora, alle ore 18 l'appuntamento è al Teatro Fucina Machiavelli, ci sarà una bella coloratissima parata di bambini che arriveranno al Giardino del Terraglio. Lì alle 18.30 bambini e bambini potranno partecipare all'ormai tradizionale caccia al tesoro, dove il giardino diventerà una giungla per piccoli esploratori. Carino, no? Poi ci sarà anche il fuco ribelle, insomma tante cose. Poi venerdì 26 giugno, per giovani e adulti, i cancelli del festival apriranno alle 18.30 con il concertino delle ragazze e dei ragazzi del campus School of Rock, che quest'anno si sono cimentati con un repertorio ska. E poi insomma vabbè, ci sarà anche i premi, cose di questo genere, belli da vedere. Poi sabato 27 giugno, per giovani e adulti, l'ultima giornata sarà invece dedicata al teatro contemporaneo, quindi da alle 18.30 ci sarà un laboratorio di improvvisazione teatrale. Quindi se

0: Blanco ed Elisa con Ricordi, questo Radio Verona. Io tra i miei ricordi di bambina ho sempre in mente i dinosauri, no? Questi grandi mostri con mammut e cose di questo genere. Pensate che nel Bellunese torna la mostra diffusa dedicata proprio a dinosauri e mammut dal 27 giugno al 30 settembre ad Auronzo di Cadore, con modelli a grandezza naturale. Una bella cosa da vedere, perché insomma è interessante e si capiscono tante cose di come è nata la Terra, di come si è concimata anche, perché no? Ma noi vogliamo capire anche cosa succede in Italia, in Europa e nel mondo grazie al GR Nazionale qui su Radio Verona.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. Un duplice omicidio sarebbe avvenuto a Vado, sulle colline di Camaiore, dove un uomo di 63 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie 52enne e il figlio di 24 anni all'interno dell'abitazione di famiglia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L'omicidio di Giulio Regeni. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha chiesto il risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti dei 4007 egiziani accusati del sequestro, delle torture e del ricercatore italiano. La richiesta della Presidenza è stata resa nota tramite l'Avvocatura dello Stato, che ha ricordato come questo crimine abbia colpito profondamente la comunità italiana. La Premier Meloni è atterrata a Berlino, dove parteciperà a una riunione delle 5 con i capi di Stato e di Governo di Germania, Francia, Regno Unito e Polonia, oltre al segretario generale della NATO Mark Rutte. Il summit è stato organizzato in vista del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e 8 luglio. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Lunghe file fuori gli Uffizi a Firenze, città in codice rosso per l'allerta caldo, condizionatori in tilt e stop alla vendita dei biglietti. Temporali in Piemonte, scatta l'allerta gialla. Cinema, la grazia di Paolo Sorrentino stravince Nastri d'argento con ben 8 premi su 9 candidature, un Unplane per miglior film, per la regia e la sceneggiatura e per i suoi interpreti con Anna Ferzetti e Toni Servillo, oltre a Coco di Milvia Marigliano, migliore attrice non protagonista. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno.

dentro l'anima. E certe notti sarebbe bello sdraiarsi sul prato con chi ami, perché questo, dicono gli esperti, è il segreto della felicità. Quindi basta distendersi su un prato con una persona speciale, amare anche vuol dire un amico, vero? E perché no, anche un bel cagnolino, comunque così, quello è il modo per sentirsi felici. È un'attività molto rilassante, può farci stare subito meglio proprio grazie alla condivisione di tempo prezioso con qualcuno a cui siamo legati. Se poi ci aiuta anche questa connessione con la natura circostante, lì abbiamo fatto il top, perché la mente si svuota, le preoccupazioni le mettiamo da parte e insomma restiamo così con calma a fare due chiacchiere con qualcuno a cui vogliamo bene. E io voglio bene a voi, vi dedico questa canzone, Malika Ayane.

0: Love. E a proposito di love, parliamo di un amore a quattro zampe, sì dai, ci vuole. Sei puledri sono arrivati in un'oasi naturalistica a Bibione, nel veneziano, per sostituire quindi, diciamo, degli sfalci artificiali e mantenere naturalmente i 10 ettari di prato nel cuore della valle. L'obiettivo è quello proprio di fare quindi una rigenerazione ecologica, di favorire il benessere animale e il turismo sostenibile. A fare compagnia a questi sei puledri, tre maschi e tre femmine, ci saranno le api impollinatrici, perché loro faranno i fiori, invece i puledri, grazie insomma, diciamo, anche allo stallattico, insomma, funziona anche così, e rinvigoriranno questa grande area verde. Una bellissima iniziativa, loro sono tutti contenti, e quindi è questo progetto che unisce rigenerazione ecologica e benessere animale, sarà, sperano appunto gli organizzatori, un esempio per tanti tanti altri. Stiamo insieme ancora un pochino, sì, fino alle ore 17 con Daisy su Radio Verona, ma adesso Mr. Rain, Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ho fumato per 40 anni e in 20 minuti Antismoking Vicenza mi ha tolto ogni tipo di desiderio.
3: Ho smesso di fumare, sono passata allo svapo, ma ora ho deciso di smettere definitivamente, grazie ad Antismoking Vicenza.
4: Soffri di dipendenze? Antismoking Vicenza toglie i tuoi vizi in soli 20 minuti. Migliora ora la tua salute. Antismoking Vicenza. 0444 30 46 88. Ripeto, 0444 30 46 88.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: No, e adesso?
7: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
8: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona.
9: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Achille Lauro, bam bam, su Radio Verona. Amici, è arrivato il momento di salutarvi, però devo dire la verità che ogni tanto vedo comparire questo triangolino giallo che dice allerta gialla anche domani, gradi alti. E infatti il centro funzionale decentrato della protezione civile del Veneto ha dichiarato anche per domani lo stato di allerta gialla per il caldo. Però ha detto che ci sono delle zone che sono un po', diciamo, graziate, e sono le aree montane, Dolomiti e delle Prealpi. Però il mio amico Livio mi ha mandato delle foto dalla Lessinia e mi ha detto: stamattina alle ore 9 c'erano 18 gradi e alle 17:24, ma che spettacolo, andiamo tutti in Lessinia allora. Però si sta benissimo lì, quindi beato te Livio, ti mando un abbraccio come lo mando ovviamente a tutti quanti voi, e vi do appuntamento a domani, domani dalle ore 14 alle ore 18, però domani sto un'ora in più con voi. Ma adesso lasciamo lo spazio alle notizie locali, conduce in studio Luca Del Ponte. Ciao, baci baci baci e a domani.
1: Sono le 17 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate, bentrovati. Verona resta in allerta rossa per il caldo, come conferma il Ministero della Salute. Temperature e condizioni meteo rappresentano un rischio per tutta la popolazione, con particolare attenzione ad anziani, fragili e bambini. Ne parliamo tra pochi istanti assieme all'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 24 giugno, ancora un saluto dalla redazione. Città alla ricerca di refrigerio dalla morsa del caldo che ci accompagnerà almeno fino alla settimana prossima, un mese di giugno che passerà alla storia come uno dei più torridi. Solo un breve periodo più fresco è all'orizzonte, spiega il previsore meteo Alessandro Azzoni nel servizio di Francesca Pellegrini.
5: I modelli cominciano a intravedere da lontano la fine dell'onda calda, o perlomeno una sua attenuazione, solo tra martedì e mercoledì prossimo. Il peggio però deve ancora arrivare, perché nel fine settimana è prevista una forte recrudescenza delle correnti africane. Questa volta toccherà al nord Italia. Fino ad oggi l'abbiamo un po' scampata, nonostante i 35-36 gradi, però ieri a Parigi hanno sfiorato i 40, nella valle della Loira 42 gradi.
6: Temperature secolari per quelle zone. In Valpadana, da noi, nei prossimi giorni si dovranno aggiungere altri 2 o 3 gradi. Fino a venerdì avremo 35-36 gradi durante il giorno, sabato 37, domenica 38, con notti tropicali con 26-27 gradi, e solo all'alba scenderanno a 25. La rottura dell'equilibrio tra mercoledì e giovedì, quando invece sono previsti forti eventi temporaleschi con vento, grandine, che potrebbero provocare pesanti danni.
5: Il Garda sta perdendo tra 1 e 2 centimetri al giorno, non è quello attuale un livello record, certo è che in una settimana poco più abbiamo perso circa 10 centimetri di livello, e all'inizio di un'estate, perché siamo solo all'inizio dell'estate, non è un bel andare, anche perché ovviamente i fiumi padani hanno bisogno di molta acqua per esigenze irrigue, non piove bene da una ventina di giorni, c'è moltissima evaporazione, il sole è forte, quindi ecco, non siamo di fronte ad una stagione dal punto di vista pluviometrico così felice.
4: Il comune rinnova l'invito ad evitare le ore più calde, idratarsi e prestare particolare attenzione ad anziani e persone fragili. L'amministrazione ricorda inoltre la presenza di oltre 100 oasi climatiche tra biblioteche, centri civici, musei e parchi, dove trovare refrigerio. L'assessora al sociale Luisa Ceni.
7: Vediamo dei grandi passi avanti, vediamo che le persone rinascono all'interno di questi centri dove vengono proposte le attività più disparate, ricordo gestite da associazioni di volontariato, quindi con grande impiego di forze di volontari, di persone che si mettono a disposizione della comunità e rendono la vita veramente diversa, fanno cambiare il passo alle persone.
4: Archiviazione definitiva per il caso di Lucia Raso, la 36enne veronese che ha perso la vita nel novembre 2020 in Baviera, dove era andata a trovare il fidanzato. Silvia Beltrami.
8: Oltre due mesi di attesa, di speranza da parte dei genitori di Lucia spezzata, il GIP Carola Musio ha disposto l'archiviazione del caso come chiesto dal PM. Le motivazioni si conosceranno più avanti, evidentemente però il GIP non ha dubbi sul fatto che nulla c'entri con la

0: La polizia tedesca, l'audizione dei coinquilini e del fratello dell'indagato in merito a quanto egli gli riferì, l'acquisizione delle intercettazioni, dei dialoghi tra Christian e il padre nella sala d'attesa del comando provinciale dei carabinieri, ora non più. E così non ci sarà nessun processo. Il GIP si è basato molto sull'analisi della caduta di Lucia, non attribuendola evidentemente a una spinta da parte di una seconda persona. Dunque, dal punto di vista procedurale, non si può fare più niente. Ma il legale della famiglia, Enrico Bastianello, vuole lo stesso parlare con i suoi consulenti. I genitori di Lucia non si danno comunque pace.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: Sì, che ritroveremo domani dalle 14 nel pomeriggio di Radio Verona. Io sono Matteo Sambucaro, rimango in vostra compagnia per le prossime ore. Ricordiamo anche stasera, come tutti i giorni, poi l'esterna di Fuori Gioco dal lunedì al mercoledì all'hotel Due Torri, centralissimo, terrazza. Comunque ci sono, c'è anche l'acqua nebulizzata, si sta bene, no? Insomma, se volete venire a fare un aperitivo, sappiate che si può, Vi aspettiamo con Alessandro De Pietro. Intanto però il via libera, la musica che vi porta, vi accompagna a casa. 335 60 11 610.
1: Radio Verona. Radio Verona.
2: Certo, è uno che sta guidando.
3: Cosa?
2: Cosa?
3: Merito soprattutto della macchina.
1: Radio Verona, via libera.
0: Eccoci qua nel via libera, il nostro drive time. Matteo Sambucaro con voi. Il contatto ve l'ho già ricordato, però lo ripeto: 335 60 11 610. Fra poco si torna indietro nel tempo, al 24 di giugno di un po' di anni fa, per andare a scoprire, a vedere, magari a sentire, così ve la rivendete magari poi questa sera, durante l'aperitivo, durante una cena, che ne so, con la famiglia o con i colleghi, l'aperitivo con gli amici, figli, chi più ne avete, potete dire: voi lo sapevate? Fra poco vi racconto un po' di cose, dai, che ci portano a questa data. Intanto la splendida voce sua di Lewis Capaldi, che era tra l'altro a Milano la settimana scorsa, grande Stay Love. Questa è Radio Verona, buonasera, buon mercoledì, giro di boa della settimana, di quest'estate calda appena iniziata.

0: anni. Ecco, a proposito di cose che ci riportano al 24 giugno di un po' di anni fa, nasceva oggi nel 37 Renzo Arbore. E poi prima mostra di Pablo Picasso nel 1901, 125 anni fa. Bello, fantastico, insieme a Matisse. E poi Vespucci sbarca in America nel 1497, la palma del primo europeo a mettere piede nel suolo americano, sul suolo americano, Amerigo Vespucci, la contende al collega connazionale Giovanni Caboto, che nello stesso giorno toccò le sponde della nuova terra, del nuovo continente. Vabbè, insomma, dai, un po' di cose l'abbiamo ricordate. E ricordo, siamo coetanei, lui però ha vinto qualche mondiale, un po' di robe le ha fatte, un po' di storia del calcio l'ha fatta, si sta giocando anche gli ennesimi mondiali, ha fatto gol, più gol, mi sembra che ne abbia già fatti 4 se non sbaglio. Lionel Messi, 39 anni, nato a Rosario in Argentina, insomma, vabbè, non ha bisogno di presentazioni, numero uno, semplicemente. Io sapete cosa faccio, vi dico, ci prendiamo un piccolo break e torniamo fra poco con la musica di Radio Verona. Foglie.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Chiama Antismog in Vicenza. È l'unico modo per smettere di fumare.
3: Antismoking Vicenza ha la soluzione definitiva per farti smettere di fumare. Fissa un appuntamento allo 0444 3046 88. Con un solo trattamento di elettrostimolazione indolore, in punti specifici dell'orecchio, cancelli il desiderio di fumare. Chiama Antismoking Vicenza allo 0444 3046 88.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano. Ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
10: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
9: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
11: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco, accederai alla super estrazione finale. In palio, una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.

0: Loro sono i Subsonica, Radio Mogadiscio. Tra l'altro saranno protagonisti allo Sharwood Festival di Padova proprio fra qualche giorno, il venerdì 26 giugno. E Tara, che fa da open act al loro concerto, sarà invece ospite del Mura Festival domani, e ci saremo anche noi di Radio Verona in collegamento esterno ovviamente dal Bastione di San Bernardino per raccontare il tutto. Intanto in collegamento con noi c'è il direttore Mario Pugliero. Buonasera direttore, ben trovato.
1: Buonasera Matteo, buonasera ai nostri radioascoltatori. Parlavi di Mura Festival, ma non dobbiamo dimenticare che domani al Teatro Romano parte l'estate teatrale veronese, e parte davvero con il botto, perché ci sarà il grande maestro britannico Declan Donnellan per I due gentiluomini di Verona di William Shakespeare. Lo spettacolo, sarebbe meglio chiamarlo in effetti Los Dos Hidalgos di Verona, uno spettacolo in lingua spagnola con sottotitoli in inglese e in italiano, ed è una prima nazionale che approda al Teatro Romano domani e venerdì sera, forti della recensioni della critica internazionale che senza se e senza ma sottolineano che si tratta di una celebrazione teatrale imperdibile. Il lavoro di Donna è magnifico, esplora i colori dell'amore e del desiderio utilizzando un gruppo di attori così perfetti e straordinari da trasformare lo spettacolo in una vera celebrazione. Imperdibile è la critica dei giornali di Madrid. I due gentiluomini di Verona, una delle migliori proposte teatrali da godersi oggi nella capitale, divertente, spiritoso e molto allegro, ed è anche fatto senza trucchi o espedienti, dice il quotidiano spagnolo El Confidencial. Si tratta dunque di un vero e proprio evento con il quale il direttore artistico dell'estate teatrale veronese Fabrizio Arcuri avvia questa sua gestione alla guida dell'estate teatrale veronese. Insomma, dopo l'Arena, Verona ancora al centro del mondo, possiamo dire, per lo spettacolo del Teatro Romano. Vi ricordo, domani, giovedì e venerdì sera. Poi, parlando di spettacoli, venerdì avremo, inizia il grande trittico verdiano, per cui abbiamo venerdì, sabato e domenica tre opere in Arena. Insomma, stiamo entrando nell'estate, mi verrebbe da dire calda, forse anche troppo, ma veramente nel momento più importante dell'estate degli spettacoli a Verona, Matteo.
0: Grazie direttore, ha ricordato bene, domani estate teatrale veronese che parte veramente con calendario veramente fitto e molto molto bello, tra l'altro gruppo Adesis Media Patria con l'Arena, Telearena, Radio Verona, 17.33, l'informazione ora, quella dall'Italia, dal mondo, sentiamo.
2: Radio Verona Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione. Duplice omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado, in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni avrebbe ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. L'allarme è stato lanciato da alcuni familiari che, uditi gli spari, si sono avvicinati alla casa e hanno richiesto aiuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato. Incidente di Senago, agli arresti domiciliari di Gabriele Popovici, il 18enne accusato di omicidio stradale plurimo aggravato per la morte di tre giovani che erano tra i 9 ragazzi a bordo di un Audi che stava guidando e che è precipitata nel canale Villoresi. L'ha deciso la GIP di Milano Maria Beatrice Parati, che ha convalidato l'arresto. È arrivato il via libera definitivo alla conversione in legge del decreto accise. L'Aula del Senato l'ha approvato con 79 voti favorevoli e 51 contrari. Il provvedimento introduce un'ulteriore proroga della riduzione delle aliquote delle accise applicate ai carburanti. Il caldo non dà tregua e per domani il ministro della Salute Schillaci ha convocato una riunione d'emergenza. Oggi sono 16 le città da bollino rosso, mentre domani saranno 17, aumentati del 15% gli accessi al pronto soccorso. Lo sport, la prima uscita a Lubiana nella Week 2, l'Italia di De Giorgi perde 3-2 contro la Bulgaria nella riedizione dell'ultima finale mondiale. Seconda sconfitta degli azzurri nella Volley Nations League dopo 3 vittorie consecutive. La nazionale tornerà in campo nei prossimi impegni contro Ucraina, Brasile e Slovenia. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
4: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto mille drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano. Tu non

0: Radio Verona, radio, la tua provincia, la tua radio, Radio Verona.
1: Jerry Calà per Seat, prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
4: Strada facendo.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Attesissima sagra di San Pietro in Cariano, ai giardini pubblici di Via Mara. Dal 20 al 28 giugno si balla tutte le sere con grandi orchestre su pista in acciaio, balli di gruppo, liscio, latinoamericano, musica anni 80-90 e discoteca.
2: Stand gastronomici aperti dalle 19.30 alle 23. Il nostro menù ricco micificco vi farà gustare i piatti della nostra tradizione. Open bar, cocktail and drinks.
1: Grande e ricca pesca di beneficenza per serate di coinvolgente divertimento.
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: No, no, no, e adesso?
5: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
4: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugario 8C, Verona.
6: Verona, hai sentito? È arrivato il nuovo concessionario ufficiale Piaggio Group. Da Rossi Moto trovi Piaggio, Vespa, Aprilia e Moto Guzzi tutti i giorni, dalle 8 alle 20, anche la domenica. E per gli ascoltatori di Radio Verona, fino

0: buonissimo!
1: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.

0: fra poco il notiziario, quello da Verona Provincia. Fatemi ricordare una cosa: non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagnerà fino a fine agosto. Partecipare è semplicissimo: da lunedì alla domenica risolvete i cruciverba sulle pagine gioco del quotidiano, scoprite la lettera del giorno e componete il codice settimanale. Registratevi o loggatevi sul sito larena.it, inserite la soluzione e partecipate alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro ciascuno, spendibili nei supermercati Martinelli. E con almeno 8 settimane di gioco su 13 potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone. Giocate e buona fortuna! Voglio, yeah! Voglio! C'è l'informazione da Verona e Provincia. Intanto io vi saluto, ci sentiamo con Alessandro De Pietro all'hotel Due Torri, rigorosamente in diretta. Ciao da Matteo Sambucaro, buona serata.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
3: Recuperato il corpo di un giovane dal Mincio, sui 20-25 anni. La squadra nautica della polizia e il suo 118 carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto del Mincio a Peschiera, nella zona che si trova nei pressi del ristorante La Barcaccia. La segnalazione è stata fatta da un turista che stava passeggiando e ha visto galleggiare la sagoma. Il corpo è stato portato a riva senza documenti. In questo momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. In quel tratto è in vigore il divieto di balneazione. Qualche anno fa un altro giovane aveva perso la vita nello stesso posto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Radio Verona.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
9: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Recuperato il corpo di un giovane dal Mincio, sui 20-25 anni. La squadra nautica della polizia e il suo 118 carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto del Mincio a Peschiera, nella zona che si trova nei pressi del ristorante La Barcaccia. La segnalazione è stata fatta da un turista che stava passeggiando e ha visto galleggiare la sagoma. Il corpo è stato portato a riva senza documenti. In questo momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. In quel tratto è in vigore il divieto di balneazione. Qualche anno fa un altro giovane aveva perso la vita nello stesso posto.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 24 giugno, buon pomeriggio da Francesca Pellegrini. Non ci saremmo aspettati che finisse così. I genitori di Lucia Raso, appresa la decisione del GIP di archiviare l'inchiesta, esprimono il loro rammarico e non solo perché non c'è alcun colpevole, ma perché non si sa nemmeno come la loro Lucia sia caduta da quella finestra. Li sentiamo nel servizio di Silvia Beltrami.
8: Un dolore sempre composto, quello di Pietro Raso e di Xenia, che non si sono risparmiati in questi anni per arrivare alla verità, una verità che per loro non c'è. Nessun colpevole per la morte della loro figlia Lucia, caduta dalla finestra della camera da letto del suo ragazzo Christian Treu, che era andata a trovare in Baviera nel novembre di 6 anni fa. Lui, Christian, era l'unico indagato, da ieri non più, perché anche il GIP, come il PM, ha disposto l'archiviazione.
10: La morte di Lucia resta non solo senza un colpevole,

0: eravate in un'ennesima indagine supplettiva da parte del PM, voi speravate in questo?
1: No, noi speravamo in un processo perché abbiamo portato molti elementi.
2: Che evidentemente PM e GIP hanno ritenuto insufficienti. Lucia e Cristian avevano litigato poco prima, avevano anche bevuto e non poco, racconta papà Pietro.
3: Lucia non poteva, come diceva lui, salire nella finestra con un grado alcolico di 2,5.

0: ordine. Un malvivente ha paventato il coinvolgimento di un anziano familiare della donna in un grave reato e, per rendere più credibile il raggiro e diminuire le difese della vittima, è intervenuto nella conversazione un secondo complice, presentatosi come magistrato, facendo leva sullo stato di preoccupazione della donna. I truffatori l'hanno convinta a raccogliere tutti i gioielli presenti in casa per un presunto e urgente confronto probatorio. Dopo l'approvazione del bilancio di Amia con la conferma della governance, sono state approvate oggi dal Comune le tariffe della Tari, la tassa sui rifiuti, per il 2026. Grazie all'incremento della raccolta differenziata raggiunto da Amia, l'aumento medio della tassa risulta contenuto all'1,27% per le utenze domestiche. Gli aumenti, ha detto l'assessore ai tributi Bertucco, sono stati contenuti al minimo. Ed è tutto, a più tardi.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
6: Radio Verona. Meteo.
7: Le previsioni per domani, giovedì 25 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, e a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata con qualche addensamento serale ma senza piogge. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima 24, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio moderati sempre da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
8: Radio Verona Flashback.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno, al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
4: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
5: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli e partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata, componi il codice della settimana, inseriscilo sull'arena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su l'arena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. La Premier Giorgia Meloni e gli altri leader del gruppo di Paesi 5 sono al Palazzo della Cancelleria a Berlino per la riunione convocata in vista del vertice NATO di luglio. Al summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento del segretario generale della NATO, Mark Rutte, che ha fatto scattare la polemica dopo aver detto che l'Italia ha aiutato gli USA a inviare aerei in Iran. Continuano le indagini per ricostruire cos'è successo lunedì sera a Milano quando l'agente della polizia locale, Francesco Imprezzabile, ha perso la vita mentre a bordo della sua moto di servizio stava inseguendo un SUV che non si è fermato a un posto di blocco. In base ai primi accertamenti, la macchina non avrebbe speronato ma procedeva a 180 km orari. Doppio omicidio sulle colline di Camaiore, nella località di Vado in Versilia, dove un uomo di circa 60 anni ha ucciso a colpi di fucile la moglie e il figlio all'interno dell'abitazione di famiglia. Dopo l'arresto, l'uomo avrebbe detto di essersi liberato di loro. Il caldo non dà tregua all'Italia, ma è tutta Europa a languire in una morsa bollente, tanto che l'OMS ha dichiarato che questa ondata di calore è un'emergenza sanitaria. In particolare in Francia, dal 18 giugno 42 persone sono morte per annegamento nel tentativo di rinfrescarsi, 1800 scuole sono rimaste chiuse e le alte temperature hanno imposto nuovi orari al Louvre e la Torre Eiffel. Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo, a rientro dopo il Roland Garros, battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita molto solida da parte del numero uno al mondo che si prepara così al debutto per Wimbledon. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
1: No, no, no, e adesso?
2: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
3: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sogari 8C, Verona. Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes. Quinteto Astor Piazzolla. Fino al 24 giugno approfitta delle tariffe esclusive. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
7: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
8: Grande attesa per la partita di questa sera.
9: Siamo già qui.
10: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
9: Live dal territorio, tutto il giorno.
11: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
9: Radio così. Verona aumenta l'informazione.
12: Uno spettacolo come non si era mai visto.
9: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
10: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
9: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent Disca Ligger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Recuperato il corpo di un giovane dal Mincio, sui 20-25 anni. La squadra nautica della polizia e il suo 118 carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto del Mincio a Peschiera, nella zona che si trova nei pressi del ristorante La Barcaccia. La segnalazione è stata fatta da un turista che stava passeggiando e ha visto galleggiare la sagoma. Il corpo è stato portato a riva senza documenti. In questo momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. In quel tratto è in vigore il divieto di balneazione. Qualche anno fa un altro giovane aveva perso la vita nello stesso posto.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È mercoledì 24 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini. E come avete sentito dai titoli, un cadavere è stato trovato nel pomeriggio nelle acque del Mincio a Peschiera, nei pressi del ristorante La Barcaccia. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un giovane nordafricano che si era buttato poco prima in acqua, una notizia che ci riporta quanto sta accadendo in Francia, dove ci sono stati 40 morti per annegamento di gente che cercava refrigerio nelle acque. Silvia Beltrami.
3: 20-25 anni, nordafricano, a scorgere una sagoma sott'acqua nel Mincio a Peschiera è stato un turista nel pomeriggio che ha subito allertato il 118 e la squadra nautica acque interne della Polizia di Stato. Era in acqua da un po', secondo le prime informazioni, comunque da oggi. I vigili del fuoco lo hanno ripescato e portato a terra. A quanto è dato sapere al momento, il sospetto è che si tratti di un giovane che si era tuffato in acqua dopo aver lasciato su una chiatta maglietta e pantaloncini. Sul posto anche uno zainetto in cui c'erano delle ricette mediche. La polizia sta indagando per capire se coincidano intestatario e la persona ripescata. In quel tratto è in vigore il divieto di balneazione, in quel tratto dove nel settembre del 2023 era morto dopo essersi tuffato un ragazzino di 13 anni. Sul corpo del giovane ripescato oggi è stata comunque disposta l'autopsia.
2: Non ci saremmo aspettati che finisse così. I genitori di Lucia Raso, appresa la decisione del GIP di archiviare l'inchiesta, esprimono il loro rammarico, e non solo perché non c'è nessun colpevole, ma perché non si sa nemmeno come la loro Lucia sia caduta da quella finestra. Lì sentiamo il microfono di Silvia Beltrami.
4: La morte di Lucia resta non solo senza un colpevole,

0: esce dalla scena del crimine, diciamo, lui esce e quando torna vede Lucia così che cade.
1: Voi speravate in un'ennesima indagine supplettiva da parte del PM? Voi speravate in questo?
0: No, noi speravamo in un processo, perché abbiamo portato molti elementi. Come

0: Adesso non lo so, perché mi sembra di essere entrato in questo meccanismo che mi sembra alquanto perverso, e io non vorrei più farne parte, non vorrei alimentare questo meccanismo, perché siamo davanti a dei poteri così forti che...
1: Io perseguirò nella ricerca la verità sempre.
2: È iniziato oggi a Verona l'orale della maturità. Alcune scuole hanno iniziato a marciare a pieno regime con i ragazzi all'uscita, pronti a festeggiare. Li sentiamo al microfono di Alessandro Del Ricco.
3: Mi è stato chiesto anche di approfondire delle tematiche che, di attività extrascolastiche, quindi non solo materie didattiche, e quindi sono riuscito a fare collegamenti, e comunque è molto fattibile.
4: Secondo me non è stato difficile. Sicuramente è difficile alcune parti delle prove, la correzione semplice e FSL anche.
5: Beh, allora questo esame devo dire che è andato meglio del previsto. Alla fine si è rivelata più, appunto, valutando di più il percorso di crescita, quindi è più una riflessione sul percorso che la ripetizione di semplici concetti imparati a scuola.
6: Alla fine l'esame era sicuramente fattibile, serviva una buona preparazione, ma era sicuramente affrontabile con molta tranquillità.
7: È stato come me l'aspettavo, tranne in certe parti in cui magari era un po' più complesso di quello che mi aspettavo, però... Sono felice di come è andata, perché comunque sono riuscito a fare un po' tutto quello che mi hanno chiesto.
8: È stato tosto, ma allo stesso tempo i professori sono stati gentili, comunque è stata una bella chiusura per questo percorso.
2: Verona riabbraccia il suo bardo, l'estate teatrale.

0: un'infusione di vitalità, rivelando la modernità nascosta nelle pieghe dell'opera shakespeariana. Los Dos Hidalgos de Verona, spettacolo in lingua spagnola con sottotitoli in inglese e in italiano, di certo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale italiana e veronese.
1: C'è molta emozione, insomma, intanto per Declan Donnellan, che è uno dei più grandi registi che mette in scena Shakespeare, riconosciuto in tutto il mondo, e chiaramente è una grande gioia per me averlo portato qui a Verona per la prima volta, proprio nel mio primo mandato, e proprio con I due gentiluomini di Verona, che è uno dei primi testi che Shakespeare ha scritto e che è dedicato ovviamente a Verona, oltre ovviamente al più famoso Romeo e Giulietta.
2: Ed è tutto, una buona serata.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
8: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 25 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, e a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata con qualche addensamento serale ma senza piogge. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima 24, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio moderati sempre da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
7: Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
9: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, buonasera nella fresca hall del Due Torri, insomma fresca ovviamente qualcosa dice, un po' fortunati siamo rispetto alla giornata calda, diciamo un'ovvietà naturalmente questa sera. Buonasera a voi tutti, Alessandro Di Pietro, buonasera a Matteo Sambugaro in regia, diciamo un'ovvietà, caro Lindo Filippi, c'è anche lui, Lindo, ciao Lindo,
10: ciao,
9: buonasera.
10: Vale, ciao a tutti.
9: Dell'arrivo di Bega, no? 3 anni di contratto, c'è un orientamento che racconta insomma quello che è il primo arrivo, quello di Bega, di questo ragazzo svincolato dal Nyonè, questo cappellone. C'è stato questo indizio social con questi capelli a destra e a sinistra, era chiaro che sarebbe stato lui, c'erano questi indizi social, no? Piuttosto spiritosi. Poi è arrivata la ufficialità, era tutto piuttosto confermato da tempo, ho fatto le visite ieri. 1,94, ma al di là, caro Lindo, del ruolo, delle caratteristiche, chiaramente 335 60 11 610 tutti i vostri sms, scrivete. È il profilo del giocatore che vuole il Verona, o meglio del prodotto che vuole il Verona, uno che costi poco intanto, e questo costa zero, quindi meglio di così non c'è, e poi soprattutto che sia marginalizzabile. È chiaro che se costa zero, anche se poi lo vendi a uno, fai l'affare. È un ragazzo giovane che si è perso un po' per strada, caro Lindo, come tanti ne abbiamo visti, uno di quelli che prometteva tanto all'inizio della carriera, poi per un motivo o per l'altro, carattere un po' fumantino, perché nessuno ha mai conosciuto il carattere fumantino di Olindo evidentemente e di Matteo Sambugaro, per non parlare di quello di Alessio Facincani e di Davide Chelotto, o quello di Gianluca Tavellin. Comunque insomma, fatto sta che c'è questo carattere che l'ha portato nella seconda divisione svizzera, così nei bassi fondi della seconda divisione svizzera, riesumato di fatto da Sogliano. Tanti hanno accostato l'arrivo di Bega a quello di Ionita, ricorderai, no? Dalla Rau svincolato, chiaramente altra pasta, perché poi Ionita fece la Serie A, segnò anche un gran gol nel derby con il Verona, giocatore vero, una bella mezzala. Olindo, primo arrivo, primo tassello, un centrocampista alto, 1,94, tanti a dire un po' un felice centravanti, è chiaro che i capelli ce li ha, problemi di calvizie non ne ha. Non so chi sarà il suo

0: parrucchiere nessuno, mi viene da dire, perché insomma l'ultimo parrucchiere aveva 18 anni quando se l'è tagliati bega i capelli. Olindo, che base può essere questa? Poi è chiaro che è tutto da costruire. Il Verona, ti dico, ha una certa reticenza a vendere Bowie, nel senso dice guarda, o arriva la super offerta per Bowie, altrimenti io devo fare un campionato di vertice, non venitemi a rompere le scatole, Bowie io me lo tengo a meno che non arrivi, che ne so, la super offerta da 15 milioni, ma insomma, come per dire, toh, state lì, cercate un altro centravanti, perché Bowie vogliamo tenercelo, è già qualcosa, no?
1: No, a vederlo, cioè, lì bisogna andare sulla fiducia per la conoscenza del calcio di Soliano, perché sto ragazzo qua ha fatto 2 anni a Friburgo. Friburgo è una società all'avanguardia a livello giovanile e sta facendo molto bene nel campionato che frequenta. Poi se ne ritorna in Svizzera in una società di Serie B e lì non si sa il perché, però 2 anni a Friburgo li ha fatti. Se non avesse avuto la qualità che ha dimostrato, sarebbe forse rimasto 1 anno, però quando una società ti dà fiducia da 2 anni vuol dire che qualcosa c'è. Fisicamente è una forza della natura, è un mediano, sembra più di quantità, mi ricorda, non solo per i capelli, mi ricorda un po' anche il deambulare di Guendouzi, ecco, un giocatore così. Bisogna andare sulla fiducia della conoscenza del calcio di Soliano, perché vederlo così sui social, ma lo vedi 10 secondi,
0: vedi il meglio in questi casi,
1: sì, poi. Appunto, non puoi fare una valutazione. Dunque,
0: e sfido chiunque a dire io lo conoscevo, cioè nel senso, o si è tifosi, no, del Lione,
1: io no,
0: ma dubito insomma che tutti quanti adesso a fare gli esperti di Bega, insomma.
1: Vabbè, fanno tutti i fenomeni.
0: L'hai visto su YouTube.
1: Fanno tutti i fenomeni come Adani.
0: sono tutti bravi. Su YouTube sono tutti bravi, devo dire.
1: Fenomeni.
0: Metti un paio di azioni mie, insomma, ti convinci anche del sottoscritto quando era giovane. Per non parlare di Matteo Samugaro, che è il mitico 10 dell'Albaredo della classe 87, insomma, chiaramente.
1: Pensate, ha rovinato quel numero.
0: Di livelli più alti, riparliamo, insomma, il numero 4, dice Matteo. Olindo, c'è una base, mettiamola così, facciamo 2+2. Intanto scrivete, metti che Bowie non si muove, Soliano dice giustamente no, o mi arriva la grande offerta, oppure francamente Bowie, insomma, mi deve far gol, insomma, serve uno che faccia gol. Anche se poi c'è questa data del 30 giugno, non ve la dimenticate, caro Olindo, si chiudono i bilanci il 30 giugno e quindi il Verona qualcosa deve fare, però non pare che sia, pare che non sia Bowie. Bowie è un attaccante top per la Serie B, è chiaro, no? Mi resta Serdar, perché i tempi di recupero oltre settembre sono superiori a quelli del mercato, quindi mi arriverà a settembre, mi arriverà a ottobre, primi di novembre, però mi posso godere Serdar per 1 anno. Metti che mi resta Edmundson e mi resta Frese, insomma, comincia a essere una bella base. Possiamo ragionare da questo punto di partenza.
1: Ma io penso che Soliano sappia fatto suo per come costruire una squadra, però deve costruire una squadra per vincere il campionato e ritornare subito in Serie A, non c'è niente da fare. E la concorrenza non è di poca qualità, perché ci troviamo squadre come Pisa, Cremonese.
0: Palermo vuole Hernani, quello del Monza, tra l'altro.
1: Che è bravo.
0: Che è bravo, sì.
1: E, insomma, troviamo delle società che soprattutto a livello di portafoglio stanno molto bene e hanno, mi sembra, delle idee bellicose per le squadre che si troveranno di fronte per raggiungere quel traguardo lì. Dunque, qua bisogna fare una squadra per vincere. Per fare una squadra per vincere bisogna spendere, perché devi comprare per avere la qualità, perché se non hai la qualità il campionato non lo vinci. Non ho mai visto le squadre scarse che vincono un campionato. Tu hai visto ancora squadre scarse tecnicamente che vincono un campionato? Io mai. Anche se noi il Verona di Bagnoli era una provinciale, ma era una squadra di grande qualità tecnica, con un grande maestro di calcio.
0: Provoco, Lindo, perché provoca. Stefano Diaffi dice ormai qui si va sempre sulla fiducia, non cambia mai niente. È chiaro che però Stefano Diaffi non può conoscere Bega, ma ripeto, non lo conosco neanche io, non lo conosce o non conosceva neanche Olindo Filippi. La butto lì. Chi è che conosceva Elkier? Silenzio, ho capito. Beh, aveva fatto la finale, nel 1981. Tu conoscevi Elke? No.
1: No, ma era un altro profilo, però l'avevamo visto in nazionale. Ma
0: provocatoriamente, dico.
1: Poi c'è da dire che...
0: Cioè, non è che devi prendere per forza quello che tu conosci e che ti rassicura. Certo, può essere anche
1: c'è da dire che Elkir era gran giocatore, ma è stato valorizzato da Bagnoli.
0: Cioè, Briga lo conosciamo di più, dai, alla fine finale mondiale.
1: Quello insomma, ormai aveva fatto indigestione dei campionati del mondo e campionati europei, capitano della nazionale.
0: Tra l'altro ho rivisto le immagini, adesso va molto il gol di Maradona, no? Quello del secolo, in contrapposizione a quello di Messi, e ho rivisto i lassi di Maradona Burruciaga per il gol del 3-2, che non era male, devo dire. L'ha fatta facile, ma non era facile metterla lì.
1: Trovato alla fine partita.
0: L'ultimo che insegue Burruciaga è Brigel, che va proprio quasi quasi lo prende, però Burruciaga anticipa, la mette...
1: Burruciaga, parliamo di Burruciaga, non un giocatore qualunque.
0: La mette lì. Vabbè, insomma,
1: questo era una mezzala di grande qualità.
0: A proposito di qualità, però insomma... io non so dove sia in questo momento il livello di fiducia, credo che non sia ai massimi storici, non vogliamo fare gli addetti stampa o i responsabili marketing del Verona, però credo che insomma aspettiamo la fine del mercato. Non penso che Bega debba essere lo specchio di tutto il mercato del Verona.
1: Se noi non cioè, qual è il problema? È che c'è una società che non comunica niente. Allora cosa fai? Arriva sto giocatore qua, lo vedi, subito lo vedi e lo noti per i capelli che ha. Bene. Però poi guardi due anni a Friburgo non fanno le cose
0: a caso.
1: No? Non penso che Soliano faccia le cose. Allora devi andare sulla fiducia, cosa fai? Allenamenti non li vedi, ma a parte che adesso non si allena nessuno, però è così, ormai devi andare a tastoni e capire quello che succede. Ma calcisticamente io a Verona mi fido solo di Soliano.
0: Devo dire, sai cosa, Lindo? Adesso mi ricollego anche a quello che è stato ieri. Lo dico anche con un po' di amarezza, perché nel momento in cui, e nel mondo in cui tutti conoscono tutti, o pensano di poter conoscere tutto, o credono di conoscere tutto perché ci sono i social, ci sono i siti, c'è il tempo reale, tutto ti sbatte addosso, credo che si conosca comunque poco del calcio, perché ieri siete un po' accaniti nei confronti di Andrea D'Amico. Io ho visto anche i messaggi che sono arrivati sui social, ma il male del calcio sono i procuratori, è questo di qua, è questo di là, ho sentito che a Venezia, lui è molto amico del presidente del Venezia, vogliono costruire alberghi, centri commerciali, ma il problema, al di là di D'Amico che fa comunque un lavoro che è legittimo, non è che ruba i soldi D'Amico, che si dica a priori che i procuratori siano la rovina del calcio. La rovina del calcio che probabilmente voi pensate ancora che esista è chi sono quelle proprietà che entrano nel calcio per fare fatturato piuttosto che accontentare i tifosi per il risultato sportivo. Sono il Milan che dice: io ho un fatturato in crescita, fondamentalmente non lo dico ma lo penso, me ne frego che vinca lo scudetto, sì, che non vada in Coppa Campioni mi frega, ma perché non prendi soldi alla Coppa dei Campioni. Che il Venezia vada a prendere il Venezia per fare lo stadio, per fare i centri commerciali, è scontato, non è una sorpresa. Che poi ci sia il calcio, che poi il Venezia abbia la proprietà come quella del Como e possa dire sì, se posso fare 60 alberghi su Canal Grande, è chiaro che posso fare una squadra anche che resti in Serie A per 15 anni, che possa andare anche in UEFA. Però la priorità, ragazzi, è il fatturato, è il calcio ed è il bene economico delle società. Il calcio viene dopo, il calcio è una bandierina che tu pianti nel terreno della città, della piazza, semplicemente per fare soldi. Quindi il procuratore lì c'entra poco, c'entra fino a un certo punto, quindi il fatto che si demonizzi il procuratore di turno, ma non perché ci sia D'Amico, prima ancora c'era Sergio Puglisi, che non è un procuratore ma che comunque è avvocato di primissimo livello di Federico Pastorello, quindi un altro super procuratore, credo che sia un modo di sparare a destra e a sinistra, tanto qualcosa becco. Perché il calcio di oggi non mi piace. Il calcio che non deve piacervi è quello della Super Champions con 70.000 partite, delle partite a tutte le ore, del mondiale per club, del mondiale a 60.000 squadre e delle partite che vi propinano a destra e a sinistra su ogni canale a pagamento. Quindi chiudo parentesi, insomma la mia Filippi che l'ho fatta, fascia, e poi torniamo, magari ne parliamo insieme a voi e Olindo Filippi, sempre qui dalla hall del 2-3.
2: Fuori gioco. Per intervenire, linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610. E sei subito in onda.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: No, e adesso?
4: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
7: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugari 8C, Verona. Il genio di Shakespeare incontra il maestro Declan Donnellan. Il 25 e 26 giugno, al Teatro Romano, una rilettura vibrante de I due gentiluomini di Verona. Un viaggio tra amore e amicizia, dove il classico si fa contemporaneo. E fino al 24 giugno, con la promo Early Bird, tariffe speciali per il festival più internazionale di Verona. Estate Teatrale Veronese. Il mondo è di scena. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Torniamo insieme. 1,94, 23 anni. Continuo a ripeterselo. Volendo Filippi su Bega. Ci chiedete un cantante, un simil Bega da cantante. Chiediamo a Matteo Sambugaro, credo che Lenny Kravitz. Andiamo lì, non so se ne avete uno simile, uno meglio, insomma. C'è la mia apposta, Matteo, al di là della regia, insomma lui è la nostra mente e memoria musicale. Se è un carattere fumantino, diamo subito le regole, che non faccia la fine di Orba, adesso non è che fumantino, non credo che faccia le 5 di mattina ogni sera, fumantino nel senso che tante volte Olindo si dice sempre non sono arrivato perché...
1: Può essere fumantino anche perché in campo si fa sentire.
0: Bega è cugino di Begali, vabbè, insomma questa è una battutaccia, tra l'altro Belgali che ha vinto la partita con la Giordania. Belgali sta facendo benino, devo dire. Belgali
1: discretamente,
0: insomma vale sempre di più agli occhi del Verona, chi lo deve comprare vale sempre di meno, insomma vediamo. Quando si comprano i giocatori sconosciuti è una scommessa, può andarti bene come gli anni che ti sei salvato, andarti male come quest'anno. Devo dire che tutto dipende dal grado di fiducia, perché se sei in regime positivo metti la prima Serie A. Il Verona prende a gennaio, mi ricordo, l'abbiamo data in anticipo perché un amico di svizzero ce lo disse in anticipo. Lui seguiva la Rau, pensa che fortuna che abbiamo avuto, di Ionita. Insomma, nessuno conosceva Ionita, però tutti quanti convinti che fosse un buon giocatore. se tu chiedi adesso al tifoso prendi gli Onita di turno, dici è un punto di domanda perché viaggi in terreno negativo. Credo che dipenda anche un po' dall'umore, non è chiaro che non puoi essere in questo momento.
1: Io non penso che
0: iperfiducioso,
1: cioè, tu vai a prendere un giocatore, non vai a tastoni, eh? Cioè tu prendi il giocatore per la conoscenza che hai del calciatore e per il campionato che deve fare. Non c'è niente da fare, e lì non ci si può dire niente, perché il calcio lo conosce bene.
0: Chi calcio conosceva calcio... Noslin Angong, dice per esempio Marco, no? O Belgali, arrivato al
1: sì,
0: mondiale.
1: Sì, ho capito, però tu non li conosci, ma chi li ha fatti venire? Chi li ha fatti venire?
0: È loro mestiere, no?
1: Beh,
0: chiaro.
1: Non c'è niente da fare, se no non puoi
0: solo
1: fare...
0: Solo il tifoso magari guardando a destra e a sinistra pensa più o meno di conoscere tutto, però è impossibile conoscere tutto, no?
1: Non puoi fare quel mestiere lì. E a proposito dei procuratori... Insomma, io qualche anno li ho frequentati. Ci sono i procuratori bravi, onesti e disonesti.
0: Sì.
1: Ci sono della gente che col calcio non c'entra niente. Però lì il problema non è il procuratore. I procuratori nascono quando nasce la legge Bosman. E questo è il problema. E la rovina del calcio è la gente, sono le persone come Infantino. Quelle sono le rovine del calcio, che mettono i biglietti a un prezzo non accessibile, e poi la risposta che ti dà, perché il popolo non può andare a vederle, dice beh, se lo guardino a casa in televisione. Queste sono le persone che oppure che si fa il selfie vicino alla bara di Pelé, ancora lì vicino al feretro, che si fa i selfie. Questi sono la rovina del calcio.
0: Mio collega e cugino di Onita, che ha fatto grande campionato ad Arezzo, è vero, passato dalla Triestina all'Arezzo, quest'anno è stato, fra l'altro anche ad Arezzo è stato,
1: ma questo qua, non mola mai, eh.
0: Bega mi ricorda Kurt Weill, cantautore americano. Emanuele condivide Matteo Sambugaro più di Lenny Kravitz, meno faccia non esattamente così entusiasta. Buonasera, hai perfettamente ragione, oggi il calcio è solo business, difficilmente mi emoziona. Mi sono innamorato del Verona grazie a Gianni Bui, quando ti sei salvato alla penultima era festa grande, adesso una polemica continua ad ogni sconfitta. Questo dice ad esempio Giulio, però anche sui procuratori, Olindo, io conosco bene il problema serio quando è nato il proliferare dei procuratori. È nato quando è iniziata l'incompetenza dei dirigenti, perché a Giovanni Sartori non ha bisogno dell'intermediario che gli dica mi trovi un centrocampista da 2 milioni forte con quelle caratteristiche, perché Giovanni Sartori gira l'Europa e non c'è bisogno del Toni Seric di turno. Io fra l'altro l'ho visto, lo dico sempre, violo un po' la privacy di Toni Seric, però Seric mi ha fatto vedere nel giro di 4 ore la sua rubrica di WhatsApp. Non c'erano i messaggi, per carità, però ti assicuro, insomma, c'era gente di un certo tipo. Voglio dire, allora, tu che sei uno di un certo tipo devi chiedere a Toni Seric, con tutto il rispetto, se hai un difensore centrale, che se hai un terzino, che se hai una mezzala, che se hai una punta, che francamente no. È chiaro che poi Toni Seric dice guarda, se quel ragazzo ti arriva è chiaro che io voglio quello che mi spetta. È chiaro che il procuratore dica io voglio quello che mi spetta.
1: Sì, però io ho collaborato un paio d'anni col procuratore di Camoranesi, con Sergio Fortunato. Ho conosciuto procuratori argentini, messicani e via di seguito. E ho conosciuto anche tanti procuratori italiani, ma procuratori non erano procuratori, erano persone intermediari che si buttavano dentro nel lavoro per prendere la mancia. E anche Giovanni Sartori, che è uno di, per me è il numero uno in questo momento qua, però anche lui ha bisogno dei suoi appigli in giro, ha bisogno delle persone di fiducia. Però una persona sveglia, intelligente e pratica come lui non si contorna di pagliacci, si contorna di persone serie e competenti che gli diano una mano a fare il proprio lavoro.
0: Cioè, in generale, chi dice che i procuratori sono le rovine del calcio la butta un po' nel mazzo,
1: ci sono a nel calcio ci sono degli allenatori bravi e degli allenatori che non sono bravi, e questo vale per tutti i lavori. C'è chi lavora bene e c'è chi lavora male, e c'è chi invece te la vende, e c'è quell'altro che abbocca, e allora le cose si mettono male. Tutti i campi.
0: Negli anni 90 c'era Lou Bega, Mambo number 5. Ciao da Bobby Gol, chiedo a Matteo Sambugaro. Io francamente prendo le distanze, però insomma mi ricordo anch'io Ciccio Lepigliè, non lo conosceva nessuno, poi fece 2 gol, ti ricordi? Ciccio Lepie, che
1: aveva un tiro che dalla distanza che era incredibile,
0: messo in campo da Mandorlini a dispetto di quello che voleva, per far capire che era scarso, che Gibellini avesse preso un giocatore scarso. Poi alla fine non era un fenomeno quella sera, non dico che gli andò male, gli andò bene nel male a Mandorlini, perché Lepie fece due grandi gol. Insomma, queste un po' le schermaglie che uscirono in quella vigilia da Sandra. Il Verona si allenava ancora a Sandra. L'anno prossimo, dice questo amico, il carattere fumantino. Insomma, sulla scommessa di Bega, scommessa relativa, dice questo amico, credo che sia un buon giocatore per questa Serie B. Poi bisogna capire quanto valga davvero la Serie B, la seconda divisione svizzera. Noi conosciamo bene Moussa Baragi, che è stato in prima divisione svizzera l'anno scorso, il ragazzo del Legnago che abbiamo visto in Serie D e in Serie C, che adesso è al Blackburn, ha fatto un bel campionato al Blackburn nella Championship inglese. Credo che Baragi sia più forte di Bega, insomma, senza conoscere fino in fondo Bega.
1: Ha fatto un bel campionato perché è bravo a giocare a calcio.
0: E quello
1: sarebbe un giocatore che mi piacerebbe a vederlo qua a Verona.
0: Io nel Blackburn non ci ho mai giocato. Olindo non so, ma io non c'ho.
1: Non l'ho capito.
0: Non ci hai mai giocato nel Blackburn, lo dico.
1: No. L'ho visto solo in fotografia.
0: Io ci sono andato vicino, poi ho rifiutato perché volevo troppo. News nazionali, mio procuratore, insomma, come sempre, uno quelli che rovinano il calcio. Torniamo fra poco, seconda parte di Fuorigioco.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
16: Buonasera dalla redazione. Bufera sulle parole del segretario della NATO Rutte, che in un'intervista a Fox News rivela che 500 aerei statunitensi sono decollati dalle basi americane in Italia per supportare l'operazione Epic Fury. Le sue dichiarazioni suscitano sorpresa al Ministero della Difesa, polemica dalle opposizioni che chiedono chiarimenti alla Premier Meloni. Meloni, che intanto è a Berlino per la riunione convocata in vista del vertice NATO di luglio. Al summit è prevista anche la partecipazione in videocollegamento di Rutte. Rafforziamo la componente europea della NATO, ha detto Meloni parlando dalla Germania. Una tragedia familiare si è consumata nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca, dove un uomo di 63 anni ha ucciso la moglie e il figlio all'interno della loro abitazione usando un fucile da caccia. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, secondo i quali c'erano già stati dissidi nella famiglia. Il grande caldo di questi giorni fa vittime anche in Italia. Un uomo di 61 anni è morto nel pomeriggio in provincia di Piacenza mentre era al lavoro in una vigna. A lanciare l'allarme è stato il fratello. Potrebbe essere stato fatale il caldo anche per la morte di un 56enne al cimitero di Garlasco. Aveva la stessa età, un clochard trovato senza vita a Napoli. Ritorno in campo con vittoria per Jannik Sinner, il numero uno al mondo a rientro dopo il Roland Garros, ha battuto Cameron Norrie con un doppio 6-3 in un incontro d'esibizione al Giorgio Armani Tennis Classic. Una partita solida da parte del numero uno al mondo, che si prepara così al debutto per Wimbledon al via dal 29 giugno. È tutto, grazie per averci seguito.
17: Jerry Calà per Seat, prima...
18: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
17: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
18: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
17: Sì, Jerry.
18: Doppia libidine!
17: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
18: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
17: Ok, finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
19: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te, sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
20: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
21: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
22: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Sono tanti messaggi, 335 60 11 610, li leggiamo tutti. Niassi, chi l'ha portato? Se no l'ha preso anche Sogliano, cioè si può sbagliare, non è che poi chi prenda un giocatore li ha sbagliati anche Sartori. Mi ricordo i Risp, mi ricordo i Tentoni, mi ricordo, erano giocatori non esattamente straordinari, anche se Tentoni era un buon giocatore quando arrivò.
1: A me piaceva.
0: Quando arrivò al...
1: Però era arrivato.
0: Sì, sì, però sì. Mm. Però vabbè, insomma, ci sta di sbagliare, ripeto, se Sogliano... sta simpatico il giocatore, bravo. Se Sogliano sta antipatico il giocatore non è bravo. È chiaro che in questo momento in cui Sogliano non è al massimo del gradimento, tu possa prendere anche un giocatore bravo, però storci il naso, a meno che tu non prenda il giocatore top, sarà sempre così, piuttosto evidente. Ciao Ale, ciao Lindo, Gianmaria. Pensare a Gennaro in Esposito, sarà sicuramente pronto a firmare 10 anni di contratto con premi, promozione compresi. Cosa dite? Magari nel pacchetto ci stanno anche Verzè e Cailotto. Questo dice Giamma, che insomma è un vecchio così tifoso di Riccardo Verzè. Credo ci siano dei trascorsi comuni al primo maggio, dove io dovevo andare, devo dire, anche lì l'ho sparata alta, anche lì un po' come il Blackburn e quindi non sono andato. E non lo so francamente, perché Gennaro Esposito è stata una delle grandi piaghe di Sogliano. Bravo, bravissimo, ti ricordi Olindo che bravo,
1: ma era classico, aveva
0: che bravo che era
1: classico, mediano metodista, passo da mediano metodista, grande visione di gioco, gran piede, problema carattere.
0: Va a dire a Sogliano quanto ci metteva a parcheggiarlo, a darlo a destra e a sinistra gratuitamente, prendendo anche Giamma, evidentemente se tutta la storia
1: era la disperazione di Mandolini,
0: prendendo anche il premio preparazione, il premio promozione quando l'Hellas andò in Serie A con Mandolini. Lui era ancora sotto contratto, era in prestito non so dove, però prese il premio promozione perché aveva il contratto fino al 2015. Però era una top scelta, lo scelse Bonato all'epoca, era un giocatore di Bonato, poi se ne dovette disfare Sogliano, ma era un giocatore di Bonato. Bonato all'epoca, devo dire che quel Verona era un Verona che costava tanto, Russo costava tanto, Andy Selva per quello che ha reso costava tanto, quelli del Sassuolo tanto, mi ricordo lo stesso Anselmi, era una squadra che poi arrivò lì poi
1: sembra che era arrivato anche a Pensalfine,
0: ricorderete il Portogruaro, come è andata col Portogruaro con Boccalone eccetera eccetera, arrivò anche a Pensalfine, no? Centrocampista, e poi è diventato buon allenatore delle giovanili. Altro sms, intanto Bolognesi, nuovo DS della Tezenis, oggi l'ufficialità, un volto nuovo, uno bravo soprattutto con gli americani, insomma Tezenis che sta preparando al meglio la prossima stagione, considerato anche l'addio di Trainotti che era piuttosto datato, oggi l'annuncio di Bolognesi. Olindo, il principale avversario del Verona, siamo al 20x giugno, mancano due mesi, facile dire Palermo?
1: Facile dire Palermo, facile dire Cremonese, facile dire Pisa, però ci metto dentro anche delle squadre che si devono riscattare, tipo l'Empoli, che ha preso un allenatore giovane che ha fatto bene a Potenza, e lo stesso Catanzaro.
0: Catanzaro ha preso
1: Turati,
0: il nostro Turati,
1: che lui era
0: allievo di Italiano.
1: Sì, lui era a Siracusa e Siracusa non giocava un brutto calcio.
0: Però
1: lui,
0: era una situazione societaria molto precaria.
1: Un po' così, però lui non aveva, la squadra è impostata.
0: Però il Catanzaro ha idee, cioè ti prende il Turati,
1: sì,
0: preso l'Aquilani.
1: Secondo me però ha una grossa eredità, perché il Catanzaro di quest'anno giocava un bel calcio, perché a mio parere l'allenatore più bravo della Serie B quest'anno è stato Aquilani,
0: sì.
1: Perché Catanzaro giocava, vedevi una squadra dove c'erano dei concetti di gioco che aveva dato l'allenatore, dal portiere alla difesa all'ultimo degli attaccanti, era bello vedere Catanzaro. Dunque Serie B è difficile, per vincerla bisogna avere idee valide, soprattutto da parte dell'allenatore, pochi esperimenti, Okay, facciamo le cose in modo semplice, mettiamo i giocatori dove devono giocare, non perdere tempo con esperimenti inutili, imposta subito la squadra con la mentalità giusta, perché è un campionato durissimo e arrivare primo e secondo, evitando i playoff, è durissima. Chiedere a Inzaghi.
0: Olindo, ti hanno convinto questi movimenti in Serie A? Cioè Abate fa un bel campionato in Serie A, Aquilani fa un bel campionato e va al Sassuolo, Vanoli resta fermo dalla Fiorentina, vabbè, insomma, Paratici, lo diceva ieri D'Amico, no? Conosceva grosso dei tempi della Juve, non lo so, non si sceglie troppo, non dico superficialmente, però d'accordo il credere nel giovane, c'è un filo logico in certe scelte secondo te?
1: Ma ci può essere, perché non penso che a Torino prendano un allenatore senza aver visto la sua squadra giocare e senza aver visto questo allenatore.
0: Ma ti ha fatto prima del Milan, ha fatto giovani
1: sì,
0: del Milan.
1: Non penso che prendano un allenatore Terlano, a caso, perché Torino è una piazza difficilissima. Chiedere a Mazzari, che quando lo aspettavano fuori casa, la tifoseria di Torino è terribile quando le cose vanno male. Ma mi sembra che Grosso si sia meritato la Fiorentina e mi sembra che Aquilani si sia meritato la Serie A, Sassuolo, anche se lui con quel 3-4-2-1 lì e a volte 5-3-2 del Catanzaro dovrà cambiare qualche idea tattica, però va in un Sassuolo dove è andata via una figura di grandissimo valore nel calcio,
0: no?
1: Che è Carnevali, e la Juve ha capito di portarsi Carnevali dove c'è bisogno di risultati. Però quello che mi fa rimanere un po' così è Paolino Vanoli, no? Paolo Vanoli fa bene a Venezia, poi va a Torino, all'inizio fa bene però non viene confermato, poi va alla Fiorentina, subentra, trova una situazione critica e poi alla fine la squadra forte è la Fiorentina. Però ultimamente la Fiorentina giocava male, a Verona non meritava di vincere e sembrava che i giocatori non ascoltassero più l'allenatore. Allora lì c'è qualcosa che non va, perché è due anni, Torino non viene riconfermato, Firenze non viene riconfermato. Per me è un allenatore bravo, deve cambiare qualcosa a mio parere a livello caratteriale, perché le idee le ha dimostrate a Venezia. Però gli ultimi due anni anche lui, come Baroni, va a Torino, niente, va a Roma con la Lazio, niente. L'unica squadra e l'unica persona che gli ha dato una fiche da giocarsi per riscattarsi è stata il Verona e Soliano.
0: Francesco Lussemburgo ci fa capire come cambiano i tempi, caro Lindo. Francesco Lussemburgo era quello che ti diceva: perché non Higuain a costo zero? Perché non Mertens a costo zero? Adesso dice: perché non Pavoletti a costo zero? Adesso, con tutto rispetto per Pavoletti, non è Higuain, non è Mertens, ti chiedo se Pavoletti può essere, ti piacerebbe, che so, come vice Bawi.
1: Ripeto il discorso che ti ricordi bene di quando è arrivato Toni: se sta bene fisicamente, perché no? E poi dell'altro giocatore difensore colombiano, che non mi viene il nome, e quello che giocava nel Chievo,
0: Yepes.
1: Che una sera ti ho detto: se sta bene perché no?
0: Sì.
1: Ma qualcuno però mi disse che volevo fare la squadra dell'Inps. Voi si è visto cosa ha fatto un dipendente dell'Inps come Toni qua a Verona?
0: Un patto devastante anche di Yepes, devo dire.
1: Beh, mi sembra che quell'anno lì è andato al Milan.
0: Patto devastante.
1: Capitano della Colombia.
0: Devastante.
1: Cioè,
0: di...
1: ma col livello tecnico.
0: Sì. Ti guardava male e ti fermava. Cioè, se proprio ti guardate con l'occhio.
1: Allora, lui è fuori classe.
0: Con lo sguardo.
1: Lui è fuori classe, perché è fuori classe. Messi, però. L'altro ieri o ieri ha compiuto 39 anni. Bene, lui va ai mondiali, il massimo palcoscenico del calcio, fa ancora la differenza.
0: Yes.
1: Allora lì bisogna dire: grazie alla medicina dello sport, grazie alla preparazione fisica, perché questa è la parte scientifica del calcio, che è la preparazione fisica, la medicina dello sport, va a sostegno della qualità. Perché Messi cammina e poi quando passa, cambia passo, ti lascia ancora lì.
0: Ah sì. Però devo rettificare su Cailotto, Riccardo è stato un ex primo maggio, Davide Cailotto è stato un ex San Marco Borgo Milano, attenzione, cioè, quindi no, Gianmaria che non confonde, non so se Gianmaria voleva unire sotto un'unica bandiera a primo maggio Verzè e Cailotto, ma Davide era un regista del San Marco Borgo Milano, del mitico presidente Fosco Frapporti, giusto miei ricordi giovanili da cronista. Per prendere certi giocatori oggi ci servirebbe un crowdfunding, dice Francesco. È chiaro che in questo momento su qualcuno devi investire, è chiaro anche che qualcuno puoi anche tenerlo. Bagui quanti gol farebbe in Serie B?
1: Io penso che se rimane
0: farebbe il Cacia.
1: Se rimane e gli costruiscono attorno una buona squadra con un sistema di gioco che gli porti dei rifornimenti importanti, beh, Cacia è difficile fare quello che ha fatto Cacia, però io penso che può diventare un giocatore importantissimo nel Verona, perché intanto da quando è arrivato è migliorato tantissimo, fisicamente fortissimo, perché è poi giocatore generoso e intelligente, perché contro l'Inter l'ultima partita ha fatto il gol più intelligente della giornata.
0: Sì,
1: e quindi lì, se sei uno che guarda solo per terra, un gol così non lo fai.
0: Allora c'è da dire, per completare l'informazione, che è vero che il Verona non venderà Bagui a meno che non arrivi una ottima offerta, che non sono 10 milioni, dovranno essere di più. Si è molto parlato del Bologna, noi ci siamo informati tramite Bologna e il Bologna in questo momento dice sì, è un giocatore che piace, ma non è che in questo momento io stia pensando a Bagui. Se non l'ha detto Sartori, l'ha detto chi sa cose di Bologna, quindi in questo momento non è che il Bologna stia guardando il Verona a dire guarda abbassami il cartellino di Bagui perché altrimenti te lo prendo. Bologna è semplicemente andato a vederlo, Sartori è lì, insomma, passa dal Bentegodi spesso e volentieri, abita a Zenzano, ha visto anche Bagui, mettiamola così. Non gli dispiace, però in questo momento il Bologna non ha alzato un dito per Bagui, attenzione, quindi questo chiariamolo anche, insomma, altrimenti
1: poi
0: si
1: deve
0: che il Verona si metta così con faccia l'argine davanti alla sede per respingere o blocchi le email, non è che ci sia sto
1: poi
0: grande fervore attorno a Bagui.
1: Si deve chiarire le idee anche con quel nuovo allenatore tedesco.
0: Sì, tra l'altro. Allora, Moschera, Cruz, Sar, Livramento dovranno per forza giocare con noi, nessuna cattiveria, ma sarebbe il caso di dare a questi ragazzi altre possibilità. Questo è Cristiano. Allora, sono categorie diverse. Cruz, con tutto rispetto, è una categoria diversa, è plurinfortunato, è stato al Trento quest'anno in Serie C, ti ritorna, era uno di quelli che avevi preso a zero. Però devo dire, Olindo, Cruz è stato per tanto tempo il figlio del Gardinero, non è stato un attaccante forte,
1: non era il Gardinero,
0: è figlio di Cruz, allora vedi che male non è, però francamente la sua dimensione non credo che sia neanche l'alta Serie B, quindi credo che Cruz andrà parcheggiato non so dove. Livramento lo terresti?
1: Dipende come giochi,
0: relativo, magari ti arriva un Noslin, dice prendo Noslin,
1: dipende come giochi, perché se io faccio un riassunto veloce di come la pensa degli ultimi anni Baroni, vedo un 4-3-3, un 4-2-3-1 e un 5-3-2. A 4-3-3, uno come Livramento, che per me è un'ala, può essere ala sinistra o ala destra, due ali veloci con in mezzo un centravanti alla Bowie, penso che non sia male, e due con delle mezzali di sostegno che abbiano gli attributi giusti a livello fisico, tecnico e anche tattico, cioè si può fare, perché il giocatore è veloce, è un'ala pura. Se poi vogliamo inventarsi le cose, dobbiamo inventare le cose e andiamo a rischio di dire delle adanate come Adani.
0: Attenzione a quello che dice Andrea, ti piace la seconda che dice su Adani, ma questo...
1: Ma sai perché te lo dico?
0: Sì.
1: Perché l'altro giorno mi è successo di vedere un posto, no?
0: Ecco.
1: E c'era lui che parlava,
0: sì,
1: ha detto,
0: sì.
1: Allora, per me, numero due, sai come fa lui, no? Enfatizza tutto.
0: Sì.
1: Numero due... Seconda scelta Mancini, prima scelta cari miei, stupefacente,
0: chi era?
1: Guardiola, ha inventato l'acqua calda, ha inventato l'acqua calda.
0: Però beh, questo se lo può dire da solo perché i social li
1: no,
0: però quando parla dietro il microfono è qualcuno che ti dà la possibilità di parlare, quindi io do sempre la colpa alla fonte.
1: Sono d'accordo.
0: Ecco, quindi vabbè.
1: Soprattutto quando commenti le partite.
0: A proposito di 4-2-3-1, ti chiede questo amico Matteo: Olindo, potessi disegnare un 2-3-1 del Verona di tutti i tempi, i due centrocampisti, i tre trequartisti e la prima punta? E sono cavoli tuoi adesso.
1: Allora, prima punta è Kjær, i due mediani Di Gennaro e Brigel, seconda punta Galderisi.
0: Fanna ce la metti a destra, sì.
1: Aspetta un minuto che arrivo però. Alla destra Pierino Fanna e alla sinistra si va indietro, però c'era una bella ala che era, tra l'altro, era Giulio Sega,
0: sì,
1: che ha fatto parte del Verona di Lidl quando abbiamo vinto il campionato 67-68. Era un Verona che giocava a zona, l'unico marcatore era Battistoni, grande libero di grande qualità come Giancarlo Savoia. Era un Verona che giocava a calcio a livello di Serie A. Alla sinistra del Verona, se no mi verrebbe in mente l'argentino di Mandorlini.
0: Saviola?
1: No, quello che è andato alla Roma.
0: Iturbe?
1: Iturbe oppure Gomez.
0: Gomez, vedi.
1: Alla destra Piero, che ha tra l'altro compiuto gli anni, mi sembra, oggi.
0: 68. Però auguri, diceva Paolo ieri, auguri, sembra, grande Piero. 38, perché ancora corre con me.
1: Quella gente lì, tu guarda il fisico di Massimo Donati.
0: Una volta lo disse a Fanna, disse: guarda, secondo me salteresti ancora un giocatore di... detto, come no? Lui me l'ha detto, che per dire stai scherzando.
1: Tanto
0: tempo fa, non tantissimo.
1: Pensa che, mi viene da ridere.
0: Devo dire, Fanna, c'è ancora la maglietta
1: pillata.
0: Quando
1: vedo certi giocatori proprio...
0: Ieri l'amico diceva: se Palestra vale 50, Fanna varrebbe 100 adesso, ha ragione.
1: Ha ragione completamente Andrea. Cioè, ma neanche da confrontare l'aspetto tecnico. Ripeto, è evidente, i mondiali lo stanno evidenziando, i grandi passi a livello scientifico della preparazione fisica individuale e della medicina dello sport individuale. Non parliamo dell'alimentazione e tutto quanto e quella roba lì, a sostegno del talento. Pensa te se ste robe qua le avessi avuto a disposizione Gianni Rivera o Sandro Mazzola, Mariolino Corso. Ma dove vanno questi qua di adesso?
0: Fra l'altro mi viene in mente, insomma,
1: non parliamo di Luisito Suarez.
0: Il Pierino Fanna è il Politano di oggi, nel senso, uno che fa tutta la fascia,
1: sì,
0: giocatore d'offesa
1: fisicamente, Politano,
0: per dire, no?
1: Sì,
0: è uno
1: ma
0: che ti fa anche...
1: mi tengo tutta la vita come ala pura Pierino.
0: È un'ala che fa anche terzino, perché poi
1: sì, però
0: fa...
1: mi tengo tutta la vita Pierino.
0: No, per carità, ci mancherebbe. Ci dobbiamo salutare.
1: Pierino alla destra, però mica male. Pierino, Galderisi, Gomez o Iturbe.
0: Però è bello, sai perché? Perché ci metti dentro il rispetto per Gomez.
1: Vabbè, ma Gomez è un giocatore intelligente. Gomez, io tra l'altro ho conosciuto anche bene.
0: Sì.
1: È un ragazzo intelligente, per quello che ha giocato fino all'altro ieri.
0: Sì.
1: Se non sei intelligente non giochi fino a quasi 40 anni.
0: Super giocatore. Grande.
1: E la Virtus se ne è accorta che gli è mancato.
0: Grande. Eh sì, quest'anno l'ha pagato. Sì,
1: l'ha pagato.
0: L'hanno detto tanti. L'hanno detto tanti. Ci ascolta anche Guenito, quindi magari ci starà ascoltando. Grande Guenito, nessuno ti ha mai.
1: Sì, intelligentissimo.
0: Ti ha mai dimenticato.
1: È arrivato al Verona da centravanti.
0: Devo dire che si è fatto anche volere bene. Si è fatto volere
1: da centravanti,
0: bene.
1: Mi ricordo quella sera lì quando l'ha fatto giocare. Mi ha chiesto qua, chi è? Che avevo uno vicino in fianco, è uno bravo, non lo vedi che è bravo?
0: Sì. Olindo, grazie, sempre bello.
1: Grazie a te.
0: Grazie a voi tutti, domani saremo al Mura Festival.
1: Salutiamo anche Matteo.
0: Salutiamo Matteo, grazie per i suggerimenti per Bega.
1: Ma necessario aveva il numero 10 sto qua sulle spalle.
0: Perché non c'erano più magliette, è rimasta.
1: Questo ha rovinato la reputazione della maglia numero 10.
0: Ma se l'è presa lui. Al momento l'ha distinta, guardi, mi è capitata. Ha detto: fatemela mettere per una volta. Per una volta fatemela, poi torno alla 4. Anche se poi la 4, devo dire, insomma, fra la 4 e le 10, io sceglierei la 4.
1: C'era un certo Biasiolo che l'ha portata.
0: Sceglierei la 4. Non, poi faremo la storia dei 4. Grazie, Matteo. Dobbiamo chiudere, veramente siamo in ritardissimo. Grazie a Olindo Filippi, grazie al Due Torri. Domani Mura Festival, news di cronaca. Buona serata a voi tutti, da Alessandro Di Pietro.
3: su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
4: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
6: E quale sarebbe la solita merenda?
23: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
24: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
25: No, no, no, e adesso?
26: Te l'avevo detto di chiamare Arco Express.
25: Quando apri un cantiere, pensa prima al bagno chimico. Bagni chimici per ogni esigenza. Veloci, puliti e pronti all'uso. Via Sugare 8C, Verona.
27: È ora di cambiare cucina. Da Aran Cucine Store Verona trovi design, innovazione e cura dei dettagli. Solo per questo mese, su una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, in omaggio piano di lavoro Ingress e lavastoviglie Hisense, trasporto e montaggio inclusi nel prezzo. E paghi anche in 20 comode rate. Aran Cucine Store Verona, Viale del Lavoro 39A. Approfittane ora.
28: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana. Inseriscilo su larena.it e tenta la fortuna. Consulta il regolamento completo su larena.it. Montepremi complessivo 144.677 euro e 92 centesimi.
3: Radio Verona. www.radioverona.it.
29: Sono le 20 in punto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
30: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
31: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
32: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Verona Top News.
33: Recuperato il corpo di un giovane dal Mincio sui 20-25 anni. La squadra nautica della polizia e il suo 118 carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti nel tratto del Mincio a Peschiera, nella zona che si trova nei pressi del ristorante La Barcaccia. La segnalazione è stata fatta da un turista che stava passeggiando e ha visto galleggiare la sagoma. Il corpo è stato portato a riva senza documenti. In questo momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli. In quel tratto è in vigore il divieto di balneazione. Qualche anno fa un altro giovane aveva perso la vita nello stesso posto.
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
33: È mercoledì 24 giugno, buona serata da Francesca Pellegrini e come avete sentito dai titoli un cadavere è stato trovato nel pomeriggio nelle acque del Mincio a Peschiera nei pressi del ristorante La Barcaccia. Dalle prime informazioni si tratterebbe di un giovane nordafricano che si era buttato poco prima in acqua, una notizia che ci riporta quanto sta accadendo in Francia dove ci sono stati 40 morti per annegamento di gente che cercava refrigerio nelle acque. Silvia Beltrami.
2: 20-25 anni nordafricano a scorgere una sagoma sott'acqua nel Mincio a Peschiera è stato un turista nel pomeriggio che ha subito allertato il 118 e la squadra nautica acque interne della Polizia di Stato. Era in acqua da un po', secondo le prime informazioni, comunque da oggi. I vigili del fuoco lo hanno ripescato e portato a terra. A quanto è dato sapere al momento, il sospetto è che si tratti di un giovane che si era tuffato in acqua dopo aver lasciato su una chiatta maglietta e pantaloncini. Sul posto anche uno zainetto in cui c'erano delle ricette mediche. La polizia sta indagando per capire se coincidano intestatario e la persona ripescata. In quel tratto è in vigore il divieto di balneazione, in quel tratto dove nel settembre del 2023 era morto dopo essersi tuffato un ragazzino di 13 anni. Sul corpo del giovane ripescato oggi è stata comunque disposta l'autopsia.
33: Non ci saremmo aspettati che finisse così. I genitori di Lucia Raso, appresa la decisione del GIP di archiviare l'inchiesta, esprimono il loro rammarico e non solo perché non c'è nessun colpevole, ma perché non si sa nemmeno come la loro Lucia sia caduta da quella finestra. Lì sentiamo il microfono di Silvia Beltrami.
7: La morte di Lucia resta non solo senza un colpevole,

0: speravate in un'ennesima indagine suppletiva da parte del PM? Voi speravate in questo?
1: No, noi speravamo in un processo, perché abbiamo portato molti elementi.
2: Come diceva lui,

0: Adesso non lo so, perché mi sembra di essere entrato in questo meccanismo che mi sembra alquanto perverso, e io non vorrei più farne parte, non vorrei alimentare questo meccanismo, perché siamo davanti a dei poteri così forti che...
1: Io perseguirò nella ricerca la verità sempre.
2: È iniziato oggi a Verona l'orale della maturità. Alcune scuole hanno iniziato a marciare a pieno regime con i ragazzi all'uscita, pronti a festeggiare. Li sentiamo al microfono di Alessandro Del Ricco.
3: Mi è stato chiesto anche di approfondire delle tematiche che, di attività extrascolastiche, quindi non solo materie didattiche, e quindi sono riuscito a fare collegamenti, e comunque è molto fattibile.
4: Secondo me non è stato difficile. Sicuramente è difficile alcune parti delle prove, la correzione semplice e FSL anche.
5: Beh, allora questo esame devo dire che è andato meglio del previsto. Alla fine si è rivelata più, appunto, valutando di più il percorso di crescita, quindi è più una riflessione sul percorso che la ripetizione di semplici concetti imparati a scuola.
6: Alla fine l'esame era sicuramente fattibile, serviva una buona preparazione, ma era sicuramente affrontabile con molta tranquillità.
7: È stato come me l'aspettavo, tranne in certe parti in cui magari era un po' più complesso di quello che mi aspettavo, però sono felice di come è andata, perché comunque sono riuscito a fare un po' tutto quello che mi hanno chiesto.
8: È stato tosto, ma allo stesso tempo i professori sono stati gentili, comunque è stata una bella chiusura per questo percorso.
2: Verona riabbraccia il suo bardo. L'estate teatrale veronese, diretta per il primo anno da Fabrizio Arcuri, si apre domani e venerdì a Romano con un evento di risonanza mondiale, I due gentiluomini di Verona, per la regia di Declan Donnellan. Il regista Fabrizio Arcuri nel servizio di Mario Puliero.
9: Una prima nazionale che arriva al Teatro Romano con il favore della critica internazionale, che ha promosso senza se e senza ma I due gentiluomini di Verona, la prima e più sperimentale opera teatrale di William Shakespeare, che il regista, il maestro britannico Declan Donnellan, ha trasformato in un'esplosione di vitalità, rivelando la modernità nascosta nelle pieghe dell'opera shakespeariana. Los Dos Hidalgos de Verona, spettacolo in lingua spagnola con sottotitoli in inglese e in italiano, di certo uno degli appuntamenti più attesi dell'estate culturale italiana e veronese.
10: C'è molta emozione, insomma, intanto per Declan Donnellan, che è uno dei più grandi registi che mette in scena Shakespeare, riconosciuto in tutto il mondo, e chiaramente è una grande gioia per me averlo portato qui a Verona per la prima volta, proprio nel mio primo mandato, e proprio con I due gentiluomini di Verona, che è uno dei primi testi che Shakespeare ha scritto e che è dedicato ovviamente a Verona, oltre ovviamente al più famoso Romeo e Giulietta.
2: Ed è tutto, una buona serata.
11: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 25 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino, sul lago nubi

0: Fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona.
2: Radio Verona Flashback.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
2: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Quest'estate gioca con il concorso dell'Arena. Dal 1 giugno al 30 agosto arriva Vinci l'estate. Ogni settimana puoi vincere buoni spesa da 100 euro da spendere nei supermercati Martinelli. E partecipando ad almeno 8 settimane di gioco accederai alla super estrazione finale. In palio una Skoda Fabia Your Way, una crociera MSC e tanti altri premi. Completa il cruciverba nelle pagine giochi del quotidiano. Trova la lettera evidenziata. Componi il codice della settimana.

0: Sono le 21 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 25 giugno, vedono pressioni medio-alte interessare la nostra regione, garantendo tempo stabile e parzialmente soleggiato. Sui litorali avremo una giornata poco nuvolosa, salvo nubi sparse al mattino. Sul lago nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, e a Verona cieli poco nuvolosi per l'intera giornata con qualche addensamento serale ma senza piogge. Temperatura massima fino a 36 gradi, minima 24, venti deboli al mattino da sud-est, al pomeriggio moderati sempre da sud-est. Allerta meteo prevista per AFA.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 02 69 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
6: Grande attesa per la partita di questa sera.
7: Siamo già qui.
8: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
7: Live dal territorio, tutto il giorno.
9: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
7: Radio Verona aumenta l'informazione.
10: Uno spettacolo come non si era mai visto.
7: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
11: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
7: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Radio Verona.

0: Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
4: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
5: Grande attesa per la partita di questa sera.
6: Siamo già qui.
7: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
6: Live dal territorio, tutto il giorno.
8: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
6: Radio Verona aumenta l'informazione.
9: Uno spettacolo come non si era mai visto.
6: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
7: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
6: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 22 in punto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Hello. Radio Verona Flashback.

0: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: sono le 23 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.

selector. Rewind.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il birrificio Pietralba è in festa. Sabato 18 e domenica 19 luglio celebriamo il nostro terzo anniversario. Musica dal vivo, grigliate, squisiti panini e la migliore birra artigianale del Sud Tirolo. Una grande festa aperta a tutti, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri d'altitudine. Pietralba, natura mozzafiato, Brindisi assicurato.
1: Il tuo 5 per 1000 Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Hi, this is Robbie Williams. I'm loving
1: angels instead. Radio Verona, in love.
2: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei là

0: proprio.
1: Una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Tutte le più belle hit d'amore, italiane e internazionali.
2: Radio Verona.
1: In Love.

0: Radio Verona in Love.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta. Cosa ti lascia?

tremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Radio Verona in Love.
1: Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te. Considerare, e beh, che la mattina

0: Radio Verona. In Love.
1: Hi, this is Matt Carnell.
2: Esseri speciali rinasciamo, quasi fossimo immortali. Quanti pali hai preso prima di imparare ad andare in bici senza mai